the world.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: You're listening to Dance With Us.
10: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Alok. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: chiamatelo Usher, perché non si gira, chiamatelo Ush.
1: Perché in effetti
0: facciamo una prova. Facciamo
1: la
0: prova,
1: U in inglese è U.
0: È U.
1: Usher.
0: Dai, ognuno dica Usher a modo suo. Forza, dai.
1: Ash.
0: No.
1: Usher.
0: Ush.
1: Ush.
0: Ush. Ush. Vabbè. Sigla.

Bellissima ragazza mora, la Patrizia Principalli, che con questi giorni insomma ci introduce, nel senso che sostituisce Ilario, che è andato in vacanza, però in una località sconosciuta, ed è sempre un piacere avere Patrizia prima di noi, molto meglio che Ilario. Benissimo. Quando tornerà Ilario dirò che invece era molto meglio avere Ilario piuttosto che Patrizia, perché io sono fatto così.

0: Parisi. Ciao, sono Albertino. Ma Mario?
1: Guarda, ti ho riconosciuto. Tornao, arrabau, arrabau.
0: Ecco, guarda, sei... aspetta che chiedo ai miei colleghi se ti perdoniamo per la tua assenza di ieri. Ash.
2: Beh, direi che è una causa non buona, buonissima, che tra poco racconteremo, tra l'altro.
0: Shorty.
3: Sì, secondo me sì, Aldo se lo merita, dai, di essere perdonato, è una bravissima persona.
0: Se c'è la Ginger, chiedo anche alla Ginger.
3: Ginger.
0: C'è la Ginger.

0: Buon pomeriggio, sai Albertino che io non parlo senza la mia sigla.
1: Ma infatti c'è stato un momento un po' di sì, anche da parte sapevo. Del povero il povero Shorty regia.
2: No, che non capivo se dovesse parlare oppure no, è che non la vedo che sta alle mie spalle, quindi
1: cioè lei parla solo in presenza della sua sigla, cioè o c'è chi parla solo in presenza dell'avvocato.
2: Esatto.
1: Lei invece parla solo in presenza della sigla. Quindi secondo te l'assenza di ieri di Mario è giustificata?
0: Ma assolutamente sì, anzi dovrebbe stare a casa e in processione ancora di più, guarda.
1: Ma qual è stato, diciamo, la giustificazione scritta che hai portato, Mario?
3: Alberto, la giustificazione è chiara. Voi avete detto e avete raccontato la verità. C'è da fare un tour per festeggiare il mio compleanno da qua fino a quando, ottobre, non mi ricordo neanche. E quindi ieri c'è stata la prima data. Chiaramente non ho potuto essere presente perché ho dovuto percorrere il primo pezzo di strada che da Milano portava ad Abbazia di Chiaravalle. Erano 11 km e guarda caso nel diretta della radio, quindi non potevo proprio esserci. Perdonatemi, ma è così.
1: Ho capito, quindi tu hai preso la lettera la mia idea di fare la processione in occasione del tuo compleanno.
3: Assolutamente, beh, il tour si concluderà a Catena Nuova, provincia di Enna.
1: Vabbè, ma tutte le tappe verranno comunicate anche ai tuoi fans oppure è una roba segreta di famiglia?
3: Oggi le comunichiamo tutte.
1: Ah, ok.
3: Tappa per tappa, una e data per data. Sì, sì, sì.
1: Vabbè. Niente, ci siamo tutti, qualcuno ha sente?
3: No,
1: purtroppo no.
4: Purtroppo no. Allora, se vuoi vado anch'io in processione con Mario, non è che mi dispiace più di tanto.
1: Perché tu pensi che io mi riferivo a te
4: perché
1: quando ho
4: ormai
1: detto qualcuno
4: assente? Mi avete fatto crescere la coda di paglia in questi anni.
1: Hai la coda di paglia.
3: Alberto, comunque uno che mi porta sulla sedia ci vuole. Lui?
1: Lui?
3: Per far comodo.
1: Ma da solo?
4: No, in quattro siamo, uno per lato, no?
1: I portantini,
4: esatto,
1: siete i portantini.
4: Certo.
1: Va bene, allora intanto vorrei ricordare agli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo in molti. Anche oggi regaleremo il nostro gadget dell'estate. Tutte le radio ce lo invidiano, tutti gli ascoltatori lo desiderano. È il parasole di M2O. Quando tu lasci la macchina sotto un'ondata di calore che ormai dura 8 mesi, è molto molto utile il parasole di M2O. Noi ve lo regaliamo al Play With Us, quindi attenzione, insieme a uno zainetto, a un portachiavi, al frisbee e agli stickers. Il numero è sempre lo stesso, 342 65 43 210.

0: ci siamo fatti riconoscere subito dall'inizio, in apertura di questa puntata di Albertino Everyday di martedì 21 luglio. Abbiamo sentito questa canzone che è travestita da Beyond Anyone di un certo greggio, parente di Ezio? Chiedo,
1: Ah no!
0: Non lo so, si chiama greggio questo tipo
1: ma
0: qua.
1: Ma non è parente di Ezio, ma sarebbe molto... molto interessante, sai?
0: Lei è veramente un bel volpino, dice, sì. Quando lo incontri, no?
2: No. Fa tutti gli anni 80 proprio queste qua.
0: Zio Greggio. Sì. Però Ezio Greggio ha battuto anni 80, Mario, però è ancora un personaggio di grande attualità, credo.
2: Ma infatti la battuta è la sua, è perfetta, sì, anni 80 preciso lui, totale. Ecco,
0: tu sei un fan di Ezio Greggio oppure sei... preferisci gli acchetti?
2: Mi è molto, simpatico Ezio Greggio.
1: Tra l'altro condividono la passione per la Juventus sfegatata, esatto, Greggio e Falcetta, quindi sai.
0: E non solo, ma andiamo avanti con la musica. No, volevo dire, questo si chiama greggio, quindi sì. Sarà solo un caso di omonimia. Sì. La canzone è travestita da Beyond Anyone, sì. Gli hanno dato un titolo diverso, ma noi l'abbiamo capito, vero?
2: Sì.
1: Tra l'altro dietro lo pseudonimo ZSS si nascondono due nostri amici che conosciamo,
0: sì, lo so,
1: molto
0: lo so.
1: Bene. Li conosci, sì.
0: Sì, questo è un disco prodotto da nostri amici italiani. E non fate i furbi con noi, ve lo dico, perché abbiamo capito che la canzone originale era quella di Chaka Khan. Che è talmente bella. L'originale, dico, no? Non che questo remix sia brutto, però quando, cioè, capito? Quando parte questo suonino, questa... Qui siamo negli anni 80, giusto Mario?
2: Esatto.
0: Quindi sempre quindi battute di Ezio Greggio vanno benissimo.
2: Va benissimo.
1: Senti che è un po' film, no? Di quella... periodo,
0: questa si mixava, e lo dico io, questa si mixava con All Night Long di Lionel Richie, te lo dico io. Chaka Khan, che è un'artista straordinaria, questa canzone appunto era Ain't Nobody, l'originale, anni 80, e era solo una piccola parentesi per farvi pesare che noi le cose,
3: Albert,
0: le sappiamo.
3: Posso mixarla?
0: Vai, tre punti per Shorty, grande!
3: Ragazzi,
0: avete sentito che è lo stesso BPM? Guarda, sì. Io me lo ricordo, lo mixavo sempre.
3: Bellissima.
0: Vabbè. E se vuoi ti do anche quella dopo, Reggae vuoi. Night di Jimmy Cliff.
3: Sì, certo.
0: Sì, perché c'era proprio una sequenza.
1: Aspetta, che sta cercando il vinile Shorty.
0: C'era Ain't Nobody, poi Lionel Richie All Night Long e poi Reggae Night. E stavano benissimo insieme. Se volete mixarle a casa stasera, non so se avete dopo cena che non digerite, potete provare, non so.
3: Niente, non la trovo, Alb.
0: Vabbè, dai.
2: Era quella che faceva Reggae Night.
3: Esatto.
0: Sì. Tre punti anche per Mario che l'ha cantata male.
2: Sì, malissimo.
0: Ma io tornerei sulle celebrazioni del compleanno di Mario Fargetta, che sono cominciate ieri con una processione che lo porterà a Catena Nuova. Qualcuno conosce le tappe?
1: Sì, abbiamo l'elenco completo delle tappe che adesso Mario ci legge.
2: Vuoi leggerle tu, Ale, o lo vuoi che le leggi?
1: Come preferisci, Mario, la processione è tua, l'evento è tuo, decidi tu.
2: È il 23 luglio, quindi vicinissimo, partirà da Certosa di Pavia e farà Pavia, Ponte Coperto, Pavia. 12 km.
0: Ma scusa, tu sei su una sedia, tipo un trono di lemore, ti portano,
2: esatto,
0: a spalla, no?
2: Sì,
0: giusto?
2: Esatto, mi portano.
0: Ma
2: a
0: come sei vestito?
2: No, l'abbigliamento chiaramente cambia di giorno in giorno, dipende dalla temperatura.
1: Ieri ha sfilato vestito da Odisseo o Ulisse, in onore dell'Odissea di Christopher Nolan, quindi il tema della, sì, prima parte della processione era omerico, diciamo così. E al posto della macchina dell'incenso c'è la macchina del fumo, quella,
2: esatto,
1: delle discoteche.
2: Poi il 26 luglio vado a Orio Litta, in provincia di Lodi, e vado a Piacenza, in provincia di Piacenza, chiaramente.
0: Ma tutta questa roba qui è falsa, ovviamente, o è vera?
2: No, tutto vero, lì in questa tratta mi vestirò da Colosseo, perché cercherò di creare quel periodo lì.
0: Vabbè, senti, per evitare di dire tutte le tappe, no?
2: Sì, esatto.
0: Cioè, se vogliamo pubblicarle sui nostri social, così uno, se vuole seguirne una, può,
1: sì,
0: farlo.
1: Sì, perché poi c'è anche il passaggio più atteso di questa processione, il 12 agosto. passaggio da Viterbo, dove lì si fermerà un po' di ore proprio nel mezzo della processione per, insomma, no?
2: Sì, lì si mangia costine,
0: salamelle. Stavo leggendo che il 7 di agosto, che è il giorno del mio compleanno invece,
2: esatto,
0: sarai tra Monteriggioni e Siena, ma fai un pezzo di Francigena, quindi sì, qui in Toscana.
2: Assolutamente,
0: in Toscana,
2: sì, insomma. Assolutamente, ah, sì.
1: Poi passa anche da Gaiole, Lecchi in Chianti, insomma, Rabbia, da quelle parti.
0: Sì, sì, va, sì, bene, sì, allora, sì, magari ci sarò anch'io.
1: E l'ultima, tappa, scusami Alberto, la più importante, forse il 6 di settembre arriva a Catena Nuova.
0: Quella in Sicilia,
2: Sì, è Centuripe, Catena Nuova, diciamo, abbiamo scelto Centuripe, c'è anche Regalbuto, però insomma, va Centuripe è meglio, insomma, però,
0: allora non mi, scusa Mario, non ci rimane altro che dirti tanti auguri a te.
2: Grazie, esatto, grazie, grazie per questo compleanno infinito. Non ho mai festeggiato un compleanno così lungo.
0: Bravo, bravo. Tanti auguri, tanti auguri.

Beh, se quest'estate parteciperete a una festa, è probabile che magari ascolterete e ballerete anche questo brano, sicuramente una hit estiva. Qui da M2O, ancora con noi Prospa e Clooney, era Free Your Mind.

every day. Some goes don't leave till the last song. On M-Edward,

0: martedì pomeriggio una Italia divisa in due e spaccata a metà, ma non nord e sud. Non so se avete visto un po' quello che sta accadendo anche sulla costa romagnola, insomma ci sono temporali, ci sono stati, invece dalla parte tirrenica tutto abbastanza sotto controllo. E questa è la situazione meteo, e per quanto riguarda il meteo è tutto.
1: Non ci sono più le stagioni di una volta.
0: Hai fatto bene a aggiungere questa frase, perché la chiusura della rubrica ci voleva. Nella puntata di oggi avremo ospiti Yamin Yamal e Cucureddu, che dovrebbero essere
1: qua. Cucureia.
0: Non vengono? Ginger! No. Non viene Cucureddu?
2: Adesso provo a sentirlo ancora, ma mi sa che non ha...
0: È dal barbiere?
2: No. Sì, dal barbiere.
3: Hai visto come suona bene la batteria a Cucureia?
0: Ho visto.
3: Sembra Franco.
0: Sembra prezioso quando è in campo, però.
3: Quei
0: capelli. Vabbè, comunque, non parliamo delle celebrazioni della Spagna, parliamo delle nostre. Ho saputo che, come avevamo già detto, se non sbaglio, in una delle precedenti puntate, c'è questo simpatico video virale di questo personaggio indiano che si fa accompagnare da alcune persone che lo rinfrescano. Diciamo, queste persone hanno sulle spalle dei ventilatori, non sono condizionatori, no? Sono dei ventilatori, giusto?
3: Allora, se li guardi sembrano dei grandissimi condizionatori portatili che vengono sorretti ai fianchi di questo predicatore indiano, e dà la sensazione proprio di camminare in un corridoio di aria condizionata. In realtà sono apparecchi mobili che rinfrescano l'aria, ma non è aria condizionata. Però comunque sembrano quei motori lì giganti, no? Che spruzzano aria.
0: Sì, se non ho capito male, Mario ha intenzione di fare la stessa cosa per la sua processione, che è partita in occasione del compleanno.
1: Però non li faccio portare a dei ragazzi o degli uomini, perché sennò è troppo pesante. E allora ho pensato dei carri tipo quelli da circo, no? Li metti le sbarre.
0: Ma quelli sono i tuoi ventilamario? Sono quelli?
1: Esatto, è un finto, diciamo, piacere di aria fresca. Non lo è,
0: un
1: perché
0: finto
1: lo
0: so... piacere di aria fresca.
3: Che mi sembra un buon modo per promuovere il prodotto,
0: sì,
3: no?
0: Sì, devo dire.
1: Sì, perché lo sapete che va al contrario il mio ventilatore, quindi alla fine non arriva poco, però quel poco che arriva è gradevole, dai.
3: Domanda, okay. Li vendi durante le tappe o prendi le ordinazioni, fai preventivi?
1: Se qualcuno li vuole ordinare può iscriversi al sito. E
0: quale sito?
1: Non posso dirlo in questo momento. Come? Perché
0: c'è una campagna marketing dove hai detto che è un prodotto che non va bene. Il sito non lo puoi dire, ma non riesco a capire la strategia.
1: È tutto un po' poco chiaro, devo capire,
0: sì,
1: anch'io
0: anche per noi.
3: In questo modo crei buzz, no? Crei curiosità e vuoi sapere perché c'è tanto mistero, no?
1: Sì.
3: È marketing.
1: Sì,
0: però scusate, adesso la puntata di oggi è cominciata da mezz'ora.
1: Sì.
0: Non possiamo andare avanti tutto il programma a parlare del compleanno di Mario Fargetto.
1: Hai ragione, anche perché si è già svolto.
3: Scusa,
1: quindi,
3: ma scusa, va bene. Abbiamo messo in piedi una processione di un mese e mezzo mezz'ora ti sei già stancato?
0: Ho capito, ma dobbiamo commentare tutte le tappe.
2: No, ringraziamo anche del gelato, ha portato gelato, pasticcini, frutta, tutto quello che si poteva mangiare l'ha portato oggi Mario.
3: Le idi di Mario.
1: Esatto.
0: Va bene, allora grazie Mario, e adesso è il momento di fare un piccolo salto nel passato. Andiamo nel 1993 con l'M2 Old delle 17:30.

Era l'Emmett World delle 17.30, siamo andati indietro di 33 anni perché questa canzone di Gabriel, bellissima, intitolata Dreams, era del 1993. Era l'Emmett World delle 17.30.

0: Woman ha scelto Ayra Starr, che se non sbaglio però proviene da un altro mondo musicale che non è la musica dance, bensì la musica afro, perché se non ricordo male lei è una grande artista di quel genere, ma non ha la afro quella che magari sentite in discoteca, ma proprio la afro quella vera,
1: esatto,
0: quella vera.
1: Sì, sì,
0: mi piace molto lei. E tra l'altro Peggy Gou ha scelto Ayra Starr come cantante della sua nuova canzone, e sembrerebbe che abbia scelto anche, o si sono scelti, forse è la cosa più corretta da dire, un tennista come nuovo fidanzato. Chiedo a quell'asciugone di Ale Lippi che sa tutto.
2: No, non è che so tutto. I social di AB2O hanno pubblicato poche ore fa un video di Peggy Gou che suona al Pasha di Ibiza in una serata, tra l'altro insieme a Solomon, e in console con lei ci sono Solomon a sinistra e Berrettini a destra che balla scatenato.
1: Ah!
2: Questo si unisce ai gossip su di loro delle ultime settimane, quindi i commenti sono quelli, no? Sembrerebbe che i due si frequentino.
0: Sono una bella coppia, no?
2: Era bellissimo ragazzo Berrettini, una bella ragazza Peggy Gou, e se balli di fianco a lei in console, dai! Vuol dire che puoi farti vedere lì con lei.
1: Questa cosa avrà conseguenze sulla sua carriera da tennista?
0: Da tennista?
2: Dovrebbe averla? Scusa, perché no? Speriamo di no. Perché no? No.
0: Beh, comunque lui è un uomo molto... Adesso chi è? Ginger!
3: Sì, hai ragione.
0: È un bel uomo.
3: Un
0: ragazzo.
3: Sì, sì,
0: quanti
3: sì.
0: anni avrà? 30
3: ci
0: anni?
3: Mi piace.
2: Di origini brasiliane, tra l'altro, perché un pezzo della famiglia di Berrettini è brasiliana, quindi si vede un po' che ha questo fascino un po' mulatto, no? Se vogliamo.
3: Ha 30 anni.
0: 30 anni, vedi?
2: Che bella cosa.
1: Siamo alto uguale. Alberto, io e te siamo alti uguali come lui, praticamente.
0: No, direi proprio di no, Mario. Non siamo né belli uguali né alti uguali. Quindi non so tu che quando ti guardi allo specchio cosa vedi. Però
1: no, forse spero di vedere.
0: Devi regolare lo specchio.
2: No, è che ognuno allo specchio vede di se stesso le parti migliori, no? Perché il nostro occhio allo specchio riflette.
0: Comunque io trovo che Mario, adesso a parte gli scherzi, trovo che Mario abbia fatto un discorso bellissimo prima della finale Argentina-Spagna, dopo l'esibizione della Pausini, no? E dopo Robbie Williams, Mario ha parlato, non so se l'avete visto.
2: Sì, l'abbiamo visto, in realtà c'è stato un piccolo problema, doveva andare Mario,
1: giusto,
2: ma non ha trovato il volo e si è fatto sostituire dalla sua controfigura internazionale.
0: Ah, non era Mario?
2: Non era Mario.
0: E chi era?
2: Era Tom Cruise.
0: Ah, Tom Cruise.
2: Sì.
0: Ah, allora, perché io ho visto, stavo mangiando, no? Ero distratto.
1: Perché ho preso un low cost e alla fine era tutto pieno.
2: Ah, okay. Non ha perso la coincidenza.
0: Quindi hanno scelto una controfigura per Mario.
2: Sì, una costo zero, no? Una... di New York.
0: Era pieno di controfigure quella serata,
2: sì,
0: lì.
2: Visto?
0: Sì. Va bene, ci sentiamo

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: A me sembra un po' esagerata sta canzone. Cioè, questa musica così un po' esagerata, sta canzone.
1: Un po' sì, Albert.
0: Alan Walker insieme a Ava Max, si chiamava Fate la canzone. Io l'altro giorno, quando l'abbiamo suonata, forse ieri, ho detto: mi sembra che questa canzone venisse associata a momenti di grandi celebrazioni sportive, ma mi sbagliavo. Non so perché io, quando sento questa musica, mi viene in mente tipo finali mondiali di coppe, robe così, ma sapete, io di calcio non ne capisco una mazza. Quindi
2: oppure un'entrata in pompa magna quando
3: no, questa lo ricordiamo sempre, la usava Michael Jackson per i concerti, ma per lo sport non mi ricordo, però magari può essere usata,
0: però perché... si presterebbe.
3: Ah beh, certo, è molto evocativa, no, celebrativa per un inizio, per una fine.
0: Secondo te Della Fuente, per esempio, lui, cioè, se piacerebbe questa qua?
3: Beh, ma, vista come è andata la partita.
2: Ma io non, però non ce l'avevo. Forse era un po' troppo farla partire quando aveva vinto la Coppa del Mondo.
3: Però
2: era un po' troppo.
3: All'inizio, magari prima dell'ingresso in campo delle squadre, ci sta.
0: Qual era la musica scelta? Ti ricordi, vi ricordate, abbiamo scelto, abbiamo fatto sentire alcune settimane fa le canzoni che ogni nazione ha scelto per diciamo quando segnava la propria squadra, ecco,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Cioè, la Francia c'era One More Time, l'Inghilterra non mi ricordo, e la Spagna che canzone aveva scelto?
3: Sai che non è stato comunicato, anche perché non era obbligatorio averne una. Probabilmente magari la Spagna non ne ha scelta.
2: Forse era Tu vuoi fare l'americano, Tu vuoi
0: la
2: fare
0: SketchUp?
2: L'americano,
0: la SketchUp. No.
3: Adesso la SketchUp.
0: Pitbull poteva andare bene perché è pelato come Della Fuente.
3: Esatto. Pitbull sì, di cubano. Ma dov'è, cubano?
1: Sì, è cubano.
0: Pitbull è cubano, vabbè, ma io parlo della canzone, no? Okay. E della.
2: Tu hai detto pelato, però. Hai detto anche.
0: Vabbè, un pelato famoso, un pelato di Spagna. E in questo momento è il pelato più famoso di Spagna, o sbaglio?
3: Pelato,
0: l'allenatore.
3: Non solo è il pelato più famoso di Spagna, ma ti do una statistica che forse non interessa a nessuno.
0: Dove ce l'avevi la statistica?
3: Indovina.
0: In tasca.
3: In tasca. È il primo allenatore della storia dei mondiali ad essere calvo e a vincere i mondiali. Cioè il primo pelato via a vincere i mondiali da allenatore.
0: L'inutilità di questa statistica la vogliamo parlare?
3: Che però ne conferma un'altra di cui avevamo già parlato durante una puntata di Albertino Everyday. Cioè che la Spagna è il paese del mondo dove ci sono più uomini pelati. Il 44,5% degli uomini spagnoli sono pelati. Quindi evidentemente lui conferma questa statistica.
0: E al secondo posto chi c'è?
3: Secondo me l'altro più famoso del momento è Pep Guardiola. Che dici?
0: Che è sempre,
3: però
0: è spagnolo.
2: Questo è spagnolo, ragione.
0: No, io volevo sapere qual è la nazione al secondo posto con più pelati.
3: L'Italia.
0: L'Italia
3: 44,37%, terzo posto la Francia. Se la giocano Spagna e Italia, praticamente metà della popolazione maschile italiana e spagnola perdono i capelli e diventano pelati.
0: No, io so che non hai una risposta a questa mia domanda.
3: Sì.
0: Cioè, invece, qual è la popolazione mondiale con più capelli?
3: Non lo so, però la troviamo a molto breve.
0: È interessante, però.
3: È molto interessante. Adesso cerchiamo il dato, visto che abbiamo una redazione molto.

0: giorni.
1: Ho già capito, questi sono i rumors che stanno girando in questi giorni.
0: È un sogno che è difficile che si avveri, perché Guardiola, no Mario, ti ricordi, ne parlavamo anche stamattina, un sogno che si avvera, ma Guardiola ha detto che vorrebbe fare un anno sabbatico. Vorrebbe riposarsi un anno con la sua famiglia a Barcellona, tant'è che Maldini e Leonardo sono andati a fare un weekend a Barcellona 3 giorni da lui per cercare di convincerlo.
2: Esatto.
3: Va bene, io intanto ho appena ricevuto un WhatsApp.
1: Stavi dicendo un SMS?
3: Sì, stavo dicendo un SMS.
0: Un fax!
3: Con alcuni nomi di altri calvi molto famosi, ve ne cito alcuni.
1: Vai.
3: Calvin Harris.
1: Sì, certo.
3: Calvin Klein.
1: Sì.
3: Italo Calvino.
1: Esatto.
3: Basta.
1: Non ero altro.
3: Vabbè, dai, era così per ridere. Pensavo che queste tre battute vi potessero far sorridere.
0: No, abbiamo sorriso.
3: No, ma...
1: L'ho capita.
0: Ho trovato il dato che cercavi, vuoi che te lo dico ora?
3: Sì, sì, sì.
0: Sembra che sia l'Indonesia il paese con meno calvi del mondo. Indonesia e Colombia. 26% e 27%.
1: Cioè, sì. Lì hanno tutti i capelli.
0: Lì hanno tutti tanti capelli. Userai. In Indonesia e in Colombia.
3: Chi te l'ha mandato? Fabio Capello? Questo...
0: No, sto leggendo su un sito che si chiama...
3: Capelli.com.
0: No, un sito di statistiche mediche sul trattamenti e trapianti di capelli.
3: Va bene. Va bene, grazie per la info, molto utile come sempre. Noi ci avviciniamo alle news perché sono quasi le 18.

0: Independent, diciamo, questa è una canzone di Ne-Yo di un po' di anni fa, esattamente del 2008, dove lui celebra le donne che hanno una certa indipendenza. Miss Independent è un titolo che ha vinto anche la Ginger l'anno successivo, se non sbaglio, giusto? È la fascia ancora?
1: Ancora la fascia, sì.
0: Tu sei stata Miss Independent 2009.
1: Sì.
0: Poi?
1: Poi sono stata Miss Maglietta Bagnata.
0: Ah, anche?
1: Sì, anche. Sì. Mm. E poi Miss...
2: Miss Elliot anche.
1: Miss Elliot. Ne un po'.
0: Brava, complimenti, sei il nostro orgoglio. Ne-Yo, abbiamo sentito questa canzone molto bella, un po' di R&B oggi abbiamo messo. Prima Usher e poi Ne-Yo, quindi diciamo sono molto soddisfatto di questa programmazione musicale. Ringrazio anche tutti i nostri collaboratori che lavorano presso l'ufficio programmazione musicale Cernobbio. Sono 25 persone bravissime e fanno un lavoro...
2: Scusa, noi paghiamo tutti questi qua, paghiamo.
0: Tu no, non paghi niente, Mario, non ti devi preoccupare. Noi, perché usi il plurale?
2: Perché penso all'azienda, capisci?
3: Adesso.
0: Perché tu metti mano nel portafoglio?
2: No, assolutamente, zero.
0: Allora, ma scusate, una domanda semplice. Ma le notizie, quando arrivano?
2: Dovrebbero arrivare, Aldo.
3: Arrivato dal lago di Como.
0: Ah, grazie. Dal lago di Como.
2: Bravo, giusto.
0: Grazie del lago di Como, Felisandro, e tutta la nostra. La prima notizia arriva da Ischia. Fischia.
2: E passa.
0: Pony. Pony non inteso come corriere. Pony come piccolo cavallo. Stipato dentro il cofano di un'auto. L'autista si difende dicendo: è solo un pupazzo. Ma stanno indagando.
2: Ma un po' pazzo.
0: Non si capisce dalla foto. Hai visto la foto?
2: Sì, l'ho vista la foto.
1: È vero, sono degli scemi.
0: Beh, scemo è una parola anche cortese, secondo me.
1: Ah, ok.
0: Sei stata molto gentile con me. Treviso, multato nello stesso minuto in cui paga il parcheggio, vince il ricorso.
3: Succede, che in quel lasso di tempo...
0: Tu
3: arrivi in un parcheggio, no? Scendi un attimo, vai verso la macchinetta per fare il tuo biglietto, macchinetta che dista 45 secondi, a volte 40 secondi, e in quei 40 secondi l'ausiliario del traffico ti fa la multa.
0: Come l'altra domenica a Viareggio.
3: Come l'altra domenica a Viareggio è successo a te.
0: Sì, bastano pochi secondi. Lainate.
2: Sì.
0: Che poi è Linate per gli inglesi, no?
2: Certamente.
0: È proprio un paese che si chiama Lainate. Sto scherzando, non mandare un messaggio. Perché già me lo vedo l'ascoltatore, dice: figa Albertino, non sai che esiste Lainate.
2: Hai detto figa?
0: No, ho detto Albertino. Uomo bulgaro a Lainate di 49 anni ruba l'identità di un altro uomo che però è latitante. Vengono arrestati entrambi.
3: È la gioia di Mario. Quando Mario l'arrestano, lui...
2: Finalmente. Sì.
0: Veneto, tentano di rubare un bancomat con una ruspa, ma rompono la ruspa.
3: No. Bisogna saperla usare, una ruspa.
2: Quindi li hanno arrestati?
0: Penso di sì.
2: Bene.
0: Andiamo in Tasmania, il vero opossum nascosto fra i peluche paura in un negozio.
3: Ha preso vita un peluche.
0: Non è la prima volta.
3: Allunghi la manina e arriva quello vero.
2: Io adoro quegli scherzi. Adoro.
0: Ma non è uno scherzo, Mario. Questo si è infilato perché pensava che erano suoi simili, poverino.
3: Sì, sì.
0: Torino. Ladro sorpreso in uno studio dentistico. I carabinieri usano il suo walkie-talkie. Convocano i complici per dividere il bottino e arrestano anche loro.
2: Bellissimo.
0: Cioè loro praticamente arrestano. Venite che dobbiamo dividere.
2: Adoro quegli scherzi.
0: Sì. Tu adori un po' troppe cose oggi. Chieti.
2: E ti sarà dato.
0: Bravissimo. Si presenta in concessionaria fingendosi diplomatico, sostituisce la chiave durante il test drive e torna per rubare un'auto.
2: Adoro questi scherzi, fantastici.
0: Sì. Non è uno scherzo, Mario, è un furto, è diverso. È tutto per le news delle 18, non è che ci sono anche le 17, quindi per le uniche news che abbiamo, che torneranno domani alla stessa ora qui su M2O.

0: Abbiamo parlato delle canzoni scelte dalle nazionali del mondo in occasione del gol. Questa poteva essere una canzone festosa per il Brasile, vero Shorty? È una
1: sì,
0: tua produzione, Shorty. canta,
1: grazie,
0: giusto?
1: Grazie Aldo, sì, per il Brasile è perfetto, anche perché il cantante originale di questo pezzo è Martino da Villa, che è famosissimo cantante brasiliano, quindi...
0: Martino da Villa, chi non lo conosce?
2: Il Brasile ha segnato poco, quindi meglio così, Shorty.
1: Esatto.
3: Ma perché, scusa, lui, perché Shorty ha le royalties lui su questo disco qua?
4: È suo.
3: Ah, è vero, è suo.
0: Infatti si è arricchito grazie a questo disco qua.
1: Hai visto come giro?
0: Sì. Non vedi come
2: vedi com'è vestito oggi?
1: Ha svoltato tutto proprio.
0: Comunque canta, balla balla e piangi. Parliamo di quanto alcuni, diciamo, appassionati di calcio, quando la propria squadra del cuore perde, piango. L'uomo, ma anche il calciatore, ho visto tanti calciatori piangere.
4: Beh, sì, dai, molte emozioni in quel momento, dai, ci sono.
0: E allora io darei subito il via alla sigla delle grandi inchieste di M2O.
3: Ma scusa, non si può cambiare questa base qua, che mi fa spavento, mi fa ogni volta.
0: Non si può. Gli uomini piangono più per il calcio o piangono più per amore? I risultati di un'indagine di psicologia indica che il pianto maschile viene giudicato più appropriato e socialmente accettabile quando avviene in un contesto percepito come molto maschile, per esempio il calcio, rispetto a uno percepito come femminile, come il pattinaggio artistico, o magari quando stai guardando un film, no? Romantico,
1: sì,
0: lì un po',
1: sì.
0: Se piangi un po' ti giri per vedere se qualcuno ti sta controllando, vero
4: sì,
0: o no?
4: Sì, vero. Beh, questo dice la psicologia, poi ognuno ha la propria sensibilità.
0: Cioè, in poche parole, l'uomo
4: si fa vedere,
0: è autorizzato al pianto solo in occasioni in cui...
4: maschie, tra virgolette, no? Un po'.
0: Che sono la partita di poi il calcio, poi
4: il calcio, poi.
3: Ma gli sport di gruppo, magari, sì. Non so se
4: tipo
3: c'è.
4: Il calcio,
3: sì, ma anche altri sport.
4: Beh, anche delle canzoni sono neutre, secondo me. Dai, le canzoni possono essere accettate.
3: Le canzoni sì, ma se sono associate a qualcosa che ti ricorda.
0: Beh, certo, poi quindi lì l'uomo può piangere.
3: Sì, di brutto.
4: Voi vi ricordate quando è l'ultima volta che avete pianto per qualcosa del genere?
0: Per quale cosa?
4: Ad esempio una partita di calcio, un
0: ma
4: film,
0: cazzo,
4: una canzone.
0: Che piango per una partita di calcio,
4: no,
0: ma
4: un film,
0: neanche
4: no,
0: se mi pagano
4: io Mario l'ho visto piangere allo stadio Italia-Francia, inno nazionale dell'Italia, Mario di fianco a me in lacrime, con la lacrima che gli scendeva, e gli tagliava la guancia.
0: Lì è l'inno. Non è perché ha perso.
4: Io film di Michael Jackson l'ho visto in lacrime per metà del film.
3: Sì, anche lì era molto emozionante, sì, in effetti.
0: Io vi propongo una colonna sonora che mi fa piangere.
4: Vai.
3: Quale?
0: Non so se è possibile.
4: Vai, facci sentire un pezzetto. Con il telefono, ecco, sì.
0: Non fare lo spiritoso.
4: No, se no ce l'ho io. I nostri operatori sono momentaneamente occupati.
0: No, non credo, non è una roba d'attesa questa. Questa è una cosa seria.
3: Questa è molto bella, Alberto. Beh, molto bella, sì.
4: Rimanga in linea per non perdere la priorità acquisita.
3: No, non rovinare questo momento. Bello.
0: Vabbè, questa
5: è. Sto piangendo, Alberto.
0: Io sì. Allora, non sto piangendo, ma i brividi mi sono venuti.
4: Vogliamo dire di cosa si tratta?
0: A me capita spesso quando ascolto le opere del maestro Morricone. Questa era di Morricone, una delle tante sue opere.
3: Anche se devo dire la verità, l'ultima volta che ho pianto è quando ho preso una botta al ginocchio al frigorifero.
4: quella è un altro tipo di pianto.
0: Allora facciamo subito un "e voi",
4: dai,
0: per tutti gli ascoltatori.
4: Sì.
0: E voi, maschi all'ascolto di M2, però
4: no, tutti.
0: Così non escludiamo, così escludiamo le femmine.
4: No, apri a tutti.
0: Allora, tutti.
4: Tutti.
0: Quando è l'ultima volta che avete pianto? E perché? 342 65 43 210.

0: sei baieie? No, chiedo, no. Scusi, una domanda, come un'altra. Era Magnetic dei The Bosa, questo duo norvegese che abbiamo riascoltato, è proprio il caso di dire riascoltato qui su M2O, la radio che ha lanciato questo brano in Italia.
1: Giusto.
0: Sfido chiunque a dire il contrario, dai. Vieni qua.
1: No, sto controllando sul sito del governo.
0: Cosa dice il governo?
1: Eh sì, che è quello che hai detto te. Magnetic The Bose è stata lanciata e scoperta dall'emittente M2O.
0: Perfetto. Allora, siamo rimasti a... Per cosa avete pianto l'ultima volta, giusto?
2: Eh sì, l'altra volta quando ho preso una botta
0: Mario è rimasto alla botta.
2: Al frigorifero, stavo passando e proprio lo spigolo.
1: Ma non in quel
0: Mario
1: senso,
0: sdrammatizza, Mario. Perché comunque sì. Sai, lui vuole mostrarsi sempre come l'uomo forte che non ha mai pianto.
1: Però io vi ripeto, l'ho visto piangere sull'Italia che amò. Yeah.
2: Sì.
1: Lacrime.
2: Sì.
0: Allora, vado a leggere alcuni messaggi arrivati al 342-65-43210. Nuovo Cinema Paradiso, la scena dei baci tagliati. Daniele, maschio. A me fa piangere Caruso cantata da Lucio Dalla. Giorgio, da Piazze, maschio. Maschio, 46 anni, e piango ancora per Coco. In che senso? Non ho capito.
1: Non so chi sia Coco.
3: Allora, o Coco è il giocatore.
0: No, perché poverino, sta benissimo il giocatore Coco, lo vediamo.
3: Magari ha fatto qualcosa di eclatante, non lo so. No, però dato che è arrivato un altro messaggio, credo che sia un film Coco.
4: È un cartone animato
3: del 2017.
1: Io voglio credere che sia Francesco Coco che salutiamo.
0: Io
3: ho pensato a lui inizialmente.
0: È anche simpatico.
1: Magari lo ha emozionato quando giocava, quindi che ne so.
0: Allora, quando ho visto l'ultima busta paga, Patrizio da Roma.
1: E qui bisognerebbe capire se in senso negativo positivo. Si può anche piangere di gioia, però.
3: No.
0: Ciao ragazzi, l'ultima volta che ho pianto è quando ho visto mia figlia sul podio. Una gara di ginnastica molto bella. Ragazzi, baci Sonia.
1: Lo sport,
0: questo lo capisco.
1: Lo sport, ragazzi, comunque commuove.
0: E i figli. I figli commuovono. Sì. I figli, tantissimo. Lauree, cose di questo tipo, capito?
1: È vero.
0: Ciao, a me viene il magone quando sento Love Last Forever di Molella. Vabbè. A San Siro 15 giorni fa con Max Pezzali quando ha cantato L'universo tranne noi, Lacrimoni, Daniele da Samarate. Beh, in effetti è una canzone molto molto emozionante quella di Max. E un po' di audio a raga.
5: Vai. Io ho pianto al concerto di Max Pezzali. Tanta nostalgia degli amici della cassettina degli anni 90.
0: Hai capito? Un altro Max Pezzali.
6: Ciao Alba, però ti piace? Io mi ricordo che ho pianto tantissimo guardando il film La vita è bella. Luca della Spezia.
3: Sì.
7: Comunque ragazzi, sappiate che il vero uomo piange. Ezio da Monza.
0: Il vero uomo piange, avete sentito?
1: Ha ragione.
8: Ciao ragazzi, io l'ultima volta che ho pianto è stato oggi in pausa pranzo quando ho guardato il trailer di Avengers Doomsday. Ciao grandi, Luca da Mantova.
0: Piange un po' per niente però.
9: Alba, Cristian da Trento, io piango ogni volta che in un film muore un cane.
0: Addirittura.
3: Sì.
0: Vabbè, i bacchiani perché devono morire nei film, scusa?
3: Perché a volte muoiono.
10: Danilo D'Alecco, Interstellar. Quando lui vede la figlia che è diventata grandissima.
0: Sì.
10: E lui è bloccato lì nello spazio.
1: Confermo. L'ho visto tre volte.
0: Ero convinto che era una partita di calcio fino all'anno scorso.
1: Inter contro Stellar.
0: Sì. Poi ho capito dopo.
11: Alba! Io l'ultima volta che ho pianto è stata guardare Coco con mia figlia.
0: Vedi, questo è un altro.
11: Perché da quando sono diventato padre sono diventato un mollaccione e molto molto molto più sensibile. Mattia da Cesena.
0: Grande Mattia.
12: Ciao ragazzi, mio marito piange ma proprio a singhiozzi quando rivede l'addio al calcio di Francesco Totti.
0: Vabbè.
12: Gloria dalla provincia di Milano.
0: Ciao Gloria.
12: Ciao Alba. Io l'ultima volta ho pianto con il finale di Stranger Things. Tra l'altro non vorrei fare spoiler, ma chissà. Ciao, Sara da Reggio Emilia.
0: chissà cosa.
2: Per la fine lui muore alla fine.
0: Lui chi?
3: Viene arrestato. Mario.
2: Viene arrestato.
0: Basta così, che come siamo con gli orari? Come siamo con i tempi?
4: Aldo, se vuoi andiamo con un po' di musica.
0: 3 punti per Shorty.
13: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
14: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di

0: mai alla fine degli anni 90, esattamente nel 1999, prezioso featuring Marvin, era l'M2 Old delle 18:30.
1: M2 DJ Station. I got a melody.

0: Dice così questa canzone che si chiama The Weeknd, della nuova dei Medusa, che salutiamo. Chissà da quale parte del mondo si trovano questi tre ragazzi milanesi a esibirsi con il loro show, il loro DJ set, in quale festival?
1: Guarda, tu
2: hai sentito? Hai sentito cosa ha detto? Ha fatto qua, ha detto.
0: Ha cominciato a balbettare ultimamente.
2: Ha fatto qua.
1: Perché mi fate gli scherzi? Mi fate
0: la stanchezza, perché c'è bisogno di riposo un po' tutti, no?
1: Sì. Allora, Tomorrowland Weekend 1, domani sera Ibiza per la loro residenza alla High, ex Space. E il prossimo weekend Tomorrowland di nuovo. Una bella settimana per i nostri amici, no?
0: Bravi Medusa. E Ginger,
3: eccomi.
0: Se vogliamo fare un consuntivo, diciamo, dei messaggi che sono arrivati, perché ne sono arrivati tantissimi, no? Quindi il maschio piange per che cosa principalmente?
3: Allora, per film, sport e canzoni. Nessuno per amore. Il che è poca roba. Almeno da quello che ci ha dichiarato.
0: Invece le donne più per amore.
3: Le donne, no, qualche film e qualche vita reale, più vita reale.
1: Però vedi, questo corrisponde con la ricerca di psicologia che abbiamo letto poco fa, perché evidentemente per un uomo dire che sta piangendo a pianto per amore non rientra nel tipo di pianto maschile che la ricerca diceva, no?
0: Quindi non sapremo mai la verità, perché l'uomo non lo dice.
1: L'uomo mente sulle misure, sull'altezza, sul peso, sull'amore. L'uomo mente, l'uomo è un bugiardo. Mente.
2: Adesso andare addosso
0: oppure
2: così agli uomini,
0: zitto,
2: non
0: come
2: è
0: qualcuno che c'è in studio in questo momento.
1: Sì.
2: Non puoi andare addosso così agli uomini in questa maniera.
1: No, l'uomo mente.
2: Mente.
3: Ma sì, perché non è virile dire che si è pianto per una fidanzata, ma invece non è vero.
1: Ragazzi, quante volte anche con le taglie vinte dagli ascoltatori scherziamo sul fatto che l'ascoltatore non dice mai la vera taglia, ma probabilmente dice quella che non è la sua,
0: che
1: no?
0: Gli fa comodo.
1: Eh sì, magari uno che è XXXL ti dice la L, no, per farsi bello con la Ginger.
3: E comunque con l'età con l'età si piange di più.
0: Sì, ci si commuove per niente. Io mi commuovo per Masterchef.
2: Masterchef.
3: Tu sei giovane, Alberto.
2: Veramente.
0: Sì, ma di brutto. Masterchef.
2: Guarda, l'altra mattina ho aperto la finestra. Poi mi sono abbassato, mi sono alzato e l'ho presa in pieno in faccia.
0: E pianto ancora.
2: Lì ho pianto ancora.
0: Allora, non abbiamo ancora regalato il... Non mi viene l'aggettivo, parasole di M2O, è un regalo bellissimo che faremo col Play With Us, lo faremo tra pochissimo, 342 6543 210.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O. Hey,

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with Us che si aggiudica l'ambitissimo regalo di questa settimana, che è il nostro parasole marchiato M2O da esporre sul proprio auto.
3: È
2: un Maurizio. Ma non un Maurizio come tanti.
3: Chi?
2: È un Maurizio nativo di Livorno.
3: Chi?
2: O forse semplicemente vive a Livorno, non so se è nato a Livorno.
3: Sì, ma chi?
2: Lui è idraulico e pittore.
3: Wow!
2: Vince il parasole di M2O e altri gadgets. Sì. Maurizio da Livorno.
4: Maurizio da Livorno.
2: Vediamo se riusciamo a metterci in contatto con lui. Pronto? Non riusciamo a metterci in contatto con lui.
3: Maurizio.
5: Niente. Allora, è caduta la linea, Alberto. Prova a richiamarlo.
3: Sì, okay. Dai. Allora, queste cose
2: allora,
3: sono
2: intanto,
3: belle.
2: Sì, non abbiamo forse il tempo poi
5: no,
2: per parlare
5: era,
2: con lui.
5: Era in un posto dove non prendeva molto bene.
2: Quindi gli stai dando la colpa, povero Maurizio.
5: Non prendeva benissimo.
2: Vabbè,
5: dai,
2: comunque Maurizio, se sei all'ascolto, adesso ti richiamerà Ginger. Per te ci sono i nostri gadgets, in particolare il nuovo parasole.

Walter. Walter. Ehi, Walter. Walter. Qualcuno ha visto Walter?

0: degli Another chiude questa puntata di Albertino Everyday. Il parasole è già partito verso Livorno, dovrebbe essere a casa di Maurizio fra pochi minuti, perché noi siamo velocissimi. Quando noi promettiamo un regalo, poi dopo la promessa va mantenuta, altrimenti l'ascoltatore ci rimane male e va su Radio Bruno. Quindi noi dobbiamo assolutamente tenere i nostri ascoltatori più fedeli, vero Ginger?
1: Verissimo Albertino.
0: Una domanda prima di salutarci, ma di questa puntata che cosa resterà?

0: oggi sappiamo dove terminerà, che sarà a Catena Nuova.
1: In provincia
0: di
1: Enna.
0: Sì, inoltre abbiamo più curiosità. Per contrastare il grande caldo sono previsti un finto piacere di aria fresca, data dai nuovi ventilatori Ventilamario prodotti da lui e posizionati su dei carri. È una cosa un po' strana, ma funziona. Per il caldo. Ezio Greggio e Mario Fargetta hanno una passione in comune.
2: Sì. E lo vuoi sapere qual è?
0: Sì. Sì.
2: La Juventus.
0: Bravo, sì. Giusto. Cucureddu doveva venire ospite in studio, ma anche oggi non è stato possibile ospitarlo perché è andato dal parrucchiere.
1: Per colpa di Zazzaroni, tra l'altro.
0: Berrettini è alto come Albertino e come Fargetta.
1: Non è vero, questo non è vero.
0: Ale Lippi ha le statistiche in tasca, totalmente inutili tutte.
2: Quella dei pelati non era male.
0: L'Indonesia e la Colombia sono i paesi con meno calvi al mondo.
2: Vedi?
0: La Linate è Linate per gli inglesi. Per le grandi inchieste di M2O, gli uomini piangono più per il calcio che per amore. Perché il vero amore, per il vero amore, aspetta, mi sono incartata. Perché il vero amore piange.
2: Sì, dai.
0: Scrivere qualcosa.
2: Va bene, va bene, va bene.
0: Comunque abbiamo scoperto che Albertino si commuove per Masterchef.
1: Ma l'avevo già dichiarato.
2: Questa
1: non
2: l'ho capita però, Alberto, non lo so.
1: Perché ci sono dei momenti che sono molto emozionanti.
2: Qualche volta ti ho fatto piangere anch'io, però per Masterchef non me l'aspettavo.
3: Ma per altri motivi, Mario, non certo per un piatto.
2: Esatto, sì.
0: Abbiamo finito, buona serata.
1: Abbiamo finito, allora tra poco arriverà Andrea Mattei, profumatissimo. E noi ci sentiamo domani come sempre tra le 5 e le 7 qui su M2O. Saluto anche gli amici che seguono la replica al mattino. Per voi, tra poco arriva l'uomo della sveglia.
4: Ciao a tutti!
5: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!
6: Anche a te famiglia!
7: Ehi Walter, buongiorno e a me! Ma potremmo aspettare sempre a te?
8: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.
9: Belle gallinaro!

siamo, mamma mia. Ma sai perché? Perché avendo i numeri, avendo contezza dei numeri, più di 200.000 persone tutte le mattine a quest'ora accendono la radio. E quindi mi viene l'ansia

0: Walter, buongiorno.
1: Dimmi.
0: E a noi un parasole di M2O, ce lo vuoi regalare?
1: Ma solo il parasole, guarda che vi regalerò il parasole, la t-shirt, il cappellino, portapasse, gli adesivi, la lampada del morning show di M2O. Ma sono pieno di regali, chi è?
0: Pizzica, se scende a Cerignola col parasole di M2O.
1: Regalerei a te, si chiama Eugenio, lo vedo da WhatsApp, lui vorrebbe scendere dalle parti di Cerignola, che è in provincia di Foggia, giusto Cerignola? Beh. È così, esatto, con il parasole nuovo di
2: buongiorno Valterino, sono Emiliano d'Arezzo.
1: Arezzo, la Toscana ancora, buongiorno.
2: Sono le 5.53.
1: Allora, lui è arrivato alle 5.53 perché ci sono amici che ci aspettano, che ci attendono la mattina.
2: Buongiorno.

0: lo dico, eh.
1: Buongiorno Walter.
2: Da dove?
1: 5.52. Saluti da Giuseppe da Tricase.
2: Tricase ancora puro.
3: Buongiorno Walter, qui Lorenzo da Milano.
2: Ciao Lore.
3: Come al solito mi sei mancato
2: anche tu.
4: Buongiorno e buon mattino a tutti. Sono le 5.49. Da Giulianova.
2: Ciao Claudia, che bello sentirti. Lo leggo da WhatsApp. Che si
5: buongiorno
2: così.
5: Walter. Ciao, da Roma.
2: Ciao Giacomo, anche a Roma c'è. Eh sì, perché lo sapete che lo dico tutte le mattine, che a Roma, appena inizia il morning show di M2O, tutte le altre radio spengono, capito? Lasciatecelo pensare. Allora, c'è un po' di confusione stamattina. Dai! Ma non in quel senso!
6: Che confusione!
2: Sarà perché vi amo, amici del Morning Show. Allora, c'è confusione, dicevo, perché cercavo di dire che è confusione tra chi le vacanze le ha fatte, tra chi non le ha fatte le vacanze, e poi ci sarebbero quelli che, attenzione a questa frase, quelli che in realtà fanno bene a dire: io le faccio quando tutti tornano.

0: qual è la canzone che vi è rimasta in testa, che vi è restata in testa per un periodo della vostra vita. 342 6543210. Bello! È puntatona oggi, ve lo dico. Ne sento già l'odore. Datemi un minuto che metto Gabri Ponte. Ma che ne sanno i 2000?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: M2O è il nome della radio, il programma si chiama il... Sono Walter, Walter Pizzulli, il morning show di M2O. Qual è la canzone che vi resta in testa? Se c'è stato un periodo in cui c'era quella canzone che girava e girava e girava, magari questa.
1: M2O.
2: C'è valterismo nell'aria.
3: Buongiorno a tutti.

stamattina vi chiedo se avete ancora una canzone che vi resta in testa, quella canzone che picchia, picchia, picchia, picchia, picchia. Qual è la canzone che ti resta in testa? C'è stato un periodo della vostra vita nel quale una canzone ha girato e rigirava e magari c'era anche un motivo? La canzone. Qual è la canzone? Quali sono le canzoni?

0: Allora, datevi da fare. Chi è che inizia?
1: Ciao, Valcerino!
0: Amore!
1: La canzone che mi è rimasta più impressa nella mente è che non è Despacito. No, Puerto Rico. E questo sabato Valcerino viene assoverato.
0: È vero, ma tu sei
1: Ciao.
0: Lì?
1: Fatima dal Barbacane. Baciotti! Barbacane!

0: Peci.
1: Ma c'è come tutte Roma, le mattine.
0: Roma, ve l'ho detto che...
2: Allora voi non mi volete credere, ma a Roma prima o poi si scoprirà che appena inizia il morning show di M2O le altre radio spengono. Dimmi
1: la canzone che mi è restata in testa.
2: Sì.
1: E sono già tantissimi anni, credo almeno più di 20.
2: Ma allora è una canzone datata? Cos'è?
1: È... Papo Peppa Papa Papa Peppa.
2: Sai che dopo la metto, ci ti prometto che la metto.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Max da Bormio.
2: Aspetta, te lo faccio dire da un attimo. Aspetta.
3: Buongiorno Walterino, buongiorno famiglia, Massimo da Gela.
2: Sì, l'altro Max, perché mi è venuto in mente una cosa. A Gela in Sicilia.
3: Canzone che mi è rimasta impressa, che continua a rimanermi impressa tante volte ancora ora. Widow Without You del YouTube.
2: Ma che ti ricorda?
3: Perché mi ricordano tante cose negli anni Ottanta, tante avventure.
2: Se quella canzone potesse raccontare cosa ha visto, ragazzi. I can live. Perché quella è una frase che devi tenere sempre a mente, capito? I can live without you. Dai, lascio su un pezzo.
4: Beh,

0: puntatore all'inizio di stamattina. Qual è la canzone che vi resta in testa in questo periodo, che vi è rimasta in testa per un certo periodo? Dimmi, Max.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Max da Borno. La canzone che mi rimane in testa è Diavolo in me di Zucchero Fornaciari, quando ai tempi uscivo con una ragazza che era impazziva per questa canzone. Tutte le volte che ci incontravamo la mettevamo sempre.
0: Ma sento che c'è della nostalgia. La posso mettere, raga? Vi va?

0: disco, l'adrenalina, filarci in due capilla, si fa salita, Marte.
1: Madonna, ma che batteria!

0: me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia.
1: La famiglia.
0: Vedi, lui è arrivato un mese e mezzo fa.
2: Buongiorno,
0: senti.
2: Serino.
0: Raga, abbassate sempre il volume della radio, altrimenti facciamo fatica a capire. Però lui lo capisco, vedi.
2: Io ascolto meglio da circa un mese e mezzo.
0: Un mese e mezzo, raga, in famiglia con noi. Potete aggiungere, su WhatsApp c'è scritto il bomber.
3: E guarda, ci potete raccontare.
2: Che ho saputo che sei qua.
0: Grande.
2: Mi fa molto piacere.
0: Grande.
2: Prima ascoltavo la tua vecchia casa.
0: Cioè, lui praticamente mi ascoltava su un'altra radio dove non ci sono più da tipo 7 anni. Adesso si è accorto che sono qui. Ma meglio tardi che mai, amico mio. Benvenuto.

0: la canzone che vi resta in testa magari in questo periodo e quindi attuale e moderna e di oggi, oppure c'è stato un periodo della vostra vita in cui c'era la canzone che vi resta, che magari era legata ad un ex, ad una ex, ad un cambio di vita, che ne so, siete andati a vivere in un posto, vi ricorda quella cosa? Cia!
1: Buongiorno Walter, Lucia da Villa Basilica, provincia di Lucca, parte della famiglia ormai...
0: Da quanto, Cia?
1: Da un bel po' di anni. Non Cia. 7, ma un bel po'.
0: Va bene,
1: la
0: va bene.
1: La canzone che mi è rimasta più in testa è... Wind of Change degli Scorpions.
0: Perché?
1: Perché quando ero giovane mettevano un'ora di lenti in disco.
0: Un'ora in onda. Un'ora di lenti. All the glory night. Senti che

0: tutto il mese d'agosto ci fermiamo.
1: No.
0: Sì, ci fermiamo anche se io sarò in giro per l'Italia, quindi dovreste sapere che sono a tiro dalle vostre parti. Passate a trovarmi, come questo sabato sarò al Pacifico a Soverato e questa volta vengo in Calabria per voi, eh.

0: Oh baby don't hurt me, dammi un minuto che arrivo a lamento.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

DJ o i disc jockey, quelli favoriti vostri, ma che la mettessero anche durante il corso di tutta la giornata. Quindi tipo, secondo me, 20-30 volte al giorno l'ascoltavi. Perché? Perché quella di questa mattina è dichiaratamente una puntatona, è forte forte.

se c'è stato un periodo della vostra vita in cui c'era quella e unica canzone. Che ti resta? Che ti resta? Che ti resta? Potrebbe essere una canzone che appartiene al mondo d'oggi, cioè una canzone contemporanea, perché magari in questo periodo vi rimane attaccata alla testa, ti gira in mente, non te ne liberi più. Per esempio, io se c'è una cosa che ricordo nell'arco della

0: rimane attaccata. Allora, c'è stato un periodo della vostra vita in cui vi ricordate anche il perché c'era solo quella canzone?
1: Buongiorno Walter. La canzone che mi resta in testa, anzi che mi restava in testa molto più spesso, era Tom's Dinner di Susan Vega.
2: Che bello, un pezzettino, vai.
0: Meravigliosa, meravigliosa. Beh, anche My Name is Luca, che è forte, bellissimo. Stavo cantando una versione del grandissimo Leone di Lernia che ci manca, che era Mauto di... Vabbè. Senti, una di queste mattine, questa qui merita, potrebbe essere anche oggi, dobbiamo metterla tutta questa. Vi siete segnati il numero di telefono? Magari siete nuovi ascoltatori o nuove ascoltatrici, è vero?
3: No.
0: Lo so, non avete fatto in tempo, non mi sono neanche presentato. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, 6 meno un quarto 9 è l'orario che facciamo. Svegliati o rimborsati tutte le mattine sulla radio, su M.

0: Morning Show, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato, non vi molliamo mai, ok? E allora 342 prefisso, il numero di telefono è un countdown, dal numero 6 allo 0, 342-654-3210. Paola!
1: Buongiorno famiglia, ciao Walter!
0: Ciao!
1: Allora, la canzone che mi è rimasta in testa per tanto tempo ed è ancora in testa è Luna di Gianni Togni.
0: Perché? C'è un motivo, Paola?
1: Perché quando è nato mio figlio, che era molto prematuro, la cantavo sempre in terapia intensiva mentre lo guardavo dall'oblò dell'incubatrice.
0: Tesoro,
1: e quindi ecco, lo pensavo lì che mi guardava dall'oblò.
0: Sì, perché,
1: ciao Paola.
0: Ciao tesoro. Paola, da dove? Me l'ha detto, magari me la sono persa. Paola, è perché, questo lo dico per gli altri, l'inizio della canzone di Gianni Togni te lo racconta proprio, senti qua.
2: E guardo il mondo da un oblò, mi annoio

0: vostra vita. Marina?
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Innanzitutto ti abbraccio forte, ma forte forte.
0: Sì, ma forte quanto però? Forte forte forte forte forte forte forte.
1: La canzone che...
0: Anch'io ti abbraccio, Marina.
1: Mi frulla sempre per la testa e il rewind.
0: Di Vasco, grande. Ma c'è un motivo,
1: Marina? Io, Marina, da Corato.
2: A Corace, si stanno dormendo ancora in casa, a Corace.
3: Ciao Walter, ciao famiglia. Ciao. Stamattina mi è entrato in testa Antonio. Antonio. Cioè, Antonio e sarebbe albanese.
0: Ah!
3: Ehi, DJ!
0: Allora sì, dai, pezzettino, vai! Grande! Ma dopo lo mettiamo Clap on Tap on Me, la canzone di Mute?
2: Mi scusi!

0: Me lo state immaginando mentre balla? Ecco, io più o meno ballo come lui, questo.
1: E allora rimanete ignoranti.
0: 6:30 della mattina tutti i giorni, da lunedì al sabato, nel programma Il Morning Show di MLU. Quindi a quest'ora mettiamo un disco degli anni 80. Vi piacerà, fidati dello zio. Aha.

0: falsetto. I ragazzi di quelli di Take On Me, utilizzato, molto utilizzato in quel periodo, e forse per quello che è una canzone che ti resta in testa, non solo per questo motivo, tra le suonerie, tra le più consumate questa sera. Se siete appena arrivati, fate parte della famiglia del Morning Show di M2O, ve l'hanno detto?
1: Beh, ok.
0: E poi stamattina vi va di lusso. Qual è la canzone che ti resta in testa? C'è una canzone di questo periodo o di qualche anno fa? Oppure c'è stato un periodo e c'è anche un motivo che avete riconosciuto perché quella canzone girava nella vostra testa?
2: Buongiorno, sono Paola di Novate Milanese.
0: Paola è abbastanza contemporanea e non ho mai avuto grande affetto per quella canzone, Paola, ma ritengo che ti rimanessi attaccata anche perché alla radio la passavamo tantissimo.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. A me c'è stato il periodo che c'era cuoricini.
0: Che periodone, ragazzi!
2: Cuoricini.
0: Ciao Paola.
2: Cuoricini.
0: Ciao tesoro, ciao. Un bacio. Ciao, ciao. Cinzia!
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Il tormentone che ricordo io degli anni 80 era Self Control di Raff. Ciao, sono Cinzia dal Lago di Garda.
0: Ciao Cinzietta!
4: Walter, sono Katy.
0: Katy, mi hai fatto commuovere, piccola, un bacio.
4: San Giusto, nelle Marche, la canzone che mi viene in mente è Viva Forever delle Spice Girls, se non sbaglio.
0: Sì, certo.
4: La cantavo sempre al mio bimbo Nicolas, che ora non c'è più.
0: Amore.
4: Ciao.
0: Eh beh, ma lo sai che quella lo dicevano, always be mine, sempre con te, sarà sempre.

0: Maniche, perché avrevo intenzione di metterla domani, ma la metterò oggi. Una canzone di un progetto, sarà condiviso anche col mio amico Mauro Miclini. Mauro, senti! Senti se non è il caso
1: ciao
0: di...
1: Ciao Walter, ciao a tutti, Marco da Vigevano. La mia canzone che mi è sempre ragazzi. Rimasta in testa è degli anni 80.
0: Diglielo Marco, diglielo! Diglielo a Miclini,
1: Shattered Dreams. Hates, se non ricordo male.
0: Certo,

0: questo è il Morning Show, ma questa è
1: la famiglia.
0: Già.
2: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: La musica del DJ Time.
4: DJ Time.
5: In the mix.
6: DJ Time.
2: Il rap di 1212.
7: Yeah.
2: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
8: This is David Guetta.
9: This is Tiësto.
10: Welcome in the Bob Sinclair Show.
11: Dance with us.
2: Vai su m2o.it.
12: Come on.
2: E cerca le nostre web radio.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: famiglia. Buongiorno anche a quelli appena arrivati, vi va di lusso, questo è il momento,
1: Batterino,
2: M2O.
3: Batterino. Play with us.
2: Play with us.
0: E c'è, raga.
4: Noi vinciamo, tanto non ci chiamo.
0: Guarda che invece vi chiamo e come, due volte questa mattina, siete pronti? Se avete sentito Play with us e siete nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici del

0: la faremo tra poco alle 7 con il quiz. Basta scrivere il vostro nome, la città, oppure dire con la vostra voce Play With Us e vi portate a casa il parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi, frisbee, gli stickers.
1: A Jesolo, veramente?
2: Ciao Walter, Play With Us, Marco da Jesolo.
0: Te li mando!

0: puoi arrivare lì e fargli in faccia Yahoo! Capito? Anche se poi la missione è quasi impossibile tutte le mattine, ma alle volte può essere possibile, anche e soprattutto in piena estate, possiamo provarci. Oggi è stata quell'ora e un quarto, perché noi iniziamo molto presto e non puliamo il water, fra l'altro. Alle 6:15, il primo programma del mattino, già puntatona. La canzone che vi resta in testa. Poi tra le 8 e le 9, nell'ora bella, la riprendiamo tra le mani. Se vi siete persi qualche pezzettino di questo oggi, qual è la canzone che, per esempio, in un certo periodo della vostra vita, breve, medio o lungo, è rimasta nella vostra testa, se c'era un motivo, oppure se c'è una canzone che è un po' più contemporanea di questo periodo.
1: Ma il tuo programma è fantastico.
0: Hai capito, Luca? Diglielo anche agli altri, quelli che non ascoltano il morning show di M2O. Dimmi, Luca.
1: Per me la canzone più bella dei miei ricordi è Bailando, Bailando.
0: Bailando!
1: Grazie, Luca da Corbetta.

0: patatona.
1: Sì, perché è un ascoltatore che continua a sbagliare il numero di telefono e lo manda a noi al 342-654-3210, ma non è diritto.
2: Buongiorno patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene.
1: Amore,
2: ciao,
1: ciao, anch'io ti voglio bene. Ciao, Robby.
3: Ciao Walter, Roberto da Cagliari.
1: Ciao.
3: 1980 alla radio davo spessissimo Galattica dei Rockets.
1: Grandissima Galattica. Sandra, dove sei?
4: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Sandra, allora a me mi viene in mente la canzone degli anni scorsi.
1: Sì.
4: Dei Queen, Radio Gaga.
1: Ma ce n'è mille.
4: La canzone per eccellenza.
1: Allora, senti,

Certo che sì, rispondo a tutti quelli che mi scrivono dei messaggi dalla sera, ma vogliamo parlare di, che ne so, Sounds Like a Melody degli Alphaville o un mucchio di altre canzoni? C'è questo melting pot, c'è questo insieme di persone e personaggi che compongono la famiglia tutte le mattine, con quelli nuovi arrivati proprio in queste ore. Alex, nuovo ascoltatore, amico mio, nell'ora bella tra le 8 e le 9 prendo tra le mani...

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: programma, si chiama il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, buongiorno anche a te, sei appena arrivato, arrivata. State qua con me, cantatina prima.
1: M2O. M2O. M2 Hit.

0: famiglia.
1: Allora, la famiglia, volete far parte di questa famiglia? Cercate di arrivare prima che potete la mattina, ma tanto sono io che vi aspetto, non vi preoccupate. 6:15 e fino alle 9. Giochiamo che si vince.
2: Sveglia! Sveglia!
1: Che ore sono?
2: Sono le 7 già.
1: Le 7 e 7 adesso, amico mio.
2: Caffè che fuma.
1: Sapete il caffè che fuma?
2: Radio M2 o qua.
1: Ma la devo ricordare la storia che è un nostro ascoltatore.

morning show di... Ma la rimetti dall'inizio che devo dare il tempo, perché se no arriva a tradimento, ok? Così è un po' più lunga. Avete tempo adesso, tutto il tempo della sigla che dura 40-50 secondi, se non siete stati mai salutati qui nel programma il morning show di M2O, per mandarmi un messaggio col vostro nome e la città. Messaggio scritto di testo. Walter, non mi saluti mai. Addio.

0: e 8.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Si chiama Quizzo.
1: Dimmi
0: Zo. Dillo, dillo di nuovo, dillo di nuovo.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva il
0: Zo. DMDO.
1: DMDO.
0: Solo su M2O tutte le mattine, da lunedì al venerdì, ma anche al sabato, con me, con voi, con la famiglia. Buongiorno a voi che volete giocare. Stop al televoto, che non c'è, però mi piace dirlo. Da questo momento fermi, perché per un attimo leggiamo i messaggi che sono arrivati fin dove posso arrivare. Poi vi faccio la domanda che è già stata posta.

0: postato sul mio account Instagram. Mi seguite?
1: No.
0: Peggio per voi, perché lì c'è tutto il mondo del morning show di M2O. Scherzi a parte, seguitemi anche lì sul mio account Instagram. Walter Pizzulli si scrive con la W e quello con la spunta blu, così che non finiate in altri lidi. Non lo so, è ciclico ormai. Ogni mese c'è qualcuno che si inventa un account nuovo che non sono io.
1: No,
0: voi non vi fate fregare, mi raccomando. Se vedete la spunta blu, quello è l'unico che ho su Instagram, non è che ne abbia altri. E poi anche per il mese di agosto, quando non saremo in diretta, almeno saprete sempre dove sono, capito? Cioè, voi e mia mamma lo usate Instagram per sapere dove sono. Allora, aspetta, inizio. Marco dalla Sardegna, non mi saluti mai. Ciao, amico mio, salve Walter, Dorin. Non mi saluti mai. Simone dalla Famosa. Da dove? Dalla Famosa. Cos'è la Famosa? Ricky da Roma, o forse è lei che è famosa, non lo so. Silvia da Trofarello, non mi chiami mai, non mi saluti mai. Sebastiano da Cervignano. Ciao, dov'è? Friuli Venezia Giulia. Non mi saluti mai. Massimo da Assisi, ciao. Non mi saluti mai. Simone, buongiorno. Lele da Castenaso. Buongiorno, Bucas. Alket da Prato. Marco da Moltra, ce n'è uno normale,
1: no,
0: raga, che uno più facile intendo. Tony da Favara, questo è facile. Saluti da Marco da Palermo con 37 gradi stamattina e scirocco, stiamo morendo, ciao. Buongiorno anche a te, 18 anni, Francesco dalla Germania, ha scritto anche su Instagram. Mi hai scritto anche di lì? Walter, sono Andrea da Ispica. Lo sai perché voi dite, questo è scemo che ride da solo? Io non è che rido da solo,
1: no.
0: Perché io tante cose non le posso leggere e le salto, capito? Qui devo fare già... Walter, non mi saluti mai, Ulderico da Novara, Michi Antonietta, non mi saluti mai, l'ultimo, salutami Walter, Sandro da Belluno, fatto. Allora, una madre ha 3 figli nati a distanza di 2 anni esatti l'uno dall'altro. Se la somma della loro età oggi è pari a 60 anni, quanti anni ha il figlio più giovane? Guarda che è semplice, mettili insieme. Una mamma ha 3 figli nati a distanza di 2 anni esatti l'uno dall'altro, capito? 2, 2, 2. Se la somma della loro età oggi è 60 anni, quanti anni ha, il figlio più giovane? 342-654-3210. Che fatica però, raga, dai, datevi da fare, che qui nulla è come sembra.

e torno in un posto fighissimo. Ma che vi porto soltanto in posti fighi che magari non conoscete? Beh, magari gli amici della Calabria e di Soverato conoscono già il posto che è veramente fighissimo. Sabato notte vi aspetto al Pacifico Club a Soverato, ci vediamo lì e metterò anche tutte le canzoni che state ascoltando. Adesso tutte no, se no sto lì 10 ore e poi voi mi scocciate. Però un bel po' di canzoni che ascoltate qui nel Morning Show

0: No, come dicono quelli che parlano bene, con la mia musica. Quella è mia musica. Cioè. Allora, una madre ha tre figli nati a distanza di 2 anni esatti l'uno dall'altro.
1: Fatto?
0: Se la somma della loro età oggi è pari a 60 anni, è la domanda del quiz, quanti anni ha il figlio più giovane? Ok, quindi quello dei tre che è più giovane, il più piccolino, quanti anni ha? Giocate a questo numero, 342-6543-210. Come dici, Franci, sei un nuovo ascoltatore?
2: Beh.
0: Allora ti do il numero, 342, questo è il prefisso, ma lui lo sa, anche se è nuovo, nuovo da un mese, manco tanto nuovo. Quelli nuovissimi magari non hanno fatto in tempo a metterlo tra i favoriti il numero. Solo il prefisso, 342, il numero un countdown, dal numero 6 allo 0. Vabbè, vai, chi inizia?
3: Walter, buongiorno, Ipazio da Casarano.
0: Ipazio?
3: L'età è 56.
0: 56? No, è sbagliato, è sbagliato. Non cominciamo bene così, perché... Che se comincia a dare questa interpretazione credo sia tutto sbagliato.
4: Sta andando tutto al contrario.
0: Ma è tutto sbagliato.
4: È tutto sbagliato.
0: Senti, una madre ha tre figli nati a distanza di 2 anni esatti l'uno dall'altro. La somma della loro età oggi è pari a 60 anni. Quanti anni ha il figlio più giovane?
5: Buongiorno Valterino.
0: Hai capito? È più giovane? Il più giovane.
5: Reggio Calabria.
0: Vedi, Calabria.
5: Il più giovane ha 28 anni.
0: 28 anni.
6: Buongiorno Valterino. Sandro da Torino, ne?
0: Sandro, abbassa il volume della radio, se no, come quando tu parli con uno al telefono, ma c'hai la radio alzata?
6: Ma 51. Io,
0: 51. Ciao Sandro, un bacio, ciao, vai piano.
7: Ciao Walter, Marco da Padova, il figlio più giovane ha 29 anni.
0: 29, molto detto il 29.
8: Ciao, sono Andrea da Varese.
0: Ciao.
8: Gli anni sono 22, 20, 18. 20, 18.
9: Ciao, dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto, oh Walter, dacci l'aiuto.
10: Oh Walter, stamattina niente cotoliva.
0: Allora, cotoliva no, ma senti che aiuto ti do. Bellissimo, molto bello.
11: Kira, kira, hikaru.
0: Senti cosa dice? Ha detto un numero, lo dice di nuovo, senti.
11: Dai.
0: Sono tre volte che lo dice, eh?
11: Gira, gira, la, la, la.
12: Valterino, levate gli erbini a sta gente.
0: Adesso dobbiamo litigare con gli amici giapponesi. E pa pa pa, Partenope.

0: buongiorno signora, buongiorno.
1: Buongiorno Walter.
0: Lo dica, lo dica.
1: Sono più con te che con mio marito.
0: L'ha detto ragazzi. Anche in estate. 7:20 della mattina, provate a giocare, avete meno di 40 minuti. Prima delle 8 la telefonata bella per regalarvi la lampada del morning. Una madre ha 3 figli nati a distanza di 2 anni esatti l'uno dall'altro. La somma dell'età è 60 anni. Quanti anni ha il figlio più giovane? State qui.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
19: Fotosì, scarica l'app.
20: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
21: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
20: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
21: Ce ne siamo sbarazzati!
20: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
23: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
24: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
25: We are M2O.
26: Tonto, mica tonto, tonto.
0: giocherò tonto. Tarrica passerle.
1: We play every day.

0: versione del grande leone di Lernia che è stato citato due volte stamattina con Anga Pucan. Ce l'aveva la Barhaus.
1: Meraviglia, ragazzi.
0: La nostalgia canaglia alle 7:28 della mattina. Stiamo provando a giocare anche oggi perché quello puntuale alle 7 arriva.
2: Arriva.
0: Alle 7:30 arriva Prisco. Ci sono le ultime. M2O. M2O. DJ Station. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Teheran ci ha contattato pronti alla soluzione diplomatica, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che tuttavia sottolinea la poca serietà avuta fin qui dalla Repubblica Islamica, che non avrebbe mantenuto gli impegni pattuiti. Intanto, a pochi giorni dalla fine del mondiale e da un'amicizia sbocciata direi quasi improvvisamente, secondo il New York Post, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile e irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier, che chiede comunque verità sulla morte dell'uomo. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni e gli smartphone nei licei. Le misure entreranno in vigore a settembre e faranno di quello transalpino il primo paese dell'Unione Europea a introdurre queste limitazioni. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Giornata quella di oggi gradevole, con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Cieli dunque sereni su tutto il paese, salvo qualche nuvola sulle zone adriatiche. Nel pomeriggio però attenzione, in arrivo isolate piogge lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 9:30.
4: Oh, scusa, una domanda, com'è la giornata oggi? È
0: gradevole.

0: c'è valterismo nell'aria.
1: Sai che c'è valterismo nell'aria, mi è sempre piaciuto molto. Questo anche per farvi capire che siete capitati nel posto giusto, magari anche un po' per caso.
2: Io lo sponsor lo chiamerei c'è valturismo nell'aria.
1: C'è valturismo nell'aria. Buongiorno alle 7.33 nel mattino. Nell'aria c'è Polline di te, dice, ma è una tozzi, vero? In realtà nell'aria c'è il quizzo anche questa mattina alle 7.33. Avete meno di mezz'ora per giocare con me, con noi, da lunedì al venerdì, anche al sabato, tutti insieme. Ad agosto ci fermiamo.
3: Basta, non andare, tutto agosto devi fare.
1: Sai che io vi adoro quando però esponete i cartelli come è capitato ad Alghero con la scritta Valterino, non andare, tutto agosto devi fare. Vi adoro.
4: Valterino, non andare, tutto agosto devi fare.
1: Dai raga, fatemi
4: Valterino,
1: giocare.
4: Non andare, tutto agosto devi fare.
1: No raga, che ho bisogno di fermarmi, ma tanto poi non mi fermo ugualmente, perché sapete che vado in giro per l'Italia, vi vengo a trovare io, vi busso, vi citofono. Dovreste sapere che

0: sbagliato, dai. Possiamo far iniziare il gioco?
1: Inizia il gioco.
0: Vai Rob, dimmi tu.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Roberto da Varese, il figlio più piccolo ha 29 anni.
0: A 29 è molto detto, 29 e 28, non so da dove li abbiate tirati fuori. Dimmi.
3: Sono Walter, ciao. Sono Leala dalla provincia di Padova.
0: Da Padova.
3: Cosa dici?
0: Che sono lo dico? 14
3: anni.
0: Mm-hmm.
3: Ciao.
0: Potrebbe essere, che non lo so io, ma...
4: Walter, dimmi. Voglio vincere la lampada. Fare festa a casa mia.
0: Questa è la sigla meravigliosa che vi rimane in
5: Walterino,
0: testa.
5: Walterino, buongiorno. Dimmi. Lorenzo da Pistoia.
0: Dai.
5: Per me la risposta giusta è 19.
0: 19 secondo lui.
5: Ciao,
0: quindi
5: Walter, allora, sei un grande.
0: Grazie ragazzi, voi siete grandi che siete.

0: quindi aiuto.
1: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, come ve lo do l'aiuto questa mattina? Che ne avrei uno che...
2: In Bergamasco, l'aiuto Walter, sì, in Bergamasco.
0: Allora, guarda come te lo do l'aiuto stamattina, provate a interpretare.

0: più musica.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: 14 agosto, Aura in

Square, Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al sistema delle piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: parte,
1: diglielo.
0: Da bravo.
1: Dai,
0: a parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura, da paura.
1: Quindi mi raccomando, se volete delle scelte musicali da paura, come dice il mio amico Ezio dalla provincia di Cuneo, fermatevi qui tutte le mattine dal lunedì al venerdì e anche al sabato. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, e vi invoglio a giocare. Uno dice: ma Walter, però ormai è fatta.
2: No,
1: no, perché non è una prova di velocità questo gioco. Entro le 8 del mattino

0: account su Instagram, Walter Pizzulli, tra le storie in alto a sinistra, la card arancione con la domanda. Più tardi, appena sveleremo intorno alle 8 la risposta corretta, posterò anche la risposta e stamattina c'è pure la spiegazza, va bene?
1: Buongiorno Walter.
0: Dai.
1: Il più grande ha 32 anni e il più piccolo ne ha 28.
0: Ah no, assolutamente no, è per quello che ogni tanto vi metto nel pensatoio. Secondo gli scienziati c'è una base che aiuterebbe a riflettere quando uno sbaglia tanto, come in questo caso. La base fa così.
2: La

0: domanda è, ma scusa, ma come ti è venuto in mente? Continuiamo a giocare, per favore. Poi, se volete, potete, chiedete un aiuto.
1: Buongiorno Valterino, sono Antonella dalla provincia di Gorizia.
0: Ciao.
1: Per me la risposta esatta è 20.
0: 20? No, di meno?
2: No.
0: Vi ho aiutato, meno di 20, dai.
3: 60 anni, Valterino.
0: 60 anni, ma no.

0: io non ci sarò, ma come ci fossi, capito?
1: Beh.
0: Passate intorno alle 8 della sera, trovate anche il mio amico Francesco dell'Hotel Esplanade, stanno tutti insieme lì. Beh, siamo degli amici ormai, siamo una grande famiglia. Sapete che c'è questo festival, gli amici soprattutto in loco lo sanno, del basket, e Mauro metterà musica a partire dalle 8 di sera. Passate a trovare, salutatemelo, che lo vedete più voi che me ormai, vedi?
2: Ciao Alterino.
0: Ciao Maurizio, ciao.
2: Paolo da Roma.
0: Dimmi.
2: Il figlio più piccolo ha 8 anni.
0: Ha 8 anni?
2: Ciao.
0: Di più, di più. Ragazzi, no. Ma che calcoli sono questi?
3: Quattino, buongiorno. Stefano Castelnuovo di Carfagnana, in provincia di Lucca. Io dico 18.
0: Ciao
3: Walter.
0: Ciao, ciao. 18 anni dicono alla Garfagnana. Garfagnana, c'era una discoteca dove sono salutato un po' di amici un po' di tempo fa, lassù. È un po' in alto, vero?
4: Buongiorno Altarino. Non mi fa vincere già sbambaio. Già sbambaio.
0: Che significa già sbambaio? Che fa caldo, raga, è così?
5: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. La risposta esatta di oggi è 18.
0: È 18.
5: Figlio più piccolo ha 18 anni.
0: Chiamami,
5: lo dico.
0: Mi chiama, mi chiama, mi dice, ha detto

0: state con noi? Perché?
1: Perché nulla è come sembra.
0: Mamma, come lo dici bene, piccolo! Sai che siamo il programma anche tra i più ascoltati dai bimbi, certo, in tutte le stagioni. In estate si svegliano un filo più tardi. Quando vanno a scuola la mattina non si può prescindere, capito? No, proprio.
2: No.
0: È il morning show di M2O, il programma della famiglia. Buongiorno, intanto, se siete arrivati solo adesso, sto per fare la telefonata bella, avete provato a giocare stamattina. Allora, una madre ha 3 figli nati a distanza di 2 anni esatti l'uno dall'altro. Se la somma della loro età oggi è pari a 60 anni, tutti e 3 insieme, ok? 2, 2, 2. Quanti anni ha il figlio più giovane? Tra poco, posto. Prima la faccio dire a uno di voi, a una di voi, a un gruppo tra voi che si porta a casa il premio, la lampada del morning show di M2O. La risposta corretta, poi la metto sul mio account Instagram. Prima che mi chiediate, posso chiedere una cosa? Non a tutti, perché alcuni dicono: ma la risposta? Ma la spiegazza? Si dice buongiorno Walter, scusa, ma la risposta, ma io non lo so, ma prima che me lo chiediate la metto io la spiegazza.
3: Walterino di qua, Walterino di là, Walterino non mi chiama mai.
0: Aspetta, fammi qua, fammi quel numero. Stamattina pare che non funzioni niente.

È estate, ragazzi, hanno bisogno anche loro di andare in vacanza, capito? Mi chiamate loro, loro hanno vinto. Rifallo l'altra volta. Se no ce l'ho il messaggio, lo mando io, dai. Però non possono farlo gnè gnè.

0: gente, raga, mala gente. Sai che avevo proprio voglia di questa canzone a quest'ora del mattino, buongiorno. L'ho appena postato, ho messo, c'è la card arancione sul mio account su Instagram e c'è anche la spiegazione del perché questa mattina la risposta corretta fosse proprio quella. Che c'è?
1: Walter, Angelo da Milano.
0: Ciao.
1: Arrogantemente ti dico che ha 18 anni.
0: È arrogante.
2: E sono un arrogante.
0: Dai che sta per iniziare l'ora bella. Siete pronti a tutto stamattina?
3: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
3: Bella.

0: se c'è stato un periodo della vostra vita in cui c'era una canzone, solo quella, che suonava e risuonava ed era la canzone che ti resta in testa, la canzone che ti resta. Magari vi ricordate anche perché fosse legata proprio a quel periodo quella canzone. 342-6543210. Dammi un minuto, inizia allora, bella. Questo è il La metto, la metto. Metto un 8,90, un disco della dance storica dei 90, arrivo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Oh, è puntatona oggi!
8: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
9: Questo è Money Show!

faccio quando tornano tutti gli altri. Un abbraccio grande a voi. Allora, tutto però per riuscire a confondere le idee viene rimandato ad una canzone. Qual è la canzone che vi resta in testa da sempre? Ce l'avete una canzone che gira, che frulla, che frulla? A me capita molto spesso la notte di non dormire per colpa delle canzoni. Già capito che non dormo, ma... C'è stato un periodo in cui c'era una canzone solo quella che...

0: 0. Chi inizia?
1: Fabio. Guarda, buongiorno, Fabio da Velletri.
0: Ciao.
1: La canzone di Massantes non si poteva sopportare più, era la lambada. Ma ti prego, non rimetterla.
0: Ma va, secondo me. Ciao.

sapevano ballarla. Questo era il ballo più sexy dell'epoca, perché c'erano le gambe tue che andavano nelle gambe sue, che le gambe sue nelle gambe mie, capito? Ma le gambe cantine, mo! Pezzettino piccolo, dai! Lo so che stai ridendo. Che ti ridi?

0: attaccata in testa. Se avete qualcosa di più personale, cioè avete una canzone che vi è rimasta in testa per un periodo perché era legata a qualcosa, gradiremmo sapere.
1: Sono Alessio da Genova.
0: Dimmi.
1: Quello che mi rimaneva in testa è una canzone bellissima, secondo me.
0: Sì.
1: Fichi fichi.
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Ciao Alessio. Vabbè, oh, niente che.
3: Ciao Walter.
0: Sì, la piega che abbiamo preso non è bellissima, come diceva il mio amico parrucchiere, ve lo dico.
3: Allora, Pontevico.
0: Ciao.
3: Paolo. La canzone che mi rimaneva in testa nel periodo era Nord-Sud-Ovest Est degli 883.
0: Sì, ma c'è un motivo a parte, ciao, a parte il fatto che la mettevano tutti.
2: Walter, la canzone che mi viene in mente spesso e volentieri
0: ancora oggi
2: legata al periodo più bello della mia vita.
0: Sì.
2: Molto spensierato.
0: Sì.
2: Senza pensieri,
0: sì.
2: Quella che fa impiccheranno Jordi con una corda d'oro.
0: Vabbè, ma ci sarà un motivo, forse perché andava in discoteca. Interpreto, se non me lo dite voi faccio un'interpretazione estensiva, capito? Certo.
4: Batterino, buongiorno. Wait. La canzone che mi è rimasta in mente negli anni, Voglio andare ad Alghero, perché eravamo cinque ragazzi, non sapevamo dove andare, siamo andati ad Alghero.
0: Io quest'estate sono andato davvero, anzi ne approfitto ancora per ringraziare il grande affetto che ho trovato lì ad Alghero. Oh, tutti ascoltatori del Morning Show della mattina, grazie!

0: di quel che c'è.
1: Walter, stamattina una salute, una salute.
0: Credo che voglia dire che vuole essere salutato. O vogliono essere salutati. Un abbraccio grande. Allora, 342-654-3210. Ce l'avete una canzone che vi resta in testa? C'è stato un periodo della vostra vita nel quale, entro il quale, in quel periodo c'era solo quella canzone che suonava e era in testa?
2: Canzone che vi resta in testa.
0: Perché suonava? Era legato a chi? All'ex, al fidanzato, alla fidanzata, alla moglie, all'ex moglie, che non lo so. Era legato per esempio al periodo, avevate cambiato casa, avevate cambiato città, sto interpretando, improvvisando. Datevi da fare.
3: Ciao Walter, ciao, ciao famiglia.
0: Ciao.
3: Ma la lambada
0: piaciuta?
3: È un colpo al cuore, la ballavano i miei nonni.
0: Hai capito perché l'ho messa anche? Per quello, perché tocca la nostalgia canaglia.
4: Ciao Walter, buongiorno, Mario da Milano.
0: Ciao Mario.
4: A me è una canzone che mi è rimasta in testa. Nonostante non sia amante del genere.
0: Sì, perché attenzione, bravo Mario, giustissimo. Cioè potresti anche non essere amante di quel genere. Che ne so, boh, un ritmo latino per esempio potrebbe essere. Ma c'è un motivo per il quale tante volte non lo sappiamo. È legato proprio a quel periodo e suonava e risuonava.
4: In quel periodo quando uscì I set you
0: pay. Madonna. Guarda come te la ricordi, vai, ti ricordi?
4: Delizia.
0: Mossa. Mossa.

0: Ma impazzivano per lui, ti ricordi? Michele Telo. Delizia. E Michel Telo, me lo ricordo. Che c'era quella, quella roba, quella mossa che le donne facevano come se avessero caldo, capì? Tutte donne ai suoi concerti. Come mai al miei non è così? Non è... Perché quando faccio gli eventi io non so... Non è vero, ci sono anche i miei adesso, Michel Telone, anche meno, eh. Allora, 342-654-3210. Emi, dove
1: ciao,
0: sei?
1: Walter, Emi da Modena.
0: Ciao.
1: Una canzone che mi è rimasta in testa e che periodicamente mi torna è di qualche estate fa ed è Despacito.
0: Despacito
1: la
0: tutti.
1: La mandavano veramente in continuazione.
0: È vero, hai ragione. Ma questa fa il paio anche con I'm Stage Bego, è più o meno quello, cioè il fatto che tu la ascolti tanto, tante volte, però magari in quel caso ti entra in mente apposta perché l'ascolti troppe volte, ma ci sono delle canzoni invece che non ti sai spiegare perché tutte le ricordi, perché ti siano rimaste attaccate.
2: Buongiorno Walter, a me la canzone che è rimasta in mente è Teorema.
0: Bello.

0: Lo dico ai maschietti.
1: Ciao
0: che...
1: Valterino.
0: Ciao.
1: La canzone che non riesco a togliermi dalla testa.
0: Aspetta, Simo, è che lui che faceva il figo, che diceva prendi una donna, tratta, no, e poi capito, invece non era così, perché no, caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito, capito? Pezzo di pane, lei se l'è andata e tu non hai resistito. Cacchio, questa la dobbiamo far studiare a scuola.
1: Ciao, ragazzi. Valterino. La canzone che non riesco a togliermi dalla...
0: Scusate, per favore, ai docenti e chi decide, aggiornate i programmi che hanno stufato quei programmi vecchi. Fate studiare il teorema di Ferradini.
1: Questa
0: dimmi,
1: è...
0: Simo!
1: Bam bam bam bam bam. Il cuore mio fa bam bam bam bam. È bruttissima da togliere.
0: È vero. Senti che
1: Simona
0: ti fa. Senti che ti fa.

0: ne do un'altra. Non lo so se sia migliore o peggiore questa, perché pure questa ti rimane attaccata.
1: E lui è l'uomo della sveglia che ci sveglierà.
0: Ah, è quello faccio nella vita, Annalisa, esibizionista.
2: Le

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in

0: Room. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Mi manchi ma domani torna.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: flamenco. Le 8:30 della mattina, buongiorno. Ci avete riconosciuti con la mano?
1: Beh,
0: uno ha capito immediatamente. Se entra in galleria e non si sente la radio, per capire che è M2O, che è il morning show di M2O, e sono Walter Pizzulli, che ho con me tutta la
2: famiglia. La famiglia!
0: Basta mettere un disco che vi faccia capire che è quello e questo. Alle 8:30, buongiorno. Se siete appena arrivati, avete una mezz'ora ancora nell'ora bella del morning. E oggi vi va di lusso. Se siete nuovi ascoltatori, lo chiedo anche per quelli delle 8:30, vi va di farmelo sapere?
3: No.
0: Allora, che carattere avete? Giusto perché aggiorniamo il registro dei presenti e delle presenze. Se siete nuovi potreste dirmi per esempio da quanto poco tempo ci ascoltate, se è così, se magari la vostra radio è andata in vacanza, avete beccato noi, vi è piaciuto qualcosa di quello che stiamo facendo, al 342-6543-210 ditemi che radio avete mollato, perché poi stamattina vi va di lusso, perché avrete una canzone che vi resta in testa e la vorrete dire a noi della famiglia del Morning Show di noi. C'è stato un periodo della vostra vita in cui c'era solo quella?
4: La canzone che ti resta in testa, la canzone che ti resta in testa.
0: Sai che può essere legato ad un mucchio di cose, tipo al lavoro che facevate, al viaggi che facevate, tipo se avete cambiato casa, vi siete affrancati dalla famiglia e quindi in quel periodo girate.

0: Va solo quella. Svetla?
1: Ciao Walter, Svetlana dalla provincia di Pesaro Urbino.
0: Svetlana da Pesaro Urbino, dimmi.
1: La canzone che non mi esce dalla testa è Drago Stead in Tei.
0: Ma credo che parecchi, ma te ancora oggi?
1: Brace, brace, da numanu maiei. Numanu maiei. Numanu maiei.
0: Però tu hai una pronuncia che è meravigliosa. Ciao Svetlana, un bacio.
2: La mia canzone che
0: piccola
2: mi è rimasta in mente è stata Caramello di Elettra Lamborghini.
0: Amore, un

0: questa qui, beh, questa qui sì, perché veniva passata tantissimo in radio. Poi lei piccina, e era un piccino o una piccina? Amore, scusami, ma lo zio Walter è un po' rimbambito, ha bisogno di vacanze, però ho capito.
1: Ciao, ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao.
1: A me per un lungo periodo è rimasta in testa la canzone di Gustavo Lima.
0: Beh, chissà perché.
1: Quella che fa
0: lo so, hai
1: ciao,
0: ragione.
1: Buona ciao, giornata, ciao. Margherita. Ciao.
2: Ma Martini, oh, levate gli erbina sta gente.
0: Ho passato! Questo è Salentino, secondo me.

0: abbracciare, dice mamma cosa abbiamo passato ragazzi. Che infanzia che abbiamo. Quanti anni ha questa? C'è. Ma ce li ha 10 anni di più? Madonna. Poi ci chiediamo perché siamo rimasti. È per quello che anche la musica insomma c'ha le sue colpe nella vita. No scherzo
1: Walter buongiorno. Allora un mio amico tanti anni fa si è lasciato con la sua ragazza. Allora ragazza povero. Cantava sempre una canzone di Cocciante.
0: Qual
1: che
0: era?
1: Diceva un amore così come è finito il mio, senza un motivo, senza una,
0: senza
1: ragione,
0: una ragione,
1: una cosa del genere insomma. La cantava sempre dalla mattina alla sera.
0: E quando finisce un amore di Riccardo Cocciante?
1: Un giorno l'abbiamo dovuto rinchiudere in un ripostiglio perché
0: perché non se ne voleva,
1: ce la facevamo più.
0: Ci credo, ciao amico mio.
2: Sotto il sole di Riccione, una delle ultime canzoni rimaste in testa.
0: Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Mi fai sentire Mary?
3: Buongiorno Walter, Mary da Cagliari. La canzone che mi rimane sempre in testa, da sempre, è

0: Walter. Walter. Walter.
1: Sono qua.
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Stavo cercando di imitare Ricky Martin, peraltro mi è venuto malissimo nell'M2O, nel morning show di M2O, Ricky Martin e Maria. 1, 2, go!

0: Nostalgia canaglia.
1: Per l'ultimo quarto d'ora però è accaduto. Vi ho chiesto qual è la canzone che vi resta in testa, anche quella contemporanea, quella un po' più attuale, quella moderna, ma è evidente che vi siete portati indietro con la macchina del tempo a quell'epoca, quella nella quale c'era quella canzone che

0: famiglia, state qui, ognuno per voi.
1: La famiglia.
0: Arrivano.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
3: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici,

0: consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: delle canzoni. Guarda che mai nulla, soprattutto se si tratta di musica, capita per caso.
1: Buongiorno famiglia. Io oggi sono in testa, grazie mille, di Max Pezzali.
0: Ma perché? Ma c'è un motivo, Matteo?
1: Perché è il mio compleanno e
0: devi continuare
1: a rispondere grazie mille.

0: chiamate?
1: Ciao, sono Tommy da Torino.
0: Senti che carino che è Tommy da Torino, vai.
1: Ho 4 anni,
0: amore,
1: e ti ascolto tutte le mattine.
0: Tommy,
1: ciao, ciao.
0: Ciao Tommy. Sì, perché siamo e restiamo il programma tra i più ascoltati dai bimbi e ne andiamo fieri. Anche per la stagione nuova sarà così.
2: Ciao, vai.

0: Kristen Aden e Montricella.
1: Fool's Garden, Fool's Garden, vai.
2: Alter, a me è rimasta nel cuore, sì. True Colors di Cyndi Lauper.
1: E qua c'è un motivo però, perché quella è una canzone forte, da impatto pazzesco, impatto ambientale pazzesco nel tuo cuore, vero?
2: Perché ero in vacanza, in discoteca, in Croazia, quella. E lì conobbi una ragazza austriaca.
1: Ma l'hai più sentita? Fatti gli affari tuoi, Walter.
2: E poi passai il Capodanno a casa sua con i suoi nonni.
1: Non è che lui passò il Capodanno con i nonni, c'erano anche i nonni a casa sua, c'era anche lei. Adesso fatevi gli affari vostri.
3: Ma sì, io giù.
1: Bello! Non è che stava con i nonni lui. C'erano i nonni in casa di lei e lui ha passato il Capodanno con lei e c'erano i nonni. Tutto vi devo spiegare.

0: più rivisto proprio in generale.
1: Ciao Walter, Cristina da Roma. Ciao. Ma che tempi quando si cantava oggi è sabato, domani non si va a scuola.
0: Invece
1: magici. Ciao a tutti, buona sì, giornata.
0: Perché i pensieri erano solo quelli. Però sai che ogni periodo poi ha le sue debolezze, ogni periodo ha la sua pesantezza. E all'epoca era pesante pure quello, in effetti.
2: Ciao Walter, a me la canzone che rimane in testa è sempre una. Qual Milano è? Bangkok. Volerei da te da Milano fino a Bangkok.
3: Brava, ciao Walterine, oh. Levate Yerbina, stagione.
0: Ma lasciate andare.
4: Walter, Alice da Bologna.
0: Ciao Alice.
4: La canzone che mi è sempre rimasta in testa è Wopaka Mansai.
0: Mamma mia, no.
4: Ciao, un saluto a tutta la famiglia. No.
0: Senti, a proposito di canzoni che mi sono rimaste in testa, questa chi è che se la ricorda? Mi mandate un messaggio con un sì o con un no, Mister Oizo.

0: faccio.
1: Così, con l'indice puntato, amico mio Davidino.
0: Mi stai minacciando?
1: No, ti stavo accogliendo, ti stavo invitando a
0: Tu me chiere loco.
2: Quanto mi piace questa canzone.
1: Lo so, senti, puoi evitare quando disannunci delle canzoni che ti piacciono fortemente di fare proprio quello
0: si
1: che
0: capisce.
1: Era loco contigo, era loco. C'è Davide, ragazzi, io torno domani mattina alle 6:15.
0: E io mi esalto.
1: E lo so, ma fai bene, E poi, ne mettessimo una brutta, tutte belle.
0: Le ballo tutte.
1: Per quello.
3: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla.
15: Scialla, scialla.
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In FM Lab su m2o.it.
0: Pizzulli, ma un giorno vuoi rimanere qui fino a mezzogiorno? Anche perché, Walter, io venerdì poi parto e ti lascio il microfono. Eh sì, veramente, non hai visto il piano ferie, ma insomma, Walter. Suona così.

0: comunque nella storia musicale, nella carriera di Nelly Furtado, lei ha veramente regalato delle perle bellissime con la sua Say It Right, che avete appena ascoltato alle 9.03 minuti. Mercoledì mattina siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Niente, Pizzulli non sono riuscito a trattenerlo neanche in questo momento, forse perché sta andando in palestra per continuare il suo percorso verso la strada di Mister Olimpia, oppure devo andare dal meccanico, insomma tutte le cose che fa Pizzulli di solito la mattinata, oltre a preparare il quizzo di domani, visto che tornerà il nostro morning show. Nel frattempo, benvenuti, bentornati, qui ci sono io, Davide Rizzi, il matinè, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di commentare tutte le notizie che troviamo in giro per il mondo. E allora vi dico già che in questa prima ora parleremo della vendita di oggetti di seconda mano. Ecco, ovviamente è un mercato che sta prendendo molto piede negli ultimi anni, con dei numeri impressionanti, però ci sono dei cimeli che a volte si trovano all'asta che risultano un po' insulsi se non si è fan di quella persona, di quell'artista. Banalmente abbiamo trovato degli oggetti relativi al concerto di Bad Bunny dell'ultimo weekend, sì, anche quello dove ha grandinato, quello dove anch'io ero presente con tanto di grandine, ma concerto fino a Nueva York, bellissimo e ineccepibile. Ecco, se avete qualcosa che volete vendere o che avete acquistato perché siete proprio fan di seconda mano o meno, lo potete raccontare al 342-654-3210, perché è un mercato sommerso che vorremmo raccontare ed analizzare. E ricordatevi anche che le nostre coordinate vi serviranno soprattutto per tentare la fortuna al gioco con Play With Us, momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. E oggi è semplicissimo, perché la canzone di Play With Us è quella di Alan Walker e Ava Max, quella che è andata a riprendere la Carmine Burana, il brano Fortuna, sì, quella così enfatizzata, non a caso Fate vi permetterà di vincere il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers.
1: Più musica. M2O.

suggestiva come la canzone di Alex Gaudino I'm in Love vuole farci ascoltare alle 9:10. Siete su M2O mercoledì mattina e i messaggi arrivano al 342-654-3210 rispetto a quegli oggetti usati o meno un po' strani che avete acquistato su internet. Lo so, quel cimeglio, quel biglietto magari del concerto che è stato negli anni 80, negli anni 90 che volevate incorniciare perché siete fan di quella band o di quell'artista. È successo a tutti, succede agli appassionati, non c'è nulla di male, anzi, ma ci sono delle stranezze che andremo ad indagare anche in questa prima ora. Nel frattempo non posso mancare le notizie da sesta pagina, notizie che meritano di sempre di essere

della poesia ce l'avete in mente, vero? Se siete stati in Salento, impossibile non essere passati di lì, visto che è anche uno dei luoghi più fotografati. Tra l'altro è un'area abitata per millenni e millenni, ricchissima di mura, reperti, testimonianze che dicono tantissimo della storia antica di uno dei posti più belli d'Italia, mi viene da dire, perché Salento è qualcosa di meraviglioso. Però sappiate che negli anni, insomma, l'ingresso era già regolamentato con un biglietto di 3 euro, mentre per i residenti giustamente erano previste delle esenzioni. Tuttavia però l'obiettivo di contenere l'afflusso, insomma, si è reso un po' difficoltoso perché era tanta la gente che voleva visitare questa meraviglia. E allora cosa hanno fatto? Hanno deciso di aumentare il prezzo ordinario, che sale a 5 euro.

Skrillex, loro, insomma, stiamo parlando di due pezzi grossi, che anche quest'anno si sono esibiti insieme non al K Future Festival, dove noi di M2 eravamo lì in prima linea a ballare ed ascoltare anche la loro Rumta. Questo è il titolo dell'M2 Hot, novità appena ascoltata alle 9:14, mentre abbiamo un'altra notizia da sesta pagina molto importante. Dopo aver scoperto che ci sarà un aumento del biglietto d'ingresso per la Grotta della Poesia in quel del Salento, arrivano delle certezze anche per quanto riguarda tutta la regolamentazione dei creator, degli influencer, persone che in un modo o nell'altro hanno fatto di se stessi un mezzo di comunicazione. Giustamente, andandosi a riferire ad una platea molto ampia di persone, devono essere soggette a delle regolamentazioni quando vanno magari a pubblicizzare un prodotto, o ancora di più quando vogliono fare della beneficenza. E allora sappiate che dal 21 luglio, proprio da ieri, per le aziende e i professionisti e soprattutto gli influencer che promuovono iniziative benefiche, ci sono nuovi obblighi di trasparenza e tutela dei consumatori, giustamente. Il più importante che volevo raccontarvi in questa notizia da sesta pagina è che tutti questi interessati, tutti questi soggetti, dovranno indicare chiaramente quanta parte del prezzo del prodotto che stanno sponsorizzando finisca effettivamente alle organizzazioni benefiche e quante invece finiranno per altri interessi, perché vogliono pagarci i costi, vogliono pagarci qualcosa loro. Insomma, vale tutto, basta che sia chiaro la destinazione della raccolta fondi che vogliono fare. Questo è importante.

0: Bring Your Love, questa la canzone che ormai conoscete benissimo, ma che avete riascoltato alle 9 e 21 minuti su M2O. Più musica sì, ma ancora una battuta su rispetto all'ultima notizia da sesta pagina riguardo agli obblighi di trasparenza degli influencer. Perché non sarà più consentito scrivere tipo una parte del ricavato andrà in beneficenza, dovranno essere delle comunicazioni specifiche proprio a tutela e della scelta dei consumatori. Mi sembra un'ottima notizia questa.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, con i saldi.

0: sconto raddoppia. 14 agosto, Aura in the Square, Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House, biglietti disponibili su Ticket SMS.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
2: Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza.
4: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: UGL, Ultranate, Moving to the Sun, la loro canzone che avete ascoltato alle 9:29 minuti. Mercoledì mattina siete dei bravi venditori, devo dire la verità, al 342-654-3210, perché ogni occasione per avere un cimelio, un gadget, un ricordo, diventa anche l'occasione per guadagnarci qualcosa. Non a caso, anche su eBay, su Vinted, su Subito, insomma su tutte le diverse piattaforme anche di reselling, ci sono un sacco di cimeli del concerto di Bad Bunny, ma non sono gli unici, ovviamente parliamo di questo perché anche il più recente, grosso, enorme produzione internazionale che si è svolta qui a Milano, e mi ha fatto anche molto ridere, anche ovviamente con tutta l'ironia del caso, chi vendeva il ghiaccio della grandine del concerto di sabato sera, ma questa è un'altra questione. Parliamo di quanto ci si può guadagnare e come anche deve essere regolamentata la vendita dell'usato online. Intanto però abbiamo l'M2O del meteo, ma prima aggiornamenti dalla redazione. M2O
1: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione di lunedì sera per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier, che chiede comunque verità sulla morte dell'uomo. Su Fakir lo Stato ha fallito e lo Stato deve fare luce, le parole della segretaria del PD, Elly Schlein. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. L'Iran ci ha contattato, pronti alla soluzione diplomatica, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma Teheran aggiunge deve rispettare gli impegni. Intanto, a pochi giorni dalla fine del mondiale, secondo il New York Post, Donald Trump vorrebbe il suo nuovo amico Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario dell'ONU. La cronaca ci riporta in Italia, è stato ritrovato in tarda serata il corpo della bambina di 9 anni di origine marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola stava giocando in un'area di fronte al tempio voltiano. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni e gli smartphone nei licei. Le misure entreranno in vigore a settembre e faranno di quello transalpino il primo paese dell'Unione Europea a introdurre queste limitazioni. Adesso le previsioni del tempo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Cieli allora sereni su tutto il paese, salvo qualche nuvola sulle zone adriatiche. Nel pomeriggio in arrivo isolate piogge lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Le previsioni di ilmeteo.it su M2 ritornano alle 10:30.

meravigliosa canzone del 1997, Ralphie Rosario, la sua Take Me Up, Gotta Get Up, appena ascoltata per il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma ora, pensate un po' a voi che siete lì in mezzo ad un evento epocale, circondati da decine di migliaia di persone. C'è chi canta a squarciagola, chi piange dall'emozione e chi invece, mentre fa la fila per la birra, pensa a quanto può essere il margine di ricavo se mettesse in vendita un cimelio di quel concerto, di quello show o di quell'evento. Ora, non vogliamo parlare anche così solo per immagini, ma ci sono dei dati reali, banalmente pensando solo al concertone di Ultimo. Avete in mente quello a Tor Vergata, 250.000 persone, diventato virale ovunque? Ecco, la gente è tornata a casa e ha trovato subito online, dopo il concerto, anche in vendita i cartelli segnaletici dell'evento, così per avere un ricordo e anche per guadagnarci. Stessa cosa anche per il concerto di Bad Bunny a Milano, stavamo raccontando, anche perché è vero che un temporale violento ha interrotto lo show sabato sera, e ne so qualcosa anch'io visto che ero lì presente, però

forse vorranno guadagnarci a tutti i costi o volevano anche il rimborso del biglietto, che invece è stato già annunciato sarà comprensivo anche delle spese ovviamente di emissione dei biglietti stessi. Ora però il punto: ma quanto ci si può guadagnare da questa vendita dell'usato online? Ci sono dei limiti? Esistono, ma soprattutto vengono rispettati?

0: La voce di James Arthur con Lasting Lover l'avete appena ascoltata alle 9:41 minuti. Siete in diretta su M2O. Messaggi di venditori online di cimeli, oggetti usato, tutti al 342-654-3210. Ma adesso provate a farvi un esame di coscienza. Li rispettate i limiti della direttiva europea sia a livello di vendita che di denaro accumulato?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Mi manchi
2: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti. Tutti per
6: Oro Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Jax Jones e la sua Breath. Fatevi un bel respiro perché sono le 9:46 minuti del 22 luglio 2026. No, non è tanto il calendario di interessarci, quanto invece magari alcune scadenze come quelle che arrivano in questo periodo della dichiarazione dei redditi. No, ora l'ho presa larga e a dire la verità sulla dichiarazione dei redditi, e so che tanti liberi professionisti sapranno che ci sono delle scadenze importanti in questo periodo. Ad ogni buon conto, stavamo raccontando di come una normativa fiscale voglia andare a regolamentare anche le vendite dei oggetti usati

mail dei concerti di Bad Bunny, di ultimo quello a Milano, quello a Roma, insomma, perché tutti vogliono magari guadagnarci qualcosa. Il punto è che bisogna stare molto attenti a dei limiti che sono stati imposti da una direttiva, da una normativa europea, la DAC 7, così viene chiamata per gli amici, già in vigore da marzo 2023. Perché il punto è molto semplice: se la vendita di un oggetto usato online è saltuaria, non è continuativa da parte di un privato, allora va bene, ci sono dei limiti alti e si possono rispettare. Il punto è andare a contrastare l'evasione fiscale di chi lo fa per professione. Paralmente, se io ho un'attività commerciale e poi sotto banco spaccio per usati alcuni prodotti che ho solo

0: e anch'io voglio sapere una cosa. No, adesso ci mettiamo questo fuori programma, vado fuori scaletta, perché una delle cose che mi fa più ridere in assoluto su M2O è quando ci inviate dei messaggi per sbaglio, perché io lo so che il 342-654-3210 è il numero che tenete magari salvato anche tra i vostri preferiti per interagire con la diretta o per giocare con Play With Us, ma è talmente della vostra memoria che mi mandate anche dei messaggi sbagliati. Hai sbagliato il numero, Bruno!
1: Tito, ciao, senti, allora praticamente io sono già libero da adesso.
0: Ci mancherebbe.
1: Fino alle 16.
0: Sì, fino alle 16.
1: Che fa, riesci a farmi oggi o no? Mi fai,
0: guarda,
1: sapere qualcosa, grazie.
0: Lo so, il cambio ruoto, il cambio dell'olio, cosa devi fare? Oppure anche una visita odontoiatrica. Possiamo rispondere a Bruno, soprattutto sto parlando con Tito, che secondo me è un ascoltatore anche lui di M2O. Detto questo, ancora messaggi arrivano rispetto alla questione dei limiti di vendita dei prodotti usati che vengono fatti online. Non bisogna ovviamente andare ad incoraggiare l'evasione fiscale, ma abbiamo detto che per quanto riguarda piccole occasionali vendite non ci sono limiti da questo punto di vista. Diverso invece quanto previsto dalla normativa già in vigore del marzo 2023 che arriva dall'Unione Europea. Domenico, prego.
2: Buongiorno. Per quanto riguarda, diciamo, questa normativa europea, la DAC 7 che conoscevo,
0: sì,
2: ovviamente come sempre si vanno a tassare, che ne so,
0: i poveri cristi,
2: ragazzino piuttosto che la persona, diciamo, che movimenta alla fine poche centinaia di migliaia di euro. Poi ci sono le multinazionali dell'e-commerce che, voglio dire, sono state ampiamente graziate, e questo è un grosso squilibrio.
0: Guarda, non
2: Domenico
0: è esattamente così.
2: Ciao
0: Domenico, grazie. Guarda, i limiti sono anche molto precisi, perché le piattaforme di vendita online hanno l'obbligo di inviare i dati delle transazioni alle autorità fiscali quando un soggetto effettua più di 30 vendite oppure guadagna oltre 2000 euro.

0: St. John in questa versione di Roses realizzata insieme a J Balvin. L'avete appena ascoltata su M2O. La questione del reselling o anche della vendita di oggetti usati online sta facendo discutere però, ragazzi. I messaggi brevi, 15-20 secondi, siete troppi.
1: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: d'accordo con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music Festival. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 10:02. Ci siamo? State già vendendo qualcosa online? Allora fermatevi un attimo perché c'è il meglio della musica made in Italy. M2 Hit.
7: M2O. Enjoy your summer.
5: M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: meglio della musica Made in Italy, mai in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato alle 10:05 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, la nostra sorta di festicciola mattutina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 su M2O, dove abbiamo l'opportunità di incontrarci, commentare le notizie della giornata e vedere un po' che accade nel mondo. In questa prima ora, infatti, abbiamo un po' raccontato questo boom, questa esplosione, questo grande successo delle vendite di oggetti usati, ma in particolare anche di cimeli, facendo appunto riferimento ai grandi concerti della stagione estiva che hanno portato gli utenti e i singoli, ovviamente, delle singole persone a rivendere magari quello che ne è rimasto del ricordo di un concerto. Vedi, ad esempio, abbiamo trovato online la vendita dei corcelli delle cartelli, delle indicazioni d'uscita per i concerti di Bad Bunny e anche di Ultimo, chissà perché. Ora il tema è un altro: finché è una vendita occasionale e singola, nessun problema. In caso contrario, invece, ci sono dei limiti, che sono, appunto, l'abbiamo raccontato, le 30 vendite effettuate, 2000 euro di guadagno in totale, che devono essere segnalati ovviamente alle competenti autorità fiscali. Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Prima ho sentito un ascoltatore che ha detto: ma che vuoi che sia per poche centinaia di migliaia di euro, poche centinaia di migliaia di euro di evasione, tanto se uno non dichiara niente.
0: Sì.
1: Certo, se si rapporta tutte alle multinazionali è ovvio, è tutto relativo, però non bisogna fare la nostra parte, dai. Dichiariamo, okay. Ragazzi.
0: Ma Stefano, toglimi una curiosità, sei un commercialista?
2: Più musica. M2O.

Stay Away. Questa è la canzone di Darin che avete ascoltato alle 10 e 12 minuti in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi, e arrivano tanti messaggi sulla questione fiscale della vendita degli oggetti usati online al 342-654-3210. Infatti Domenico scrive: forse mi sono espresso male, mettiamola così, poche centinaia di euro, 700-1000 euro che il ragazzino realizza dalle vendite, le tasse vanno pagate ma sui grandi capitali. Ma infatti è proprio questo che dice la

0: normativa. I limiti sono 2.000 euro in generale o 30 vendite totali. Direi che in questo momento possiamo andare avanti. Potremmo ovviamente tornare anche sulla questione, visto che è un mercato fiorente sempre molto importante, che deve essere giustamente monitorato e regolamentato. Ma ricordatevi anche che il 342-654-3210 vi servirà anche per giocare con Play With Us, il momento ludico di M2O abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi lo sapete qual è la canzone, dai, ve l'ho già ricordato, non è ancora arrivata. Parlo della canzone di Alan Walker e Ava Max, dai, quella che va a riprendere la Carmine Burana o Fortuna, però si intitola Fate. Non appena l'ascolterete, mandate il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome e tutto quello che vorrete per vincere i premi di M2O e in particolare il nuovo gadget dell'estate, lo vorrei definire così. Io l'ho già testato, funziona ed è anche fighissimo. Il parasole di M2O, oltre allo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hit

fa impazzire questa canzone, la trovo bellissima. Loro sono un duo svedese che ha dato vita appunto a Ocean House, questo è il titolo dell'M2Hot, novità di Jubel, appunto questo duo svedese che è diventato molto famoso per la reinterpretazione del brano di

farlo, dai, diciamoci la verità. Se avete anche voi un immaginario della vostra estate quando eravate più bambini, lo potete raccontare al 342-654-3210, anche perché a racchettoni sul bagnasciuga si gioca ancora oggi, qualcosa intergenerazionale mi verrebbe da dire. Però c'è una cosa che è propriamente nostra, tipica del nostro paese, della nostra cultura estiva. La schiscetta, si direbbe qua a Milano, o il panino portato in spiaggia. Poi ci sono anche casi in cui si portano le lasagne. Quello mi sembra eccessivo, ma ogni famiglia aveva la sua tradizione da rispettare.

0: E Salif Keita con Madan. 10 e 22 minuti in un'estate tutta italiana, vero? Prego.
1: Ciao Davide, ciao. Io mi ricordo negli anni 70 che ero un bambino, sì. In spiaggia si portava la bottiglia di vetro con dentro l'idrolitina, magari un pochino di sciroppo alla menta.
0: Ma che
1: scelta. Si metteva in frigo qualche ora prima e quella era la nostra bibita.
0: Ma che immaginario incredibile, l'acqua e menta poi era molto buona.
2: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
4: Quest'estate puoi...

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 878 sa di felicità.
1: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
2: Ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Mi manchi ma domani torno...
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

every day. And Midwell.

0: Goya e la sua Michiko, un'atmosfera un po' ibizenca, non tanto riferibile all'estate tipica italiana degli anni 80-90, anche se però vogliamo avere quell'immaginario lì, e sono tanti anche i ricordi, le figure, i sogni, le immagini che sono nei vostri occhi e che giustamente raccontate al 342-654-3210. Sentite Fabio, prego.
1: Ciao Fabio da Roma.
0: Ciao.
1: Io mi ricordo solo una cosa.
0: Che cosa?
1: La bella rosetta con la mozzarella di bufala e prosciutto crudo.
0: Che vabbè,
1: sotto all'ombrellone era qualcosa di spettacolare.
0: Un momento
1: e
0: di felicità. Grazie Fabio. Andiamo avanti in questo senso perché vogliamo ricordare appunto l'estate della nostra infanzia. Poi ovviamente lui ha parlato magari della rosetta con la mozzarella. Poi se guardiamo le immagini ancora oggi, delle tavolate imbandite che manca un pranzo di Natale. Devo dire la verità, d'altra parte siamo italiani anche per questo. Nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1998. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O DJ Station. Un incendio di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Siamo in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state evacuate a scopo precauzionale, ma preoccupare in maniera particolare sono tre aree della zona: un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio in arrivo, i Canadair. Non si allentano le polemiche dopo gli scontri di Bologna di lunedì sera seguiti alla manifestazione per Fakir. Una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice Giorgio Meloni, che comunque chiede verità sulla morte dell'uomo. E restiamo nel bolognese, dove il custode di un'azienda è stato denunciato per aver esploso diversi colpi di pistola per mettere in fuga dei potenziali ladri. L'uomo, 63 anni, lavorava abusivamente e aveva il porto d'armi scaduto dal 2014. Gianni Infantino, segretario generale dell'ONU, sarebbe, secondo media americani, l'ultima idea di Donald Trump, che vorrebbe dunque il suo nuovo amico a capo delle Nazioni Unite, il cui nuovo segretario sarà eletto nei prossimi mesi per succedere ad Antonio Guterres. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Giornata quella di oggi gradevole, con ampio soleggiamento e con caldo assolutamente sopportabile. Cieli sereni su tutto il paese, salvo qualche nuvola sulle zone adriatiche. Nel pomeriggio però saranno possibili isolate piogge lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano questa sera.

0: so voi, ma con questa canzone del 1998 mi vengono in mente Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia che la ballavano sul bancone di Striscia. Era un successone incredibile, Love Connection, The Bomb, dal 98 per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma vorrei rimanere con voi in quell'estate del 1998, giù di lì, visto che stiamo ripercorrendo un po' dell'immaginario le estati della nostra infanzia. Tutte italiane, eh? Katie!
1: Nella domenica al mare, i miei genitori mi facevano svegliare alle 6 per andare a prendere posto al mare.
2: Ma che fatica, alle 6!
1: Mia mamma cucinava già dal giorno prima, sì. Preparava pasticci,
2: sì.
1: Polli, patate, sembrava di essere al ristorante, veramente.
2: Davvero?
1: Mio marito è la prima volta che è venuto al mare con noi.
2: Sì.
1: È rimasto senza parole. E questo è iniziato quando avevo tipo 3 anni, okay. E è andato avanti fin qualche anno fa. Adesso, okay. Purtroppo non si può far più, okay. Un bacio.
0: Una tradizione che è rimasta. Comunque anch'io mi ricordo la

0: che sono per I'm going out. Evidentemente ci hanno lavorato molto. 10 e 41 minuti su M2O. Raccontiamo le immagini dell'estate della nostra infanzia. Così un tocco Marcord che ci piace. Sergio!
1: Sì, per me l'estate è il profumo dell'erba tagliata. Bello. E soprattutto il petricore quando piove. Per me quello vuol dire estate. Ciao
0: non
1: ragazzi.
0: Solo immagini ma anche profumi. Beh, sappiate che il The Guardian ne ha parlato delle estati passate tutte italiane.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: adolescenti e i nostri genitori ci portavano al mare, quindi un'estate tutta italiana. Ma cosa le caratterizzava di più? Quanti messaggi che state inviando al 342-654-3210, non sarò mai infinitamente grato come in questo momento, perché mi state regalando proprio un immaginario meraviglioso del nostro paese. Prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Ciao.
1: Gli anelletti al forno in Sicilia portati in spiaggia.
0: Sì.
1: Circa 20 anni fa ormai, perché sono quarantenne.
0: Sì.
1: Anzi, forse anche di più.
0: Anche
1: facciamo 30.
0: 30 anni fa?
1: Filippo da Palermo.
0: Grazie Filippo, che bella immagine. Ecco, meno male che avevate una famiglia che cucinava per voi, perché se dovessi ripensare ovviamente all'immaginario della mia famiglia, avevo mia madre che al massimo mi diceva: vabbè, ma vai a comprarti un gelato, tanto è uguale, mangiati un'albicocca. Ecco, non è mai stata una grandissima cuoca da questo punto di vista, né tantomeno mio padre, ma siamo cresciuti bene comunque a questo mondo. Detto questo, raccontiamo un immaginario tutto italiano, perché è uscito un articolo sul The Guardian, ovviamente quotidiano britannico, famosissimo, ok, grande, fa e rivoluzionario, perché ha preso ad esempio quello che è successo a Vieste sul Gargano, dove una madre, dopo aver pagato l'affitto giornaliero di ombrellone e lettini in uno stabilimento, ha provato a far mangiare ai propri figli dei panini preparati da casa. Ed eccolo lì allora che è arrivato il bagnino e ha detto: no no no, signora mia, non può mangiare i suoi panini. E allora il The Guardian, scoperta questa notizia, ha iniziato a parlare della polizia del panino.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento ludico del nostro Play with us, che vi premia, ve l'ho detto, con il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e ovviamente gli immancabili stickers. Manca solo una cosa: conoscere il vincitore. Prego.
3: Play with us, Paolo da Genova.
2: Bravo Paolo, hai vinto tu. Complimenti e buona estate.

Vi è venuta voglia di andare a fare un rodeo in Texas? Beh, è merito anche della canzone di Calvin Harris e la sua Smoke, The Pain Away. 10 e 57 minuti l'avete appena ascoltata su M2O mentre stiamo facendo la nostra pausa caffè, raccontando quello che ha scritto il The Guardian. Sapete ovviamente, quotidiano britannico, famosissimo, che ultimamente ha dedicato un ampio e ironico reportage alla situazione dei litorali tutti italiani, parlando apertamente dell'insorgere di una sorta di polizia del panino. Ma quindi come la dovremmo chiamare? La sandwich police? Ecco, perché questa polizia del panino sarebbe pronta a perquisire le vostre sacche, le vostre borse, i vostri zaini, qualora dovessero trovare dentro ovviamente dei panini o del cibo che, stando ai regolamenti supposti dei litorali e dei vari stabilimenti

appartenere al pubblico, che poi appartiene a tutti i cittadini e può essere data in concessione a determinate regole, a determinate condizioni. Ora, senza entrare nel merito di questo, possiamo dire in maniera del tutto pacifica, secondo le associazioni dei consumatori e anche diversi giuristi, che ricordano sempre un principio fondamentale: non esiste alcuna legge nazionale che vieti il pranzo al sacco in spiaggia. Quindi la battigia e il mare rimangono beni demaniali, questo l'abbiamo detto, ma ricordatevi anche che potete portarvi del cibo nonostante magari un supposto regolamento dello stabilimento balneare ve lo vieti. Chiaro, non portate magari le teglie di lasagne, ma un panino o un decoro senza arrecare disturbo, questo non lo può vietare nessuno, anzi.

0: fortuna della Carmine Burana sarà servita sicuramente di ispirazione ad Alan Walker e Dave Max con la loro Fate, canzone che chiude la nostra pausa caffè, ma di certo non può chiudere l'immaginario dell'estate italiana. Ne parliamo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Mercoledì 22 luglio 2026, 11:02. Lo sentite il gabbiano? E le onde del mare, sì, l'estate è arrivata anche su M2O. Ricominciamo da Déjà Vu.
7: L'estate di M2O suona

0: Vu con I Can't Stop. Questo è il titolo della canzone appena ascoltata alle 11.06 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè su M2O, una sorta di festicciola matutina dove andiamo a raccontare le notizie della giornata, così anche con i vostri messaggi e le vostre opinioni che arrivano generosamente al 342-654-3210. E stiamo un po' utilizzando quell'immaginario dell'estate tutta italiana, visto che il The Guardian ha parlato apertamente della polizia del panino. Ecco, sappiamo che non è giusto, vi potete portare il pranzo al sacco negli stabilimenti balneari, ma abbiamo anche un'altra immagine che ci piace. Giuseppe, a te la
1: parola.
0: Ciao
1: Davide, ma io da piccolo ricordo in spiaggia portavamo l'anguria.
0: L'anguria,
1: la prima cosa che faceva mio nonno, dovevamo fare il buco al mare, in spiaggia, diciamo a riva, per farlo raffreddare. E poi c'era la melanzane fritta, le cotolette, la pasta a forno, la caponata.
0: No, aspetta, fammi capire. Anguria, melanzane fritte, caponata, lasagna e cotolette. Sì, ma ragazzi, qua altro che 4 ore prima di fare il bagno, dovete aspettare una settimana.

0: Questo More Than You Know è un bel capolavoro questa, è 11:12 minuti, mercoledì mattina su M2, ancora le battute finali per la questione spiaggia d'estate tutta italiana. Vittorio, prego.
1: Ho un ricordo meraviglioso di quando facevo il bagnino, quindi anni 2000.
0: Anch'io facevo il bagnino.
1: Di questa coppia che si presenta con questa borsa frigo che insomma sembrava contenesse una o due bottiglie d'acqua.
0: E invece
1: praticamente hanno fatto colazione, mezzogiorno e alle 8 sì, l'aperitivo. E dentro c'era ancora del materiale del cibo per il giorno dopo.
0: Non si butta surreale niente. Ecco, è sempre una questione di buon senso, ovviamente, quando si va negli stabilimenti balneari e si esagera anche in questo senso, non si fa una bella figura. Nel frattempo, per dirvi buongiorno, benvenuti, bentornati, questo l'abbiamo detto, lo sapete che siamo nella terza ora del mercoledì ed è quell'ora in cui vogliamo parlare di sentimenti, vogliamo parlare di relazioni, vogliamo parlare di amore, ma anche di separazione e divorzi. Ma in particolare, in quest'ora, sarebbe interessante affrontare adesso anche con una sorta di libertà quella parte della nostra vita che magari teniamo nascosta a casa tra le quattro mura. Sì, sto parlando del vostro lavoro, perché sarebbe interessante capire quanto sia possibile, quanto avvengano i flirt, le relazioni, un po' così gli approcci nel posto di lavoro. Se vi è capitato

nuova canzone di un duo olandese che amiamo tantissimo, gli Another, con Silver Lines. La canzone nuova, l'M28, appena ascoltato alle 11:16. Devo dire la verità, siete dei bei furbetti al 342-654-3210, probabilmente perché state ascoltando proprio M2O sul posto di lavoro, perché di quell'ambiente, di quell'ambito vogliamo parlare all'interno dell'M2O Love, lo spazio del nostro mercoledì dove parliamo un po' di relazioni e sentimenti a 360 gradi, anche di corna in questo caso qua. Possiamo mantenere l'anonimato? Sì, se ovviamente sono dei fatti prescritti, poi vi difendo io in qualità d'avvocato alla polizia dell'amore o dei sentimenti. Ora, scherzi a parte, stiamo raccontando davvero di come il posto di lavoro, anche perché è la parte in cui si raggiungono degli obiettivi comuni, si condivide magari lo stesso stress o anche le stesse tematiche, danno la possibilità di avere più incontri o più affinità semplicemente con i colleghi. Ora, anche qui, nel palazzo delle radio, cheat, come direbbe il nostro capostazione Albertino, diciamo che negli anni si sono susseguiti non so quanti flirt, quante relazioni, e potremmo dire anche: ah, se le mura di via Massena 2 potessero parlare sarebbe un bel macello, bellissimo, ma pur sempre un macello sentimentale. Even though we both know we're liars and we start each other's

matto per il rap e le canzoni francesi. Maladie, questo è il titolo della canzone che spero di aver pronunciato bene, alle 11:21. Siete su M2O, parliamo di flirt sul posto di lavoro. Non di corna per forza, è proprio di innamoramenti, di quando c'è quello scintillio. Come è capitato anche a Filippo, io 18 anni fa ero il team leader di una ragazza appena arrivata dalla Toscana a Milano. Lei doveva fare la rappresentante, poi tra una riunione e l'altra ci siamo innamorati, oggi felicemente sposati con due figli e un cane. Ma che meraviglia!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors,

0: Like Tommy Hilfiger e molti altri.
1: Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
15: Perché?
13: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

every day.

entra in testa questa Partenope. Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors, appunto con Partenope. Il tormentone, si dice così, vero, in questo periodo dell'anno che avete appena ascoltato, alle 11:31 minuti. Mentre nel nostro M2 Love vogliamo parlare sì di sentimenti, sì di relazioni, ma un po' a 360 gradi. Abbiamo fatto qualche riferimento alla possibilità magari di innamorarci o avere un flirt, avere una crush, come direbbero quelli più giovani, sul posto di lavoro. Ma pensate che in Svezia è in corso una sperimentazione che permette di coltivare gli affetti e sconfiggere la solitudine, soprattutto sul posto di lavoro. Quindi i manager controllano magari i più solitari, quelli più silenziosi, e gli danno un'ora retribuita per coltivare amicizie e relazioni.

1999, My Name Is, la canzone di Eminem che avete ascoltato non solo per la sua bellezza e per la sua storicità, ma soprattutto per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Luca ci scrive al 342-654-3210 con un'obiezione. Davide, io ritengo come una forzatura se un dipendente tranquillo che non vuole relazione con gli altri venga costretto ad averle. Ah guarda, non è esattamente così. Praticamente in Svezia stanno tentando questa sperimentazione dove i manager vengono proprio istruiti per capire dei segnali di solitudine, quindi

0: fare amicizie. Questo che cosa vuol dire? Che magari dai, prenditi un'ora, fai una chiamata magari che volevi fare a quel tuo amico, a quella persona che ti piace. E poi è stato anche dimostrato che avere un flirt, anche ingenuo, diciamo anche una cottarella, una preferenza, sul posto di lavoro non è niente di male, anzi ci rende molto più empatici. E noi sappiamo che nel 2026 l'empatia, il capire, il trasmettere, il sentire le sensazioni degli altri è qualcosa di fondamentale, visto che siamo esseri umani.
1: All these things that we took for granted.

0: la super hit anche quest'estate. UGL, appunto, David Guetta insieme a French Montana con la loro Shine, canzone appena ascoltata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Ma ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo!
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
13: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
14: Fotosì, scarica l'app.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
20: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
21: Conviene al tuo portafogli.
22: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
20: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
23: Afte.
24: Ne soffro da quando ero piccola.
23: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
24: Un aiuto per tornare a sorridere.
23: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
24: Rapida la guarigione.
25: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

e 48 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti il 22 di luglio, certo, oggi, ma nel 1992, nei pressi di Medellin, Pablo Escobar, signore del narcotraffico, fuggiva dalla sua prigione di lusso temendo l'estradizione negli Stati Uniti. Ecco, basta andare a riprendere Narcos e potete

Stop Playing. Questo il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 11.54 minuti. Siete su M2O, ma adesso, visto che facciamo il bagno di cultura generale, tutti i millennial all'ascolto, secondo me, avranno un po' la lacrimuccia e l'occhio lucido, visto che proprio oggi, 22 di luglio, ma nel 1999, debuttava sui nostri computer Messenger di Microsoft. Dai, ve le ricordate le prime emoji? Vi ricordate anche i trilli? Era un sistema di comunicazione che oggi, per quanto vetusto, era una grande rivoluzione e ci teneva in contatto tra compagni di classe e non solo.

0: magica, a tratti anche romantica, come piace a Marlene. Agnes e la sua Release Me chiude le 3 ore di diretta insieme su M2O. E visto che c'è Marlene con gli occhi sognanti, sai che ti dico? Ti passo il microfono e noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 12 su M2O.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
8: Mezzogiorno e un minuto. Vai via. Niente, Davide Rizzi rimane qua per disturbare. Tre non stop.
9: M2O. Enjoy your summer.

Lisa, Doja Cat e Ray, si chiama Born Again, l'ultimo dei tre non stop che abbiamo appena ascoltato insieme in apertura di queste nostre due ore. Ciao, sono Marlene, tu sei su M2O, là fuori tutto ok, possiamo cominciare il nostro viaggio musicale? Che arriva, che facciamo insieme?

0: Come tutti i giorni, da mezzogiorno alle 2. Oggi facciamo una partenza facile. Si parte dall'Italia, belli comodi, belli tranquilli. Fatemi salutare l'International, perché comunque con la nostra musica al giro del mondo lo facciamo sempre. 342 6543 210
1: M2 Hot

metà giornata, a metà settimana. Free Your Mind, i Prospa insieme a Clooney. Ciao, io sono Marlene e tu magari hai appena acceso la radio e ti stai chiedendo: wow, dove sono capitato? Beh, su M2O, è ovvio. Più musica.

0: Joel Corry, Jax Jones. Out Out con Charlie XCX M2O. Allora, c'è un'emergenza qua, eh.
1: Ultima chiamata, sì? Campo 4 per Marlene. Ultima chiamata, campo 4, grazie.
0: Grazie.
1: Presentarsi in campo.
0: Mi presento. Allora, niente, vado. Come faccio a dire di no? Spero di tornare in tempo per ascoltare insieme a voi il nostro M2 Old.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
0: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia. Visto, sono tornata in tempo. Meno male, perché devo portarvi indietro nel tempo con me. 1995, Franco Moiraghi con Amnesia, Feel My Body. Questa sicuramente vi sbloccherà qualche ricordo. Per i più giovani raccontiamo che Franco Moiraghi è uno dei DJ italiani noti a livello internazionale, mondiale, che ha lasciato un segno nella storia della musica house. A Riccione negli anni 80 e 90 è stato lanciato per poi volare ad Ibiza. Ibiza, se ci siete stati ultimamente, non bene. Blackout anche là.

Feel My Body. Vedo dei cuoricini arrivati al 342-6543-210. Vi è piaciuto questo M2 Old? Franco Moiraghi!

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Boogies in my soul, Chaka Khan, Snoop Dogg, bellissima questa, ci mette sempre un po' di buon umore e anche proprio il testo.

numero perché non abbiamo ancora giocato. Cosa vi regaliamo oggi? Il parasole di M2O, perfetto per questa stagione, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. E qual è la canzone perfetta per regalarvi il parasole di M2O? La canzone dei The Bowser, Magnetic. Quando la sentite, quello è il momento giusto. Ma perché proprio quella canzone? Perché i The Bowser, che sono questo trio norvegese che sta avendo un successo incredibile e che, se li amate in modo particolare, sappiate che la loro unica data italiana

qui a Milano. Detto ciò, sono perfetti perché hanno un legame con il mondo dei motori speciale, perché loro sono nati facendo musica per una festa tradizionale norvegese che si chiama qualcosa tipo Russefeiring, una cosa del genere, dove loro suonavano sui Russebus. Cosa sono? Allora, sono praticamente degli autobus che i ragazzi che hanno appena fatto la maturità noleggiano per fare festa per un mese intero. E i DJ cosa c'entrano? Viene chiesto ai DJ di comporre una canzone che loro ascolteranno su questo bus, che viene letteralmente customizzato dai colori alla musica, e quindi fanno questo. E dicono i The Bowser che non c'è palestra migliore, e ci credo, fai ballare le persone con la stessa canzone per un mese. Sul bus si può mettere il parasole, forse se ne metti due magari copre meglio. Comunque, ricordatevi la canzone, in bocca al lupo c'è Harry Styles.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Che bello, si vede che vi piace questa canzone. Lo avete scritto mentre cercavate di giocare al Play With Us. Molto bene. E tra l'altro, visto che abbiamo parlato del rapporto tra i The Bowser e i motori, la primissima versione di questa canzone a loro è venuta in mente mentre erano in macchina. E quindi hanno buttato giù una bozza e poi l'hanno registrata in una baita durante una tempesta di neve. Cioè, ha una storia incredibile. Allora, parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers oggi vanno a
3: Play With Us, Andrea da Lancia in diretta dal nostro campus. I ragazzi vi ascoltano.
2: Si sente che lavori con i ragazzi. Ciao ciao voce. Avete vinto allora, al plurale. Vi chiamiamo noi.

0: Gabbiani ci annunciano che è arrivato il mercoledì pomeriggio. E che facciamo a quest'ora? Una bella pausa pranzo con l'M2 Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

M2 Hit The Italian Remix, così che iniziamo i pomeriggi qua su M2O. Fatemi ringraziare e salutare Federica che va al concerto di Bruno Mars e poi scrive e dice a tutti che ascolta M2O. Ah, perfetto, ci sono gli Another, questa si chiama

0: Gang, Ears and Ears, M2O, l'una e 9 minuti, anzi quasi 10 minuti del mercoledì pomeriggio. Dai che si vede già il weekend a questo punto. 342-654-3210, questo è il nostro numero che serve per ogni evenienza, anche per sbriciolarmi il cuore.
1: Ciao Marlene, sì. sei la mia DJ preferita, ti ascolto tutti i giorni.
0: Ecco, adesso con una palettina raccolgo le briciole del mio cuore, mi rimetto in sesto e ascoltiamo una canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Questa si chiama On Tonight. Lui invece è DJ e producer, nato a Sheffield in Inghilterra. Il suo nome è Silva Bampa, protagonista del nostro M2 Hot, quello del 1 e 10.

0: paradise with you.
1: Chasing Paradise, Kygo, One Republic, M2O. Fatemi salutare Anthony dalla Svizzera che mi chiede, me lo chiede lui: sono il primo internazionale oggi? Certo, sei il primo international, bravo. That's her.

0: That's her. Ci siamo fatti anche un bel giretto in Australia grazie a Cyril, con lui Wiz Khalifa su M2O, l'1:20 del mercoledì pomeriggio. Ciao, sono Marlene. Abbiamo superato la metà del nostro viaggio musicale che ci fa fare il giro del mondo. 342-6543-210, li abbiamo appena salutati, lo rifacciamo, gli International.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
2: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
12: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
11: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
12: Ce ne siamo sbarazzati!
11: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

businessman, dito nella piaga. Allora, visto che basta salutarli e loro arrivano, allora buongiorno Marlene, un saluto dal Marocco, ok? Poi ciao Marlene, mi propongo come seconda international, buon pomeriggio da Gileana da Cambridge. E poi abbiamo Sumi da Dublino che mi ascolta sempre mentre lavora, ma che bellezza! Adesso allora tutti insieme appassionatamente ce ne andiamo indietro nel tempo, 1999. Una band discussa, diciamo così, che faceva però anche molto sorridere. Bloodhound Gang.

sì, ma certo, è proprio quella, quella del video dove loro hanno questi costumi da scimmie e ballano facendo danni per tutta Parigi. The Bad Touch, Bloodhound Gang, era il nostro M2 Old dal 1999.

0: Sei su M2O. Più musica.
1: M2O. You make me feel alive again.

0: più musica. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
10: Fotosì. Scarica l'app.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Moving to the sun, sì, la fa facile Yücel dicendoci moving to the sun, ma se io moving to the sun con la mia car, c'è il rischio che la mia macchina sia bollente. Sono bellissimi gli on the road, soprattutto in questo periodo, ma poi la macchina lasciata sotto il sole, volante bollente, sedili che scottano, non si può toccare nulla. Ok, è arrivata la scienza e ci dice come fare, il trucco ufficiale per rinfrescare l'auto molto in fretta. Allora, io ve lo dico. Lo dice la scienza, non io. Probabilmente funziona, ma mi fa molto ridere pensare a un parcheggio dove ci sono due o tre persone che magari hanno sentito quello che sto per dire e si mettono là a fare questa cosa. Allora, in pratica bisogna abbassare completamente il finestrino dal lato posteriore del passeggero, quindi quello lì dietro. Lasciare chiuse tutte le altre porte e finestrini. Poi ti metti al posto del conducente, apri la portiera e fai che la apri e la chiudi 5 o 6 volte, tipo come un soffietto gigante. Questo mi fa ridere. Probabilmente sudi come un pazzo, però magari la macchina si raffredda prima, dovrebbe funzionare, questo dicono loro. Poi suggeriscono anche, se potete, parcheggiate all'ombra. Cavolo, sai che non ci avevo mai pensato a questa cosa. Oppure, vabbè, questo può essere utile, oltre al parasole di M2O, ma che ve lo dico a fare, può essere utile coprire i sedili o il volante con dei teli bianchi prima di scendere. Io ve l'ho detto, poi fatemi sapere se funziona.

0: ciao.
1: Paola da Rimini.
0: Sì.
1: Io generalmente apro il portellone dietro un minuto neanche. E con una portiera davanti aperta penso faccia lo stesso effetto.
0: Ah, vedi? Allora quindi quel metodo infallibile potrebbe funzionare. Il vincitore di tutto è Antonio, che dice: io da remoto accendo il clima almeno 10 minuti prima. Io non sapevo si potesse fare questa cosa. E poi c'è Claudio da Torino che ha mandato una nota lunghissima in cui spiega un procedimento infernale.

0: Where Are You Now? Lost Frequencies. E con questa ci dobbiamo salutare. Mi raccomando, col riscaldamento in macchina, eh. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. C'è la Prinzi, ciao!
1: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked
1: Music Festival. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Radio, Closer, qui su M2O. Le 2:07 minuti di questo pomeriggio, di questo mercoledì 22 di luglio. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, insieme per tutta la settimana, al posto di Lario, che salutiamo anche oggi. Saluto anche voi, amici

Animals qui su M2A. Invece abbiamo un amico che ci ascolta dal Marocco. Ignazio scrive: buon pomeriggio Prinzi dal Marocco, in vostra compagnia come sempre. Che ore sono in Marocco? Un'ora indietro mi pare, quindi le 13:15 più o meno. Sei su M2O, strong.

due O, più musica di giorno ma anche di notte, ragazzi, di notte, Dance With Us. Ogni notte un DJ set diverso, un DJ diverso. Questa notte, mercoledì notte, in compagnia di James Hype. E adesso qui per voi una breve, brevissima anteprima. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Dance With Us.

0: with us insieme a James Hype.
1: Dance with us. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

ciao a tutti, buon pomeriggio da Patrizia Principale. Amici, attenzione, attenzione, perché ovviamente, certamente, anche oggi si giocherà al Play With Us. Quindi pronti, prontissimi, come sempre, al 342-6543210. Non appena sentite il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Attenzione, perché oggi regalo tutti i gadget, ma c'è anche il parasole di M2O ambitissimo. Quindi occhio, adesso invece è il momento di tornare indietro nel tempo. Mi porto nel 1991 con Rosalla, M2 Old.

con Diana Rosalla, seguito strepitoso successo di Everybody's Free. Siamo nel 1991, questa è Faith, stai ascoltando il nostro M2 Old. Gran finale!

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini finali.

0: al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

al bar della spiaggia o sul bagnasciuga addirittura ad un'ora precisa, ma invece di discutere tutti dello stesso libro, ognuno porta il proprio libro del cuore, si legge insieme in totale silenzio per un'ora esatta, alla fine poi ci si concede un aperitivo e ci si scambia delle opinioni e consigli. Potrebbe essere un'idea. E continuando a parlare di trend estivi, di quello che si potrebbe fare, tipo invece di riempire le vostre giornate in vacanza,

filosofia del viaggio morbido, quindi zero orari. Al massimo una sola attività al giorno, tanto tempo lasciato vuoto per poter così vagabondare senza meta, fare soprattutto lunghi riposini e stare ore a leggere, non so, al bar piuttosto che sul bagnasciuga, come dicevamo poco fa, perché l'obiettivo non è quello di collezionare foto, ma di tornare a casa realmente riposati. Ma non è il sogno di tutti.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello, la fortunella che si porterà a casa tutti i gadget di M2O, quindi zainetto, portachiavi, frisbee, stickers, più il parasole di M2O? Il fortunello è lui.
3: Play with us, Valentino, provincia di Torino.
2: Valentino, complimenti.

0: Adele, Whatever Tour You're On.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia. In FM,
0: Lab, su m2o.it. E andiamo in spiaggia anche noi con quest'onda che sentiamo in sottofondo. Ma sì, dai, sono quasi le 3 del pomeriggio. Ciao a tutti, buon mercoledì da Patrizia Principale, i Daft Punk, subito.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it.

0: Ego, qui su M2O. Buon pomeriggio da Patrizia Principale. Ciao a tutti, dai, è mercoledì, diciamo che il weekend lo vediamo un po' col binocolo, ma lo vediamo. E ogni sabato qui su M2O DJ Parade, i 20 dischi dance migliori del momento, scelti da Albertino e mixati da Fargetta. Ogni settimana in contemporanea su M2O Radio DJ, il sabato alle 23.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.
8: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Soprannome Snoopy, soprannome che la mamma gli diede da bambino per via della somiglianza con il famoso personaggio fumetti. Ma che carina la mamma, ma che carino sempre lui, che comunque

Lei, Calvin Harris, la voce di Jazzy qui su M2O. Ancora buon pomeriggio da Patrizia Principalli. Prossimi James Hype, Kim Petras, Drums, Drums. Si intitola così, la sentite in sottofondo.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026, montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
20: Fotosì. Scarica l'app.
21: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla!
25: Scialla, scialla!
23: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: We are M2.

Jennifer Lopez qui su M2O alle 15.51. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Patrizia Principalli. Amici e amiche, attenzione perché boom di profumi per capelli al sapore d'estate. Ah, sento già la fragranza. Sì, è proprio lui, l'accessorio del momento, cioè che non è il classico profumo, ma è questo spray profumato specifico per capelli che, essendo privo di alcol, non secca i capelli sotto al sole né crea neanche macchie sulla pelle con la salsedine. Le fragranze più gettonate di questa stagione puntano tutto su note di acqua di cocco, sale marino, vaniglia e fica. Scusate. È fico, vabbè, così. Ridiamo insieme. È fico, oh, è fico, che sicuramente ci rende più belle, diciamo così. Allora, quindi lasciano questa scia meravigliosa che potrete usare dove volete, anche nei beach club, per esempio. Li stendete tutti, tornando al discorso di prima, no? Ecco, parlando proprio di beach club, sta prendendo piede anche il vinyl swap nei pomeriggi. Quindi funziona in questo modo: prima dei DJ set al tramonto ci si scambia i vinili con persone totalmente sconosciute, e in questo modo a fine vacanza vi portate a casa tanti dischi nuovi a prezzo zero. Ma non è bellissimo?

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
5: Le 4 minuti di pomeriggio qui su M2O. Ciao!

0: tutti gli amici che sono appena arrivati, a quelli che ci sono già da tanto tempo, da stamattina, non so, a quelli che hanno appena finito da lavoro e sono felicissimi, a quelli che hanno appena preso i bambini al campus, saluto Andrea, Federico e Giada, e scrivono: abbiamo appena preso i ragazzini al campus, sono stanchissimi ma felicissimi di ascoltare M2O come tutti i pomeriggi. Ah, che bello, vive genitori, vive bambini, viva l'M2 Hot!
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: Ecco, quasi finito il turno di lavoro, quasi finito di lavorare, un sacco di messaggi che arrivano così. A me piacerebbe tanto sapere la prima cosa che fate a casa tornati da lavoro. Telecomandino, aria condizionata a go-go.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
5: ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: qui su M2O. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, a tutti quanti voi che ci ascoltate, ci scrivete al 342-6543-210. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, ciao. Vi ascolto sempre volentieri, siete fantastici tutti.
0: Che
1: Francesco Torino, vi voglio bene e vi faccio un mondo di compagnia. Ciao
0: Francesco,
1: belli.
0: ciao a te, ma ti vogliamo un mondo di bene anche noi. Guarda qua, anzi senti qua, c'è un M2 Old tutto per te, ma per voi tutti in ascolto. 1991,

Vi ricordate cosa avete fatto venerdì scorso? Last Friday Night, Katy Perry, qui su M2O. Sì, vogliamo anche noi. Beautiful Anima. You make me feel alive again.

0: sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
0: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
0: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: every day.
1: Let me take you higher so I can show you love.
0: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music Festival. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
0: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
5: Ciao Patrizia. Da tutti. Ciao. È andata via, adesso tocca a noi. Fino alle 19 anche oggi Albertino Everyday. M2O.

0: the Sky, cantava Sonic nell'anno 2000. Questa canzone si chiama Sky. Bene, e noi siamo pronti per toccare il cielo con un dito, come diceva questa canzone, con una nuova puntata di Albertino Every Day. Che poi non lo toccheremo mai il cielo con un dito, con una puntata di Albertino Every Day. È la prima bugia di oggi. Sono Albertino, hai toccato il cielo?
1: Adesso sì, adesso!
0: Col dito, vai, tocca il cielo, vai! Albertino Every Day!

0: siamo qui e sono qui come sempre con tutta la cumpa. Tutta la cumpa.
1: Sì.
0: Com'è?
1: È anni 90, ma va bene.
0: Sì, sì. È un po'. È anche 80, direi. Mario,
1: anche 80, sì.
0: La cumpa, non è. È un po' paninaro anche come termine, sì. Però come tutte le cose vintage può tornare di. Riproponiamolo, ragazzi. Cioè, tanto tutto vintage, cover, la moda nell'abbigliamento. Ciao, sono.
1: Ma Mario? No, scusa, devo fare subito la spia, perché da quando abbiamo iniziato il programma, Ale Lippi è sempre al telefono. E non si è degnato di alzare lo sguardo ancora una volta.
2: Ma io, ragazzi, sto lavorando per voi, in realtà.
0: Guardi le donnine,
2: sto
0: sui
2: lavorando
0: social.
2: Per voi. Per i social di Albertino.everyday. Sto lavorando anche per quello che dovremmo dire tra poco.
1: Devo confermare. Vabbè. Questa cosa. Devo
0: non
1: confermare.
0: Ci crede nessuno. Sì. Mercoledì 22 luglio.
2: È già la seconda volta che Mario parla male di me alle spalle, strumenta.
1: Alle spalle, dovete.
0: Ma no, ma noi parliamo male di te anche in faccia. Non è, da sempre ormai. Cioè, è il nostro sport preferito, figurati. Allora, caro Alessandro Lippi,
2: buon pomeriggio
0: anche a te, sei presente? Sei
2: certo che
0: pezzo?
2: Sono presente, non mi vedi con questa bella t-shirt color arancione? Vintage?
0: Sì, sì, sì.
1: È macchiata, sì, sì, sì. Alberto, è macchiata.
0: Beh, certo. Allora, ci siamo un po' tutti, c'è anche Shorty.
3: Oh, ciao Albe.
0: Ascoltami, alle 19,
3: sì.
0: Cosa fai oggi?
3: No, guarda, io non ho granché da fare, quindi...
0: dobbiamo parlare alle 19.
3: Parliamo, poi magari se vuoi ti offro anche un kebab.
1: Perché dal 2019
2: sì,
1: che potete parlare.
2: Proprio,
1: 2019.
2: Proprio la persona giusta poi per offrirgli un kebab.
0: Proprio io non è proprio il mio genere. C'è la ginger. Hey!

0: direzione, anzi vi ringrazio perché sono stati così carini.
1: E come vi parlate con il walkie talkie?
0: Mi senti così, perché l'idea iniziale era a te passo la linea Gino. È bellissimo.
2: Ma scusate, avete l'ufficio vicino, non potevate parlare di persona?
0: Ma adesso poi da settembre avremo anche il bicchiere col filo, perché sono tutte novità tecnologiche
2: poi quella roba lì era vera, non ci credeva nessuno.
0: Col bicchiere col filo tu non hai mai parlato.
2: Esatto, mamma.
0: Comunque, allora, nella puntata di oggi avremo degli ospiti. Abbiamo il fratello di Yamin Yamal, dovrebbe essere perché è l'ospite preferito di Shorty, vero?
3: Ma magari se venisse qua quel bimbo così carino.
0: Non viene?
3: No, non può.
0: Ginger, non viene neanche
4: Cucureglio. I genitori non hanno firmato la liberatoria.
0: Cucureglio invece non neanche lui.
1: No, solo se gli mettiamo una batteria a disposizione, perché lui suona la batteria, l'ha suonata anche alla festa a Madrid per la Coppa del Mondo, quindi quella è la condizione.
0: Quindi, cioè, voglio dire, magari non parliamo di calcio, ma parliamo di musica. Se è batterista.
1: A voglia.
0: Noi siamo una radio dance, urban, ritmica. Cioè, abbiamo qualcosa in comune, no? Di cui parlare.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque, amici e ascoltatori, noi anche oggi, con un gesto di grande generosità, per mandarvi in vacanza felici, abbiamo pensato di farvi un piccolo regalo. Vi regaliamo un gadget richiestissimo che si chiama il parasole di M2O, che va posizionato sul parabrezza in una giornata di sole, possibilmente, altrimenti che cosa pari se non c'è il sole? Ma qui di sole ne abbiamo in abbondanza, cioè l'unica cosa che non manca ormai. Questo è il primo regalo. Poi c'è un'altra serie di gadgets che non sto ad elencarvi. Il numero per partecipare al Play With Us è sempre lo stesso: 342 65 43 210.

Pomeriggio Ginger, che bello, oggi ci siamo sentiti al telefono, io e la Ginger, prima sì. del programma, e sì. perché alla Ginger gli hanno dato un telefono nuovo, abbiamo il walkie-talkie adesso in radio. Ginger, la nostra...

0: In the Ocean House. House come genere musicale, beh, non direi proprio. Era Jubel, non era proprio house music, era dance pop. Però la canzone si intitolava Ocean House. Adesso chiudete gli occhi, non se state guidando ovviamente, e pensate a una casa sull'oceano.
1: Ah, bella.
2: Magari.
0: Bella lì,
1: Ducata entra là.
0: Quanto viene? Quanto viene, scusi?
1: Dipende dov'è. Dov'è? Los Angeles?
0: L'oceano, una casa sull'oceano? Sì.
1: Oceano, Saint-Tropez, no.
0: Ci sono tante case tanti oceani, no? Cioè tanti luoghi bagnati dall'oceano dove potrebbero esserci delle case molto belle, no?
1: Le più care Malibu, mi viene da dire, no? California, Malibu, quelle spiagge lì di Baywatch, quelle case. Purtroppo anche quelle che sono bruciate un paio di anni fa. Erano le palafitte, no? Pacific Palisades erano molto care, molto ambite.
0: Molto care, sì. Allora puntiamo a una cosa meno alta, diciamo. Anche se siamo partiti da questa canzone che si chiama Ocean House, però allora scordiamoci la Ocean House.
1: La cosa cantina, prendiamo la cantina, va benissimo.
0: La cantina, Mario, la così cantina. Basso vuoi andare.
1: No, Mario,
0: ma no,
1: cioè,
0: ma scusa,
1: un
0: ma...
1: po'.
0: Allora, ipotizziamo di comprare una casa al mare, no? Abbiamo un listino prezzi di case al mare in luoghi dove costano meno?

0: una fonte molto affidabile.
1: Cioè, quindi stiamo dando un servizio a qualcuno che magari in questo momento dice: ma sai che quasi quasi la vado a comprare.
0: Secondo questa piattaforma, la Calabria, e in modo particolare la provincia di Cosenza, sarebbe il luogo dove poter acquistare una casa vista mare a prezzi molto contenuti. Non so se vi risulta.
2: Facciamo un esempio.
1: Tipo dove?
2: No, non lo so perché io non ho mai chiesto.
0: Corigliano Calabro, scusami, Corigliano Rossano, Cariati, Monte Giordano, Rocca Imperiale. Queste provincia di Cosenza, ad esempio, sarebbero località, comuni, vista mare, dove acquistare una casa sarebbe molto economico. Si parla di
2: Un esempio, Corigliano Rossano, per esempio. Siamo sul mare?
0: Siamo sul mare, secondo questo importante.
2: Ma Corigliano, Mario, scusami, a parte che Corigliano è il paese dove è nato Gattuso, tanto per cominciare. Non è in zona Cleopatra?
1: No, bravissimo, bravissimo. E tu devi andare, mi sembra, se non sbaglio.
2: No, io non devo andare.
1: Non devo,
2: a Cleopatra?
1: No, Corigliano Calabro.
2: Ah, sì, da quelle parti ci siamo andati insieme anche tante volte.
0: Esatto.
2: No?
0: Quindi ti fai tenere l'agenda da Mario, Alberto. No, questa è la notizia.
2: Lui non si ricorda delle sue serate, si ricorda delle mie.
1: No, ma pensa che io devo andare a Cariati invece, quindi siamo lì vicino.
0: Perfetto. Allora, spulciando in questo importantissimo sito immobiliare, Corigliano Rossano e Cariati, dove andrete tra pochi giorni, sarebbero due comuni vista mare. Voi confermate che siano vista mare?
2: Sì.
0: Nei quali sarebbe possibile comprare una bella casa vista mare con un prezzo anche molto inferiore ai 1000 euro al metro quadro.
1: Alberto!
0: Secondo questo importante.
1: Ho un'idea.
0: Sì.
1: Tu compri una casa a Rossano Calabro, io la compro a Corigliano. Una sera vieni tu da me, io una sera vengo da te e facciamo le cene.
2: Allora eravamo partiti dalla villa sull'oceano. Vabbè, comunque la Calabria è bellissima, ragazzi.
0: Così via.
2: A parte gli scherzi, ci sono dei posti meravigliosi in Calabria. Sto qui. Il problema è che noi ci siamo andati tante volte e non abbiamo avuto tanto tempo per andare anche al mare di giorno. Però quelle poche volte che mi è successo ho visto dei posti molto belli, molto belli.
0: Falerna, ad esempio, in provincia di Catanzaro, avrebbe gli stessi prezzi secondo questa importantissima piattaforma. Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Poi anche Bernalda Metaponto, che
2: la
0: in realtà
2: Bernalda,
0: però
2: sì.
0: È in provincia di Matera.
2: Fa abbastanza effetto vedere, no? Per noi che a Milano, che è la città più cara d'Italia, dove ci sono dei prezzi ingiustificati, secondo me, vabbè, vedere che un appartamento a Corigliano Rossano costa di 100 metri può costare intorno a 62.000 euro.
0: Questo dice questo importante sito.
2: Poi magari non è vero, però anche se fosse 100, voglio dire, sempre rispetto a prezzi ai quali siamo abituati noi qua.
0: Questo sito molto affidabile, un brand molto famoso di immobiliare, ha incrociato i dati basandosi sulle località marittime bandiera blu. Quindi racconta dove acquistare una casa in modo economico e vantaggioso con un mare molto bello davanti. Quindi mi fido abbastanza di questa piattaforma. Poi magari gli ascoltatori potranno smentirci come sempre.
2: Vabbè, Mario, ci vediamo a Rogito allora.
1: Io porto la friggitrice.
2: Va bene.
0: Ma perché?

0: Così, no, prima abbiamo scherzato su case sull'oceano, poi siamo andati in Calabria dove le case sono abbastanza, diciamo, abbordabili, sono accessibili perché hanno dei costi molto bassi. E se non sbaglio, Ginger, alcuni ascoltatori si sono chiesto di vendere la casa.
1: C'è chi vende e c'è chi la sta acquistando proprio in questo periodo.
0: Vedi, bene, cosa vogliono da noi?
1: Allora, o se aiutiamo, c'è una percentuale, ci hanno dato una percentuale se aiutiamo a venderla intanto. E poi
0: non
1: Fabio
0: prenderla.
1: Invece Fabio sta firmando, sta facendo il rogito in questi giorni, 160 metri quadri a 100.000 euro.
2: Dove?
1: Accesso spiaggia.
2: Dove?
1: Sellia Marina.
2: Vedi, proprio una delle località che abbiamo detto prima, ma è fantastico.
0: In Calabria, vedi. Quindi Calabria. È una conferma.
1: Beh, un bel momento. Mi trasferisco, no? Posso fare smart, Alberto?
2: Quindi aspetta, 160 metri quadri, vista mare, quanto mila euro?
1: 100.000, 160 metri quadri, accesso spiaggia.
0: Si va in Calabria.
2: Dai Alberto.
0: Si va tutti in Calabria.
2: Ma certo. Non è male. Ma io mi propongo come venditore.
1: Vabbè, ma pure. Di case?
2: Sì, un anticipo di 50.000 e poi ci penso io.
0: E poi scappi. Vabbè, ci sentiamo tra poco su M2O.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: alle 5 e mezzo e questa è la festa latina di M2O. Sembra di essere... no, invece no, era Daddy Yankee. Tra l'altro non ho detto in apertura che questa è l'ultima puntata di Albertino Everyday, poi io non ci sarò più. Mi ritiro completamente. No, perché ho pensato a Daddy Yankee, no? Non è vero quello che ho detto poco fa. Sì. Però Daddy Yankee ha detto, nella sua carriera, ha detto 30 volte che si ritirava, poi ha ricominciato.
1: Sì.
0: È un furbo, è lui, no? O ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, è lui, Albert. Quando ha deciso di ritirarsi, da lì scoppiò un po' anche la sua famiglia, divorzio, cose del genere. Quindi si è ritirato anche per mettere un po' a posto la situazione familiare e adesso sembra essere a posto, nuova rinascita
0: però,
1: per Daddy Yankee.
0: Però non però... vale dire mi ritiro così tutti no. ti vengono a vedere.
1: Esatto.
0: Questa è la mia ultima data, no?
1: Esatto,
0: come se Fargetto domani dice questa
1: è l'ultima
0: data. Lui ha
1: fatto proprio un tour mondiale, ultimo tour mondiale l'aveva annunciato.
0: Sì. Sai quanti ultimi tour mondiali di gente che poi non ha mai smesso, esatto, visto?
2: Tra l'altro aveva detto che si sarebbe ritirato per fare vita, perché aveva trovato la fede, no? Per fare vita un po' religiosa, se
0: sì,
2: non sbaglio. E confermo che lui comunque nuovi concerti li apre dicendo al pubblico che comunque Gesù è il cammino, quindi durante i concerti lui predica, quindi ha unito l'utile al dilettevole tornando sul palco, ecco.
0: Va bene, comunque adesso invece torniamo a cose più leggere ai mondiali di calcio. Avevo visto che
3: vedo che ti sono rimasti proprio nella testa. Bene,
0: cos'hai da ridere? Okay, cosa c'hai da guardare?
3: Bello che parli di calcio, dei mondiali. Bello,
0: cioè, tanto non lo farò più, lo sai, no? Io parlo, ho parlato solo di mondiali, poi quando ricomincia il campionato basta,
3: da settembre stop.
0: Lascio a voi che siete gli esperti, che poi non siete neanche esperti.
3: Ah, sì.
0: Però io volevo parlare di scommesse, perché alcuni personaggi molto in vista si sono vantati di avere scommesso. Avevo visto Drake che avrebbe scommesso per l'Argentina $1 milione.
2: Infatti.
0: E gli è andata male, eh?
2: No, ma tra l'altro Drake, non so se vi ricordate, abbiamo parlato spesso in questa bellissima trasmissione che dicono che porti un po'...
0: bellissima trasmissione...
2: Dai, diciamocelo.
0: Normale, dai, non è bellissima.
2: Porta un po' sfiga perché Drake di solito non
0: vince
2: mai. È
0: vero, infatti ci ho pensato.
2: Ha puntato $1.5 milioni sull'Argentina, che per uno che ne guadagna 78 milioni all'anno, come nell'ultimo anno solare, non so, sono spiccioli. Abbia puntato sulla vittoria dell'Argentina, ovviamente ha vinto la Spagna.
3: A quanto era a quanto stava la scommessa? No?
2: Non lo so. Vabbè. So solo che la vittoria della Spagna era data a 1,65 e una famosissima porno star che si chiama Mia Khalifa, che di soldi ne guadagna...
0: Famosissima, insomma...
2: famosa, 28
0: per
2: milioni.
0: Per voi che consumate, famosissima, 28... per le persone normali...
2: Io e Mario siamo tra i 28
0: Mario non
2: milioni...
0: la conoscevo,
2: no,
0: per farti un esempio.
2: No. Io e Mario siamo tra i 28 milioni di follower.
0: Tu dici che Mario fingeva di non conoscerla quando ha parlato

0: 8 milioni
1: la conoscevi
0: di
1: o non la conoscevi Mario?
2: La conoscevo, l'ho vista un giorno.
1: Dove l'hai vista? Un giorno.
2: Al Tempione l'ha vista.
1: Dimmi la verità.
2: Vabbè, devo dirti la verità, non la conoscevo.
0: Ma questa è una grave mancanza però,
2: Sì, è una grave mancanza.
1: La conoscevo io, figurati.
0: Ecco, e lei invece ha scommesso $1,000,000 sulla Spagna, che era data 1,65. Quindi vuol dire che la vincita netta di Mia Khalifa è stata di $650,000. Quindi al milione scommesso ne ha aggiunti altri $650,000 e così via. Un altro molto famoso che ha pubblicato la sua scommessa online è Conor McGregor, l'ex lottatore. Che invece lui ha puntato, leggo, $100,000 sul 3-2 dell'Argentina, quindi anche lui ha perso $100,000.
1: Se non sbaglio è tornato sul ring e ha preso le mazzate dopo pochi secondi,
0: sì,
1: no?
0: È tornato sul ring perché evidentemente ha finito i $54,000,000 guadagnati nell'ultimo anno prima di ritirarsi.
1: Ma non credo, dai.
0: appunto, quindi non so perché l'abbia fatto.
1: Comunque, secondo me, $54,000,000 in un anno per vivere, ma secondo me sono sufficienti.
3: Poi ci stai dentro.
2: Ma secondo me sono sufficienti.
1: Sì. Beh, secondo voi, allora, facciamo un gioco. Facciamo Ginger! Vai. Allora, qual è la cifra ideale che tu vorresti avere mensilmente per vivere veramente bene?
4: Vai. Borse escluse?
1: No, che borse escluse?
0: Una cifra.
4: 5.000 euro.
1: Appena?
4: Dai, va
1: ma
4: bene.
1: Che barbona sei?
4: Ma no, va bene, ma andrebbero bene.
1: Ma no, ma puoi anche esagerare. No.
4: Se posso esagerare, no, vabbè.
0: Esagera ragionando in un...
4: In che cosa?
0: Verosimile, dai.
1: Ma come è verosimile? Stiamo parlando di cose...
4: Allora, se è verosimile, a me basterebbero 5.000 euro. Se è verosimile, per lavorare.
2: La Ginger è così, va bene lei.
1: Cioè, al giorno, giusto?
4: Al giorno, ovviamente.
0: Io 10.
1: Al mese,
0: dieci.
1: Al mese. Sai.
4: Al mese.
1: 10.
0: Io 10. Io 10, bello tondo. 10.
1: Beh,
0: 10. 10 al mese, belli tondi, dai.
2: Sì.
0: Vanno bene.
4: Te, sentiamo... Alberto?
1: Io?
0: dai.
2: Ma io sentirei gli ascoltatori. Cosa dici?
0: No, scusa, dai.
1: Io sento un McConnor e poi vi chiamo.
0: Sì,
1: dai,
0: facciamo. Si fa per sognare, dai. Per
1: sì, sogniamo. 342 65 43 210.

Stanno arrivando diversi messaggi al 342-6543-210, poi li ascolteremo. Adesso vi comunico, magari lo sapevate già, questa era la versione della canzone degli Earth, Wind & Fire dei Black Box, 1990.

0: hit invernale, hit del 2026 sicuramente. M2O e la radio hanno scritto e mandato audio tanti ascoltatori, vero Ginsh?
1: Sì, agli ascoltatori piace sognare.
0: Eh sì, ma infatti io quando ti dico esagera, perché se dobbiamo sognare in grande, no?
1: Hai ragione anche te.
0: Sei stata bassa,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, sono stata bassa, sì.
0: Molto bassa.
2: Allora, 5.000 euro da Ginger, più 3.000 miei personali, sono 8.000. Io qua a Vasto ho tutto pagato, mi propongo di mantenere la Ginger a distanza.
3: Dai!
2: Faccio un bollettino tipo Ampas, faccio una donazione, 5.000 euro. Così, senza nessun interesse, un mantenimento amichevole.
0: Ho capito, ma sì, se ci metti sì, 5.000 lei...
2: Non al giorno, 5.000 euro al mese. Sempre scusa, Marco Davasso.
0: A me non mi quadra questa situazione. Perché
1: mi vuole
0: lui
1: mantenere per sei mesi?
0: Sì, ti vuole mantenere, ma tu ci devi mettere i tuoi 5.000, quindi non va bene.
1: No, lui me li mette per me.
0: Ah, lui li mette?
1: Sì.
0: Ti ho detto che sei stata bassa.
4: Ciao Walter da Ponte Bugianese e Toscana, a me 4.000 andrebbero bene, ti levi tante piccole soddisfazioni invece che questa miseria che si prende di solito. Albe, dici quanto prenderesti?
5: Ciao ragazzi, Mattia da Treviso. No, io con i 5.000 euro penso che ci pagherei soltanto un paio di persone che lavorano sul mio yacht, quindi
0: bravo, questo mi piace,
5: intorno ai 12-13 mila euro al mese, sì, per fare proprio la vita da re.
0: Sì, ma 12 mila al mese lo yacht non te lo compri, neanche lo affitti.
6: Ciao, a me basterebbero 1.500 euro al mese, a 53 anni vivo felice tutto il resto della vita.
0: Ah,
6: e poi faccio volontariato per aiutare gli altri.
0: Bravo, che bello, Simone. che bella
3: un persona. Ragazzo umile.
7: Beatrice da Roma. Allora, se dovessi lavorare ne vorrei 40-50 al mese.
0: Giusto.
7: Senza, quindi ci aggiungo la fatica del lavoro, senza lavorare 10-20.
3: Giusto, giusto. Ah, okay. Ottimo ragionamento questo,
0: Allora, questo l'abbiamo già sentito. Vabbè, questi sono un po' di messaggi che sono arrivati. Ed è bello sognare ogni tanto, no?
3: Se no che ci stiamo a fare qua.
8: È giusto, sì. Bisogna sognare, giusto.
0: Vabbè, allora ci sentiamo tra poco. Questa è M2O.
9: M2O. 1-2-1-2 con Matt. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su citroen.it.
19: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
22: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco!
23: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
24: Fotosì. Scarica l'app.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vince Adriana di Latina.
3: Ma no!
4: Ma come?
3: Sì. Cioè, mi hai rovinato tutto.
2: Sì. Ma... l'ho fatto apposta perché devi smetterla, va bene?
3: Aspetta, fammi fare una trombata almeno.
4: Vai, vai. Bravo.
2: Niente canzoncina per Adriana di Latina.
4: No, zero.
2: Niente Adria. Musica latina.

0: Parasole di M2O, richiestissimo. Lo zainetto di M2O, portachiavi di M2O, il frisbee di M2O e gli stickers. Adriana, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Eccoti, come stai?
1: tutto bene, grazie.
0: Stai facendo questo per tuo marito?
1: Sì.
0: Ma lui dov'è, sì. Scusa?
1: Sta qui con me.
0: E perché ha mandato te?
1: Ha mandato me, dici chiama tu.
0: Dici chiama tu che magari riesci più a convincere o sei più fortunata.
1: Sì, sì.
0: Allora, quindi questo è un gesto d'amore nei suoi confronti. Come si chiama, Adriana, tuo marito?
1: Davide.
0: Davide, è lì?
1: Sì, sì, sta qui.
0: Me lo puoi passare un attimo?
1: Sì.
0: Grazie. La casa è grande, mi sembra.
2: Sì, è lunga.
0: O hanno il walkie-talkie anche loro, Ginger, come noi? No.
3: Davide?
4: Pronto?
0: Eccolo. Dove eri, Davide? Scusa.
4: Stavo della sentinella radio, Albertino.
0: Stavamo
4: finalmente
0: parlando.
4: Riesco a parlare con te, finalmente.
0: Ma perché hai fatto chiamare Adriana, scusa?
4: Perché io mi vergognavo. Sono timidone.
0: Vabbè, dai, comunque abbiamo questo regalo a questo punto per voi, visto che ha chiamato lei, e dividetevelo, non so, fate quello che vi pare. E niente, grazie allora per aver scelto M2O e per averci iscritto, ok?
4: Grazie tante.
0: C'è qualcosa che mi volevi dire, Davide?
4: No, ti seguo. Io quando sento a te, ti seguo quando ero giovane. Facevo le prime armi quando lavoravo, che faccio il cuoco io, no?
0: Sì.
4: E mettevo sempre Radio DJ, sentivo sempre.
0: Ok. Posso chiederti quanti anni hai adesso, Davide?
4: 44.
0: Ma sei ancora giovane.
4: Sì, diciamo.
0: Sì, diciamo. Va bene.
3: Quando ci ascoltava all'inizio, Alberto sapeva fare soltanto le uova al tegamino. Adesso invece, vedi? Adesso invece fa dei pranzetti pazzeschi. Grazie.
0: Adesso
3: a te.
0: Sei chef in un ristorante?
4: No, io adesso faccio le mense universitarie, sto alla mensa universitaria.
0: Faccio il capo
4: cuoco, diciamo.
0: Bene. Sono contento di aver parlato con te, Davide. Salutami Adriana e buona serata.

0: M2O in tour insieme a Radio DJ.
1: Beach like a DJ.
0: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
1: Beach like a DJ.
0: Quarta tappa, Barletta con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Relax your body.
8: Oh, ma ridendo e scherzando, scherzando e ridendo, siamo arrivati già alla seconda ora. Tra poco ci saranno le news, le 18 e un minuto.

0: tu pensi di aver fatto una battuta che fa molto ridere, poco ridere o zero ridere?
1: No, io e Shorty eravamo d'accordo su questa cosa.
0: Su questa battuta?
1: Sì, sì, sì, sì, eravamo d'accordo.
0: Complimenti, bella, bella combinazione.
2: Ma il fatto che io non lo sia d'accordo dovrebbe rivalutare la mia posizione all'interno di questo programma, non trovi?
0: In effetti sì, però purtroppo...
2: Dice, ormai sono compromesso.
0: Sei così, sei quello che sei. Comunque, vabbè, Eric Pritz, svedese, una volta era sì. un amichetto della Swedish House Mafia, se voleva sì. proprio fare... un po' di storia, un po' sì. insomma il nostro lavoro che doveva essere dei DJ che parlano di musica e poi alla fine parliamo solo di cagate. Questa è una cosa che
2: lui
0: non
2: era.
0: Mi va giù.
2: Lui come sai era il quarto della Swedish House Mafia originale, poi per la sua paura di volare ha deciso che avrebbe preferito stare in Svezia e non partecipare al successo mondiale.
1: No, ma non credo sia quello il
2: sì,
1: motivo.
2: Sì, è andata
1: dai,
2: così.
1: Ma no, ma
0: sì,
1: non
0: però
1: credo.
0: Poi vedo che si muove. Che
2: sì,
0: fa...
2: lui ha fatto un percorso, ha vinto questa paura e dopo tantissimi anni è riuscito anche ad avere successo nel mondo proprio perché ha vinto un po' questa sua fobia ed è riuscito a volare. E adesso la vive un po' meglio, diciamo.
0: Pensa, se tu avessi paura di guidare la macchina non verresti mai in radio, Ale.
2: No, ma potrei usare il invece... treno. Potrei usare il treno, il motorino, la bicicletta, il monopattino, l'elicottero
0: invece,
2: messo a disposizione.
0: Invece certe destinazioni dalla Svezia si raggiungono solo comodamente con l'aereo. Vabbè, comunque, Eric Pritz, Call on Me, l'originale era di Steve
1: Winwood.
0: Chi l'ha detto?
1: Shorty.
3: No, l'ha detto Mario Albert per.
1: Vedi come sono generoso.
2: Ma l'umiltà di questo concorrente.
0: Ma come mai?
1: Vedi?
0: Comunque, quindi sì. Vuoi tre punti o non li vuoi?
1: Ma certo che li voglio.
0: No, allora ha detto. Chi l'ha detto? L'ha detto Shorty, scusami.
1: Non li vorrei io, grazie. No, che dai, devo recuperare.
0: Tre punti per farci. Allora, ma le news?
3: Dovrebbero arrivare, Albert.
1: Sai come arrivavo?
0: Come arrivavo?
1: Arrivavo con monopattino, con monopattino, con casco.
0: Ma perché?
4: È la targa.
1: È la targa.
0: Sì, che nessuno ha e che nessun casco. Nessuno. Bah, vabbè, comunque. Allora, prima notizia arriva da Torino: entra nell'appartamento di una donna e, acciuffato dalla polizia, dice di essere il suo fidanzato. Ma lei nega e viene, indovina Mario?
1: Arrestato!
0: Arrestato!
1: Oh.
0: Reggio Emilia sfonda la vetrina di un bar per rubare, non trova denaro, ruba tutto il cibo che trova nel frigo.
1: Questo però dai, l'hanno preso, l'hanno arrestato.
4: E
1: questo
4: ormai era lì.
0: So. Aveva fame a mangiare. Ortisei, spacciatore, scambia una passante per una cliente e le mette in mano una dose di cocaina. La donna porta immediatamente alla sostanza ai carabinieri che identificano l'uomo. Cioè, io spacciatori che mettono in mano dosi di cocaina a sconosciuti.

0: evidentemente credeva...
1: ho capito, ma non è che te la regala.
2: Eh no, pagava a fine mese.
0: No, magari c'era lo scam.
3: Sì, ma l'hanno arrestato poi.
1: No, non so, ma qui c'è qualcosa che non mi quadra. Piano di Sorrento, uomo travestito da donna partecipa alla truffa del falso maresciallo ai danni di un'anziana.
3: Qui però...
1: Fermato.
3: Ah, non arrestato.
1: Non lo so, fermato. Rimini, un albergatore ritrova le bottiglie di prosecco rubate e esposte sugli scaffali del supermercato. A tradire la provenienza sono le etichette personalizzate con il nome dell'hotel. È un po' come quell'esdraio che hanno trovato in Albania la settimana scorsa.
3: E l'hanno arrestato l'albergatore?
1: Non lo so! Venezia, stupore per il delfino Mimmo. Accompagnato fuori dalla laguna per proteggerlo dal traffico delle barche, torna subito indietro.
2: Chi è il delfino? Ma come si fa a chiamare un delfino Mimmo?
0: È il delfino Mimmo.
1: Chi l'ha chiamato Mimmo? Sto delfino?
0: È la mascotte della zona.
1: Mimmo.
2: Ma non è un nome da delfino.
1: Ma infatti.
0: Qual è? Ditemi un nome da delfino.
1: Flipper. Franco.
0: Flipper.
2: Franco.
1: Flipper. Sì, era
0: Franco da delfino.
3: Sì,
0: no.
3: Sì, ma l'hanno arrestato il.
1: No, chi? Il delfino.
3: Il delfino.
1: No, non l'hanno arrestato. Va bene, tutto per le news delle 18 di questo mercoledì 22 luglio. Il prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

Can I Have It Like That, You Got It Like That, Pharrell Williams insieme a Gwen Stefani un po' di anni fa. Era il 2005 se non sbaglio, infatti non sbaglio perché sto leggendo

0: ragazzi, allora Mimmo credo che sia perché Domenico è stato la prima persona che l'ha visto, ma in realtà il delfino viene chiamato Nane da tutto gli... Ciao ragazzi.
1: Vabbè,
2: sai che comunque quando abbiamo parlato di Mimmo il delfino, anch'io ho pensato che Mimmo è il diminutivo di Domenico, quindi ho detto magari l'hanno visto di Domenica la prima volta.
3: Giusto.
2: Invece no, l'ha visto un certo Domenico la prima volta e l'hanno chiamato Mimmo, però tutti lo chiamano Nane. E perché?
3: Non lo so.
4: Quante domande io su pensavo, questo delfino.
3: Sinceramente io pensavo lo chiamassero Mimmo Mirelli. Invece no, va bene. No?
2: Allora Mario, se oggi... Pronto Zelig? C'è Mario Fargetta che...
4: Oggi è caldo Mario, eh?
2: Dice delle battute bellissime. Ve lo mando. Va bene, va bene. Erano Gino e Michele, Mario, ha detto che ti vogliono vedere.
3: Grazie Alberto per introdurmi.
2: Prego, ma stai scherzando. Allora, eravamo rimasti a Mimmo, il delfino, ma quando, per esempio... Mimmo, quando ha fame, no? Chi è che...
1: Sai che ho cliccato adesso, scusami Alberto, Nane Venezia, e c'è scritto puoi indicare il delfino solitario che frequenta la laguna, chiamata anche Mimmo.
2: Quindi è confermato.
1: Ma questo Mimmo, guarda che ci nasconde qualcosa,
2: Ma in che senso?
1: Questo delfino.
2: Perché?
1: Non lo so, perché l'intelligenza artificiale mi deve riportare di questo Mimmo?
2: Perché è famoso,
4: Nane. Perché ha fatto notizia,
2: ha
4: fatto
2: già un
4: notizia.
2: Po' che è in giro.
4: Ha fatto notizia.
1: Ah, vabbè.
2: Non è una cosa di oggi, è una cosa che è da mesi ormai, nella laguna.
3: È il suo habitat ormai.
1: Andrò a trovarlo.
2: Sono le 18:17 minuti in questo momento, in questo mercoledì di luglio, il 22, e non mi hanno ancora chiamato da casa per dirmi che è pronto da mangiare.
4: Vabbè, adesso.
1: Perché è presto.
2: In effetti è presto.
4: Controlla meglio il cellulare?
2: Ma anche quando sono in casa, quindi ci si chiama tra una camera e l'altra.
4: Controlla il
2: cellulare? No, niente. Ma ho letto che questa è un'abitudine che hanno in molti, no?
3: Non ho capito, cioè tu sei in casa e chiami chi è in casa per dire che è pronto da mangiare.
2: O viceversa.
3: Ah, questa non l'avevo mai sentita.
2: È una cosa che guarda genitori e figli.
4: La domanda ve la faccio io.
2: Abbiamo tanti genitori all'ascolto, no?
4: A voi genitori.

0: arriva.
1: No, io basta che faccio un urlo, arrivano.
2: Quindi... Sì, esatto.
3: Ma io tra l'altro, quando sono con le mie figlie, spesso facciamo da mangiare tutte insieme, quindi non, questa cosa proprio non è.
0: Bravo. Potremmo coinvolgere i genitori all'ascolto.
1: E poi scusa, bisogna capire anche le dimensioni della casa, perché voglio dire.
3: Cioè, anche questo è vero. Cioè, ma tu magari lui si riferisce a quelli che hanno, sai, i ragazzi adolescenti stanno in cameretta chiusi.
0: Esattamente.
3: E non escono mai. E quindi mandano un messaggio. È pronto, fega.
0: Ho scritto a tavola nella chat di gruppo. Cioè, ragazzi, ma quante volte nel nostra chat di gruppo qualcuno scrive? In studio è la stessa cosa, no?
3: Sì, vabbè, ma la radio è più grande come spazio.
0: E voi sarete degli adulti.
3: Ho capito, però sì.
1: Basta entrare in camera un po' decisi, apri la porta. Ho detto.
0: No, mai entrare in camera del figlio
1: perché?
0: Deciso, no.
3: In verità noi scriviamo quel messaggio al gruppo solo per Mario, perché tutti gli altri ci sono quando siamo.
1: Guarda che io sono sempre puntuale.
0: Sì.
3: Sei sempre l'ultimo. Allora sentiamo gli ascoltatori, i genitori di M2O. 342-6543210. Quando è pronto? Lo dite a voce? Prendete il figlio per le orecchie o mandate un WhatsApp. Fatecelo sapere.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: della canzone erano
1: Non sei capito?
0: Beh, allora la prossima volta ascolta con più attenzione, perché io le cose che io sono abbastanza, diciamo, io scandisco, sono
1: hai
0: famoso.
1: Ragione, hai ragione.
0: Io, cioè, sulla carta di testa sono scanditore.
1: E da dove arrivi? Da scandicci, dici la verità.
0: Questa era Release the Pressure di Calvin Harris e Kasabian su M2O. Abbiamo parlato di questa abitudine dei genitori di mandare un messaggio ai figli quando è pronto da mangiare e...
2: Ciao, vi stavo ascoltando e ho deciso di rispondervi. Allora, figlio adolescente con cuffie, con la PlayStation, che gioca, ora di cena, secondo piano, dall'altra parte della casa, messaggio WhatsApp.
0: Quindi conferma, è confermato.
1: Confermo, appunto, direi di sì.
3: Vedi cosa vi ho detto io.
4: Ciao ragazzi, io solitamente tiro un urlo, ma quando sento che la figlia maggiore non risponde e non ho voglia di salire perché è la casa a due piani, spesso la chiamo su WhatsApp perché ha sempre il telefono in mano.
0: E due.
5: Ciao ragazzi, se io avendo tre figlie in casa, la cucina è attaccata al soggiorno e una è sempre in soggiorno, perciò noi facciamo il telefono senza fili. Gli dico: Margot, vai a chiamare le tue sorelle, piuttosto che chiamare lei tira un urlo della Madonna: ragazze, pronto! E poi arrivano tutte come sempre. Ciao Siler da Sesto.
0: Grazie, però ci sono anche metodi alternativi, per esempio questo ascoltatore scrive: ciao, quando è pronto per chiamare i miei figli che hanno la stanza in una mansarda, uso un campanellino tipo quello dei concierge degli hotel. È bello, ce l'ho anch'io quello.
1: È bellissimo, bellissimo.
0: Anch'io ho il campanellino.
6: Sì.
0: Mi piace moltissimo. Sì. Mi ricordo in una vacanza, non vi dico dove, quando era pronto il, diciamo, il tipo, ero ospite, non ero.
1: Quando sei andato a Cesenatico, mi ricordo.
0: No, non ero a Cesenatico, un posto più esotico, caro Mario. E suonava la campanella quando era pronto. Fantastico.
1: Bello.
4: Ciao ragazzi, io solitamente tiro un urlo, ma quando sento che la figlia maggiore non risponde e non ho voglia di salire perché è la casa a due piani.
0: Questa l'abbiamo già ascoltata. Vabbè, comunque.
1: Ma comunque,
0: è confermato.
1: Ma cosa ci vuole? Chiamate i vigili del fuoco un attimo.
3: Addirittura.
6: Mario, comunque, Alberto, anche in tanti hotel della Romagna, quando è pronto a tavola per chiamare gli ospiti dell'hotel, tipo in quello dove vanno i miei genitori, suonano un campanello molto grande.
0: Il campanello è figo, secondo
6: sì,
0: me.
6: Suonano proprio la campana. Va. È così. È divertente.
0: Va bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso vi regaliamo ancora un po' della nostra musica. Andiamo nel 1993 con l'M2O.

siete mai soli, perché ci siamo noi qui su M2O 24 ore su 24, We Never Stop. Era Never Alone dei Two Brothers on the Fourth Floor. L'anno è il 1993, era l'M2 World delle 18.

0: Giardinetti del 2, dove si trova abilmente parcheggio negli ultimi giorni. Non so se avete fatto caso.
1: Sì, sì, sì, si parcheggia tranquillamente. Abbassa, abbassa la musica. Silenzio, fa bene ogni tanto.
2: Ogni tanto un po' di silenzio, per cambiare un po', no?
0: Okay. Che bello.
2: Sempre tutto sta cassa.
0: Un approfondimento.
2: Tra l'altro la canzone di Fabri Fibra che abbiamo sentito prima, no? Avete notato che c'era un po' di cassa, eh? Sì. Nell'originale non c'è quella cassa.
0: Un po' di quattro quarti, beh, Fabri appassionato anche di proprio dance anni 90, insomma, dai. Sì,
2: perché sì, comunque M2O si deve sempre far riconoscere. Comunque un po' di...
3: Sì, sì, guarda che bello.
2: Non è male,
0: sotto voce.
2: Ginger!
4: Sì?
2: Vuoi un aperitivo?
4: Ma volentieri, Alberto, grazie.
2: Cosa gradisci?
4: Un crodino.
3: Ma
4: sono a stemma.
2: Devi smetterla di fare richieste così.
4: Chiedi di più.
1: Chiedi una citronella, non lo so.
2: Una citronella.
4: Acqua e menta, allora.
2: Va bene, acqua e menta.
4: Ok.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader di Comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e...

0: cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 24K Magic era Bruno Mars qui su M2A, ma c'era bisogno forse di dirlo?
1: Ma no.
0: Non c'era bisogno. Chi non conosce questa canzone, chi non conosce Bruno Mars, probabilmente è detta di tutti il concerto più bello, no? Tra i tantissimi concerti di questa estate 2026.
2: Sì.
0: Se dovessimo stilare una classifica, però è sempre legata un po' al gusto personale, forse è difficile poterlo dire.
3: Le classifiche ormai sono complicate, sai.
0: Comunque Bruno Mars si è rivelato un talento straordinario, un performer incredibile. Non ne avevamo dubbi. Non avevamo dubbi. Avevate dubbi?
1: Zero.
0: Avete dubbi?
1: No.
0: Ma Mario?
2: Qua, non ho nessun dubbio. Mi spiace non averlo visto, mi spiace molto. Però
0: in rete ci sono tutte le immagini che insomma, sì. Non è la stessa emozione come essere lì, però capisci, no, il livello di professionalità, di talento, di...
2: Adesso stanotte mi metto lì, non dormo, guardo tutto.
0: Bravissimo. Quindi questa canzone parla di oro puro. Sono tanti gli artisti che insomma si possono permettere di avere oggetti in oro puro. Adesso ci colleghiamo subito con Prooro, dove c'è il nostro Ale Lippi, che dovrebbe essere lì perché ha venduto la catenina della comunione. E quindi lui ci sa dire quali artisti possiedono oggetti d'oro anche inaspettati, se vogliamo.
3: Guarda,
0: facci qualche esempio.
3: Tre esempi. Il primo, Lady Gaga nel 2013 si ruppe un'anca e si fece costruire una sedia a rotelle personalizzata rivestita in oro 24 carati.
4: Ma perché?
3: Perché Lady Gaga?
2: Io pensavo si fosse fatta costruire proprio l'anca d'oro.
3: Bella questa roba.
0: Anche questa era una bella idea. Polanca, sì.
3: Bravo! Dopo il mondiale vinto nel 2022, Lionel Messi regalò 35 iPhone d'oro a tutti i 35 membri dello staff e compagni di squadra. Con i telefoni in oro puro erano incisi nome, numero di maglia e stemma dell'Argentina. Quindi insomma un regalo abbastanza importante per la per Lionel Messi. Mi stavo confondendo con la Lamine Yamal, perché è il suo erede designato, e la Lamine Yamal possiede un iPhone d'oro, anche lui unico nel suo genere, regalato anche lui da un compagno di squadra, ed è uno dei pochi, se non unici, esemplari di iPhone d'oro come quelli di Lionel Messi. Non so quanto possa costare un iPhone d'oro 24 carati.
2: Ma un cellulare d'oro devi stare attento dove l'appoggi, com'è?
0: No, più che altro devi stare attento in alcune città, tra cui Milano, a ricevere o a fare una telefonata in pubblico.
3: Ma non penso che siano mai soli in pubblico questi.
0: Ma io non penso io penso che non lo usino neanche, che rimanga in un cassetto come ricordo.
3: Oppure occasioni speciali, no? Eventi di moda, eccetera, eccetera.
0: Chiamate speciali. Figa, te ti sto chiamando solo col telefono d'oro. Gli altri li chiamo col telefono normale.
3: Questo è vero.
2: Vabbè, tutti possediamo qualcosa in oro, no? Più o meno. Le catenine,
4: il dente.
2: Dente d'oro, questo è vero.
0: Brava Gigi.
3: Il dente d'oro.
0: Sai che non so se ho ancora qualcosa d'oro. Che cosa ho d'oro io?
4: Quando ero arrivato Sfera e Basta ce le aveva tutti d'oro, eh.
2: Alberto, tu lo sai cos'hai d'oro?
0: Sì, che cosa ho d'oro?
2: Il cuore.
4: Oh,

Puntata di mercoledì 22 luglio di Albertino Everyday. Tra poco arriverà Andrea Mattei per la diretta, invece per gli amici del mattino, i replicanti, l'uomo della sveglia Walter Pizzulli è già pronto per tenervi compagnia dalle 6 alle 9 come tutte le mattine. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, anche chi è arrivato solamente adesso. E a proposito, proprio per chi è arrivato solamente adesso, ma di questa puntata che cosa resterà?

0: fatto la spia. Ale Lippi è stato al cellulare per la prima mezz'ora del programma guardando le donnine sul cellulare. Non
1: fa
0: si
1: sempre
0: fa.
1: Così, fa sempre così.
0: Oggi al posto del telefono ci hanno dato in dotazione un walkie talkie per parlare tra di noi.
1: Sì, sì,
0: a breve avremo anche il bicchiere senza fili.
1: Sì, grazie alla proprietà, grazie, grazie.
0: In Calabria le case sul mare sono le meno care d'Italia.
1: Sì, affrettatevi.
0: Albertino avrebbe voluto in questo programma parlare solo di musica e di DJ, invece diciamo un sacco di cavolate.
1: Cagate.
0: E questo non gli va giù per
1: non
0: niente.
1: Non mi va a genio.
0: Le news sono arrivate in monopattino e col casco.
1: Sì.
0: Mimmo è il famoso delfino solitario che frequenta la laguna veneziana chiamata anche Nane.
1: Sì, in questa Nena.
0: Nena è il mio cane. In questa famiglia, quando è pronto a tavola, ci si manda un WhatsApp nel gruppo Crew. E quando finisce la puntata, invece, si urla: ciao, a domani!
1: Ciao, a domani! Brava Ginger! Grazie Ginger, grazie a tutti voi. Ciao Ale, ciao Mario, ciao Shori.
2: Ciao!
1: Domani alle ore 17 puntuali, come tutti i giorni, Albertino Everyday su M2O. Ciao, buona serata.
3: Ciao a tutti!
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: In FM Lab su M2O.it.
1: Le ore 19, linea arrivata, grazie capostazione Albertino.
13: Tuffo. Oh, Matteo, lindo tu sei.
1: Ma sono qua, ho appena parlato, dai.
14: L'estate di M2O suona così.

0: pezzo di Federico Scavo.
1: Ma mi sa che era sua, eh? Mi sa di sì, un attimo che leggo. Metto gli occhiali, quelli da vicino, gli occhiali da lontano, mannaggia, oh, quanti occhiali. Funky Nassau, detta anche Maskin's Sound Now, che è parte proprio del testo, delle liriche, dei lyrics di questa canzone. Terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Buonasera, pronti per questa maratona insieme, o comunque per accompagnarvi in questo pezzettino di giornata. Forse il più bello, non è il più bello? Alla fine della giornata lavorativa, quando gli impegni del lavoro sono finiti?

anche dire vai Chris. Chris the Sandy in onda su M2O. Sandy. Ragazzi, è arrivato un messaggio, mi ha fatto morire. Il messaggio recita così: è una diretta multifocale. È proprio così. Good old days, novità in arrivo qua su M2O. L'appuntamento che tornerà anche nella prossima ora era l'M2O.

0: della vongola, però in realtà è bongo cia cia cia. Ma situazione a Firenze, il nostro assistente di studio è collegato?
1: Sì, le faccio adesso qui davanti.
0: Molto bene, molto bene. Finito il momento dei tuoni, dei lampi che c'era appunto ieri, qua dobbiamo riallacciare tutti i discorsi intrapresi nell'altra maratona, quella di ieri, ma di fronte a noi ce n'è una nuova da vivere insieme con il suono di M2O.

0: Clooney? Ma non George, non George Clooney. Prospa and Clooney è un trittico. Free Your Mind è il titolo di questa canzone in onda su M2O. Quindi abbiamo già aperto il bar? Senza nemmeno... ma è open? Crema di caffè c'è?
1: C'è crema di caffè, c'è crema di caffè, ragazzi. Allora ci va veramente di lusso. E Free Your Mind l'abbiamo appena sentita all'interno della nostra playlist. La puoi sbirciare dove c'è tutto il nostro mondo, m2o.it. E noi torniamo tra poco.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
12: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
11: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
12: Ce ne siamo sbarazzati!
11: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Maxwell, Bonin in onda su M2O, 19:30 minuti, siamo vicinissimi all'appuntamento M2 Old con una canzone che arriva dal passato, con un nostro collaboratore mandato giù a forza di frustate, calci, pedate, scappellotti, ma anche coppini. Coppini è quello qua proprio dietro la nuca, come quando uno taglia i capelli. Adesso non so se nella vostra zona c'era questa tradizione, quando un tuo amico si tagliava i capelli, coppino subito da parte di tutti gli altri, viene mandato giù e lui torna con una canzone appunto del passato. Posso darti l'indizio che è una bella giornata. Questo potrebbe essere, come dire, parte del titolo, ma lo sentiremo dopo. Prima ci sono le ultime news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: È mistero sulla morte di un 33enne italiano il cui corpo senza vita è stato ritrovato lunedì all'alba nelle acque del porto di Ibiza. La polizia spagnola sta indagando sulla vicenda e al momento non esclude alcuna pista. L'autopsia è già stata effettuata, ma gli esiti sono ancora sconosciuti. Svolta invece nell'indagine sul furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto a giugno nell'ospedale israelitico di Roma, due custodi della struttura sono indagati dalla procura. La vicenda ha suscitato allarme, considerando la pericolosità dell'anestetico, fino a 100 volte più potente della morfina. Ora il ciclismo. Il belga Philipsen ha vinto in volata la 17esima tappa del Tour de France da Chambéry a Boiron di 175 km. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla di leader della classifica. Domani la 18esima frazione, la Boiron Orsier Merlet di 185 km. Ora le previsioni meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Domattina nubi sparse al nord con possibili precipitazioni soprattutto sulle aree montuose. Sole sulle altre regioni. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali e gli Appennini centro-settentrionali. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

adesso per tutta la sera la tua testa farà na na na na na na na na. Opus 3 dal 1992 con la loro versione di It's a Fine Day, era una canzone degli anni 80 firmata da Jane. L'appuntamento M2 Old che tornerà con noi.

0: Again, Dua Lipa, Again and Again nella playlist di M2O. Questa è una versione remix firmata da Garabatto. Torniamo tra poco.
1: La musica del momento.

0: più musica.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
17: Fotosì. Scarica l'app.
18: Mi manchi ma domani torno.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

David Guetta quello lì, è proprio lui? Ok. E l'altro? Ah, l'altro. Dai, l'altro è Ugel. Ugel e David Guetta insieme. Insieme a loro c'è anche French Montana, Aida Martin, si chiama Shine. David Guetta ha messo le mani prepotentemente, fantasticamente, sul personaggio del momento, personaggio dal punto di vista musicale, soprattutto dei live. Li abbiamo appena sentiti in onda qui su M2O, dove c'è del vociare perché

0: abbiamo aperto il bar e fortunatamente, insomma, già ci sono delle richieste.
1: Ma per una birra ci vuole tutto sto tempo. Sì. Che cavolo! Giacomo da Boscate, buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: e si lavora.
0: Allora buon lavoro. È il nome che ti frega, Giacomo. Da Boscate le birre erano in Boscate.
2: Buonasera Mattei, ma salve. Nel caso questa sera un bel bicchiere di vino bianco ghiacciato senza ghiaccio si potrebbe avere?
0: Ghiacciato fruttato, caro Max, te lo posso dare, però un attimo, un secondo, perché io ero impegnato in realtà in un'altra attività parallelamente alla diretta ed è questa qua. Metto l'armatura e vado, vai, spara, vai, salta, salta, vai, prendilo, preso 200 punti, vai. Secondo te a che gioco sto giocando? Siamo negli anni 80 e anche 90, siamo in una sala giochi e inconsapevolmente stavamo facendo del bene al nostro cervello. A parte all'umore, perché ovviamente quando sei ragazzino e vai in sala giochi, prima c'erano appunto le sale giochi, sei felice, ma c'è uno studio che dice che giocare ai videogiochi può migliorare diverse funzioni della mente. Oh, finalmente abbiamo un'altra scusa, come se non bastasse già quella lì del giocare perché mi va. Tu giocavi ai videogame quando eri ragazzino? Fammelo sapere, però se riesci senza dirmelo, ma me lo fai capire in qualche modo, magari cantando la musica della sigla del videogame, se ce n'era una, ma sicuramente c'era qualcosa di specifico, o magari mi dicevi appunto il videogame che giocavi quando eri adolescente.

0: Ancora una volta nella nostra playlist al bar, perché c'è sete, c'è sete. C'è un ascoltatore che mi fa morire, sentiamo.
1: Sì.
0: 200 punti, sta giocando al videogame. Ma arrivano i regali? E ora sì.
2: M2O
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Eccolo, il Play with us. Basta mandare un messaggio quando senti la canzone del momento, la canzone del Play with us. E oggi appunto è quella che abbiamo appena sentito, De Bosa. Il nostro numero 342-654-3210. E abbiamo in regalo il parasole di M2O, più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Tutto ovviamente griffato M2O. Chi sei? Dove sei? Cosa fai?
4: Play with us! Luca da Bologna.
0: Luca, il

0: è go.
1: Non è la temperatura all'esterno delle mura, ma è il titolo di questa canzone in onda su M2O. Bizarrap, Peso Pluma, Benny. Siamo alle 8 e un minuto. Fammi capire a che gioco giocavi nell'adolescenza, migliorando le funzioni cognitive, perché uno studio dice che giocare a videogioco può aiutare. Certo, devi giocare con moderazione. Sentiamo.
2: La so. Se non sbaglio era questo, bellissimo, esatto. E stavo delle ore. Ciao Mattei, sei fantastico.
1: Ciao, grazie.
0: Sull'app canale 715 digitale terrestre. Avvisiamo il gentilissimo pubblico di Tetris che sono le 8 e 1.
1: Let's go! Verso un'altra ora di diretta insieme con Mattei fino alle ore 23. Ora la musica italiana arriva all'M2IT.
3: M2O. Enjoy your summer.
0: M2IT. M2IT.

0: told you twice, te lo dico una volta, te lo dico due volte, allora che facciamo? Più o meno questo è il senso della canzone di Taio Cruz, appena sentite in onda su M2O. Secondo me questo ascoltatore sta giocando, sentiamo un attimo, a Pac-Man, secondo me è Pac-Man.
1: Sì? Oppure?
0: Alex, questa qua è Tetris, tra l'altro esiste sia il film, andatelo a vedere perché è molto bello, e sia... aumentavi il livello di Tetris, a un certo punto partiva la base techno, perché poi anche la musica aumentava, la velocità, un po' tutto, che ricordi. Ci ritorneremo ai vostri messaggi, adesso abbiamo una novità musicale, sentiamola insieme.
2: M2O

Lines, titolo di questa novità musicale. Gli Another sono andati da Emily Warren, che collabora a questa canzone. Lei è una scrittrice, una cantautrice americana, ha scritto per esempio The Let Me Down dei Jay Smokers, ha scritto per David Guetta, ha scritto per Sean Paul, per Dua Lipa. E Silver Lines è la novità, l'M2 Hot.

0: arriverà, arriverà. Prima o poi arriverà You Got and Up and Dip and Up. Parlava ovviamente della canzone di Elisa, vero? Certo, proprio quella. Fammi capire con cosa giocavi quando eri adolescente. Sentiamo questo ascoltatore, è facilissimo secondo me qui perché è famosa questa melodia. Mario? È vero?
1: Super Mario Bros.
0: Mario Cross. 2021, time to bring the light in.

0: The Light, segui la luce. Le 8:20 siamo in onda su M2O. Continua ad arrivare questi videogame.
1: Poi quando ero ancora più piccolina, sì, giocavo a Sonic.
0: Sonic
1: con il Sega.
0: Me lo ricordo, se non erro è quell'omino lì, quel pupazzino che correva, correva molto velocemente. Noi corriamo verso le porte della Sala House, quelle di Dance With Us con James Hype.
2: Dance With Us.

0: partire da Luna, ospitiamo i DJ internazionali, le star della console nella console di M2O. Questa sera ci sarà James Hype, le puntate anche nel nostro sito.
1: Dance with us. Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: Zona. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Bah, ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo

0: è salvo.
1: L'aperitivo sì, ma noi?
0: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con mini prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con mini prosecco maschio. Mini prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

every day.

0: alle 8 e 31 minuti, siamo in onda su M2O. Ciao, buonasera. È vero, giocare al videogioco e ai videogame può migliorare diverse funzioni della mente. Ad esempio il problem solving, cioè la risoluzione di un problema. Perché alla fine il gioco, che cos'è il videogame? È risolvere un problemone o un problemino, un problemone alternato a tutta una serie di problemini. Qua c'è un problema da parte della nostra ascoltatrice.
1: E comunque, Andrea,
0: sì. Cosa?
1: Io nella mia adolescenza giocavo ad un videogioco in cui si doveva uccidere degli scheletri zucche. E non ricordo
0: zucche.
1: Proprio il nome, però
0: Mannaggia.
1: Mi divertiva da morire.
0: Possiamo aiutare questa ragazza, Paola? Qual era? Videogioco scheletri zucche? Ci pensiamo. Nel frattempo, Alice DJ.

0: siamo nel 2000, 26 anni fa, eravamo tutti lì il 31 dicembre del 1999, pensare che i computer impazzissero e smettessero di funzionare, e invece fortunatamente sono ancora qua, forse un po' troppo sono qua, stanno prendendo possesso. Però mentre tutto accadeva, in quella nottata, in discoteca e alla radio c'era Alice DJ, Back in My Life.
1: Più musica.
2: M2O.

0: Martin Garrix e la voce di Usher su M2O. Torniamo tra un attimo.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend hit. All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Vamos! Hola, Flamenco Paranoia, Samurai Jay, siamo in onda su M2O, siamo quasi arrivati alle ore 9, dobbiamo risolvere questo problema di questa ragazza. Stiamo parlando dei videogame e nello specifico di uno studio che è stato fatto, ma ogni tanto questi studi escono fuori, riescono fuori, ricicciano, e che ti dice questo studio che giocare ai videogame può anche far bene al cervello, migliorare diverse funzioni della mente, abilità cognitive, la logica, la risoluzione dei problemi, il benessere emotivo. Certo, bisogna giocare ovviamente con moderazione, ma il problema dell'ascoltatrice è che non riusciva a ricordare il nome di un videogame con il quale giocava quando era adolescente. Risentiamo un attimo.
1: Beh, comunque Andrea,
0: sì?
1: Io nella mia adolescenza giocavo ad un videogioco in cui si doveva uccidere, sì, degli scheletri zucche, e non ricordo proprio il nome.
0: Paola, scheletri zucche, sono arrivati diversi messaggi, ma non lo so se ci siamo riusciti a scoprire questo mistero.
2: Ciao Matteo, secondo me il gioco, dice le ragazze, è Medevil, la PlayStation 1.
0: Medevil, PlayStation 1, non lo so.
3: Ciao Matteo.
0: Ciao.
3: Secondo me era Ghost and Goblins, senti un po'.
0: Ghost and Goblins, ma tu intendi dire proprio questo? Mamma mia ragazzi, che bello era. Qui bisogna combattere contro degli zombie, e quindi non ci sono scheletri zucche. C'erano delle zucche poi andando un po' più avanti, quindi non lo so se era questo. Poi abbiamo altri messaggi di ascoltatori che ricordano il gioco con il quale giocavano. Se vuoi me lo puoi far capire con un messaggio vocale, o altrimenti me lo dici direttamente. E c'era questo gioco di questo alieno verde?
4: E mi ricordo solamente che con,
0: sì,
4: F1 lui diceva ciao.
0: Sì.
4: E con F2 faceva seguimi.
0: Seguimi.
4: Solo questo mi ricordo, però era fighissimo.
0: Con F3 gli faceva il cucchiaio. Era Totti, era lui!

0: musica elettronica. Lady Gaga insieme a Fred Gain e alla Swedish House Mafia per Bloody Mary Electro Version. Un po' così per arrivare alle 9, credo che ci arriveremo molto bene con la nostra playlist. Attenzione!
1: Buonasera, il gioco di cui parlava la ragazza prima si chiama Oddworld.
0: Oddworld. Paola, se sei ancora all'ascolto, ti dice qualcosa? Speriamo di sì, speriamo di risolvere

siamo arrivati alle 9, ricominciamo tra poco. M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: M2O Cinema.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: In FM Lab su M2O.it.
7: Siamo arrivati alle 9 e un minuto in onda su M2O. Ciao! Salve! Tuffo, in onda con Andrea Mattei fino alle ore 23.
8: L'estate di M2O suona così.

0: brasiliane, ma a che ora sono in portineria? Sono in portineria, ok. La canzone che hai appena sentito, terza canzone del Non Stop in onda su M2 alle 9 minuti. E allora, siamo riusciti a capire il nome di questo videogioco, quello lì che devi sparare a degli scheletri zucca. Si chiama Mad Evil e questo grazie ad alcuni ascoltatori appunto che hanno risposto a questo appello. Paola, sei salva, puoi tornare a giocarci quando vuoi. Ci ritorneremo ai vostri messaggi. Adesso arriva Solomon insieme a Skrillex.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

per gli amanti del genere musicale dance, l'M2O che tornerà nella nostra sala house, ovviamente quella di M2O, anche nella prossima ora. Malage,

0: More music.
1: More music.
2: Più musica.
3: Mr. Worldwide, T-Pain. E che noi consiglio.

tutti un, però ci può anche stare in questa canzone. Ma Pitbull davvero arriverà in Italia? Arriverà in Italia il 9 di novembre, bisognerà aspettare un po', la città scelta è Milano e l'abbiamo appena sentito all'interno della nostra playlist. Se hai i piedi vicino alla sabbia, sappi che sei fortunato e questa canzone è per te.

0: Rigo in onda su M2O. E sì, se hai i piedi vicino alla sabbia o se hai proprio i piedi sulla sabbia, mi stai ascoltando in questo momento in qualche località di mare, sei molto fortunato. Allora ti dico, stai qua, torneremo tra poco e lo faremo con la musica di M2O.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Bah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo.
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

every day. Sound

anche se questa è la versione originale, ne sta girando un'altra, ma purtroppo non gira molto e quindi tutti sono lì alla ricerca di un remix che è un po' più veloce, un po' più elettronico. L'ha suonato David Guetta ed è più o meno così, anzi è proprio questo. Sentiamo. Ah, ok. Siamo nella sala elettronica, ok, perfetto. Era così, il remix di Just, questo giovane ragazzo di Lione. E pubblicalo, mannaggia! Prima o poi uscirà, ne sono certo. Torniamo nel passato adesso, siamo nel 1998 e alla radio c'erano i Sound Lovers. And the Do It Old.

che bella è questa canzone, potremmo rimetterla da capo e saremmo tutti d'accordo. Lo facciamo? L'altra volta, un'altra volta, un'altra volta. Dagli anni 90, l'M2 Old, che tornerà

0: Malon all'interno della playlist di questa sera in onda su M2O. Ci colleghiamo subito con l'assistente di studio da Firenze.
1: 120 minuti ma sei in metà programma.
0: Vedi, è arrivato una mezz'oretta fa questo messaggio, diciamo così, dalla torre di controllo da Firenze, da Gianni, l'assistente di studio. Fino alle 23 insieme ritorna anche Loco Loco.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
6: Fotosì. Scarica l'app.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Wide Wested. Siamo quasi arrivati alle 10 in onda su M2O con Andrea Mattei. Allora ciao, la maratona della sera, dai, ribattezzato in questo modo per questa settimana. Ci sentiamo appunto per 4 ore, si parte alle ore 19 e poi si arriva fino alle ore 23 o quando volete, quando volete. Allora, tra poco torneremo all'argomento videogame.
1: Ciao, sono Valeria. Ciao. Da Venezia. Io da piccola, sì, giocavo a Angry Birds.
0: Angry Birds ti ci attacchi come una cosa incredibile, cioè quando inizi è difficile poi smettere, perché lì entri in modalità sfida. Ci ritorneremo tra poco su questo argomento. E se ultimamente hai preso un aereo, uno di quelli piccoli, un Airbus A320 per fare un domestic fly, quindi un volo interno, comunque anche un volo di 2, 3, 4 ore, avrai sentito sicuramente prima di partire, da quando l'aereo si sparcheggia, per usare un termine così inventato, e arriva fino all'inizio della pista, c'è questo rumore. Sentiamo un attimo. Sì. Eccolo. È un cane messo nella stiva.
2: Stai buono!
0: È un cane messo nella stiva che abbaia perché non vuole volare. No, in realtà questo rumore che si sente all'inizio non è niente di preoccupante. Anzi, probabilmente se non lo senti, forse c'è qualcosa di preoccupante. Ma che cos'è? Un cane? No, non è un cane. Aspetta, risentiamolo. Eccolo. Dai, stai buono. Non è un cane, è il rumore di un anello di metallo che si avvita intorno a un altro pezzo di metallo a forma cilindrica, tipo un bastone filettato, e serve per calibrare alla perfezione, ed è il computer di bordo che fa quell'operazione lì, calibrare alla perfezione l'alettone posteriore, lo stabilizzatore dell'aereo. Se senti quel rumore prima di partire, tranquillo, è tutto ok.

0: ma così, a sorpresa, il Play With Us. Ebbene sì, sentiamo.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Bija, bija. È tornato il Play With Us che ti regala il parasole di M2O. Ma non è finita qui, abbiamo messo anche lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers che puoi attaccare dove vuoi. Tutto grifato ovviamente M2O. Chi sei? Dove sei? Cosa fai?
3: Play With Us, sì. Sara da Bari, ciao.
0: Sara da Bari, ciao anche a te, il Play With Us.

0: Dan, Peggy Goo, Ira Star, Bon Man in onda su M2O. Siamo già arrivati alle ore 22. Andiamo? Usciamo? Ricominciamo?
1: M2O. M2O in tour insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le ore 22, siamo in onda e in diretta su M2O. Salve!
4: Buonasera.
0: Sì?
4: Tutti matti?
0: Sì?
4: Per Mattei.
0: Molto bene, certo, si accomodi, prego.
1: M2O.
5: Enjoy your summer.

0: Okay.
1: Robin Schulz e la voce di un James Blunt 2.0, lontano dal mondo di You Are Beautiful. Sta molto meglio sulla musica dance, secondo me. Terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Ciao! Stiamo commentando questo rumore di questo povero cane messo nella stiva di tutti gli aerei. Sentiamo, non vuole volare, quindi abbaia. Prima di partire, ma in realtà non è un cane, avevo detto che è il rumore dell'anello che serve per lo stabilizzatore.
2: Oh, Mattei, Antonio, sì, da Busnago. Infatti, ciao. Ultimamente ho preso un volo del genere, sì, da Tangeri a Madrid, sì, e sentivo proprio quel rumore lì, e non capivo cos'era.
1: E ti chiedevi, ma questo cane deve abbaiare proprio adesso? Mannaggia! Sguardo verso il futuro, abbiamo una bellissima novità musicale. M2 Hot.

0: Mind, Free Your Mind. 10 e 21 minuti.
1: Ma scusami, ma il bar è ancora aperto?
0: È ancora aperto, meno male. Allora abbiamo 40 minuti ancora prima di arrivare alle ore 23.
1: Un attimo. Ma fino alle 23? Ah, ok. Mi fai un Midori Sour anche questa sera? Poco ghiaccio, grazie.
0: Grazie, grazie, scusate. Ho chiesto perché se è aperto il bar ne approfitto. Se volete approfittarne anche voi fino alle 23 avete tempo.
1: C'è tempo?
0: C'è tempo, mi dicono di sì. Torniamo tra poco.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
6: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
5: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e invece
6: ce ne siamo sbarazzati.
5: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

Williams, Maddy, lei, Madonna in onda su M2O con questa discoteca che le ha dato l'opportunità di esibirsi, una Madonna giovane, quindi parliamo degli anni 80, infatti questo locale è chiuso definitivamente, si trova al centro della città di New York City, Manhattan, Manhattan, Manny. Per gli amici Manny, in slang locale si dice così, dalla 50th Avenue, anzi a cavallo tra la quinta e la sesta, e poi è alla 21esima strada, praticamente lì in mezzo, e trovavi questo locale, danzeteria, e da qui il titolo della canzone che hai appena sentito in onda su M2O. Ma già siamo arrivati all'appuntamento M2O, abbiamo mandato di nuovo un nostro collaboratore a spinte nell'archivio, è tornato con questa versione di Special Love, Gesto Funk.

Back. E qua davvero siamo andati nella sala house di M2O, perché c'era la sala house che proponeva un genere musicale diverso, ovviamente, nella sala dance. E Special Love è la canzone che senti in onda, il remix di Steve Harley, Silk Remix. L'M2O che tornerà.

Weekend. Weekend e Kendrick Lamar, Pray For Me, in onda all'interno della nostra playlist. Quasi quasi riapriamo la sala house, ma anche la sala progressive tra un po'. Nel frattempo, I Don't Mind, M2O.

0: classica. M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

and Zark. Ti prendi uno Zark dopo i pasti per stare meglio, certo, ovviamente. Siamo quasi arrivati in fondo a queste 4 ore di diretta fino alle ore 23. Siamo insieme e poi ci sarà l'appuntamento con Vales e 1212 Selecta e poi DJ Time in the Mix, 20 minuti a testa, Fargetta, Molella e Prezioso, e poi a Luna ritornerà Dance With Us, che non parte mai questa D. Comunque è arrivato un ascoltatore in merito al rumore che abbiamo fatto sentire prima, parlavamo proprio del cane messo in stiva. Non era un cane, è il rumore dello stabilizzatore posteriore dell'aereo, serve per allineare il tutto e il computer di bordo. In realtà si muove sempre quell'anello, perché è un anello intorno a questo pezzo di metallo che serve appunto per modificare l'angolazione dell'alettone posteriore, no? Per spiegarla così, in questo modo. Però il rumore sembra proprio quello di un cane che è nella stiva. Allora è arrivato un SMS da parte di un ascoltatore, un WhatsApp da parte di Edoardo, che ha scritto: no Mattei, i cani stiva non possono andare. Ma come no? Certo che possono andare. Allora, il cane nella stiva dell'aereo può andare, ci sono delle condizioni, ovviamente cambia poi a seconda da compagnia aerea a compagnia aerea, c'è un prezzo da pagare, bisogna mettere il trasportino, e no, non è la stessa stiva, è sempre sotto la pancia dell'aereo, però è un ambiente pressurizzato e climatizzato, altrimenti il cagnolino crepa, quindi non è bello. Cioè, tu parti col cane e arrivi che il cane non ce l'hai più. Il problema però qual è? Qual è il mio parere da questo punto di vista? È che anche un'ora di volo, secondo me, povero cane, il mio parere è povero cane, perché sì, se c'è un'ora di volo, se ci sono 3 ore di volo e il cane rimane lì spaesato in questo ambiente un po' particolare su un aereo, quindi è un po', non lo so se è il caso di... E tu che hai il cane dici: vabbè, ma io come faccio? Parto? No, tu modifichi i tuoi piani e le tue vacanze, perché il suo benessere è tua responsabilità. No,

perdendo. No, non è quel beep là, è una ripetizione della voce di Bad Bunny. Caffè con Ron per arrivare quasi alle ore 23. Era una versione remix in onda su M2O.

0: to the disco?
1: Let's go.
0: I wanna know me and you like a yo-yo.
2: Avanti e indietro, avanti André. Si dice in una regione remota della Francia. Io sono proprio André dell'Avant André. È proprio vero.
3: L'assistente di studio saluta sì. Mattei. Sì. Mattei saluta Lush, l'assistente di studio.
2: E io saluto
3: tutto
2: te.
3: Finisce qua.
2: E tu risaluti me.
3: È finita Mattei.
2: È vero.
3: Sono volate.
2: Grazie.
3: Domani,
2: è vero.
3: Altre 4.
2: Domani altre 4? Ma sei sicuro? Ma me ne vado? No, c'era bonus track. Ah, c'era bonus track. Allora va bene, allora rimango per altri 2 minuti, dai, 2/3 minuti. Ed è Sky and Sand. In the night time.

0: per dirlo così all'italiana. Abbiamo finito, grazie a tutti per aver sentito M2O.
1: Mattei, sì. Già che ci sei, fino alle 6.
0: Certo.
1: Cacchio, è dalle 7 che ti ascolto.
0: Davvero? Grazie.
1: Tardi Venezia.
0: Non molliamo mai, ci sentiamo domani a partire dalle ore 19 in onda su M2O. Buona serata.
2: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
15: The time is now. Right now. This is the hour, this is the new dawn, this is the new day. Now is the time, for nature in all her glory hath named you her king. She has named you the king. King. Named you the king.
16: This that feeling we need more of. The hate just brought me more love. Guaranteed my vice is different than yours was. Drunk off power and I was pouring up. When all y'all

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
5: Ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Turn my music. Hold up.
8: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
9: Yeah, man.
8: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
10: Hey, hey, put it all the way.

Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: M2O DJ Time.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Perché? Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
6: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

the best club in the world. Now, superstar DJ, James Hype.

0: You were listening to Dance With Us with James Hype. Stay tuned. Next artist performing, Lost Frequencies. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: M2O. Best electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
9: Dance with us. Be a part of the musical transformation. With us.
10: Moving to the sound.
11: Please welcome.
0: Tonight, Lost Frequencies.
12: I wanna go party. I wanna have fun. I wanna be happy. Could you show me how it's done? You look so pretty. Pretty like the sun.